0: biscotto ma fritto con all'interno tutta la cioccolata, la crema che si scioglie. Ma buonissimo.
1: Magari devono cioccolata di Modica.
0: Serviti, devono essere serviti caldi, ecco. Proprio sbrodolosi.
1: Va bene, vado a sbrodolarmi e poi ritorniamo tutti insieme.
0: Vai.

0: Vedi che capita a fagiolo? Candy?
1: È tutto candy. Candy.
0: Stiamo parlando di dolci, di cose candy.
1: Ed è arrivato Robbie Williams. Sì, sì. Robbie, ciao Robbie. Abbiamo un po' di vocali da ascoltare. Leo Di Mauro, prego, sì. Vada.
2: Purtroppo il babà è un dolce semplice ma difficile. Il mio amico Pasquale si è trasferito in Costa Rica e ha aperto questa piccola pasticceria.
0: Ha
2: chiamato Pasca Babà. Non viene apprezzato. Se cortesemente, perché oggi è il suo compleanno, ha compiuto 43 anni, sarebbe opportuno fargli gli auguri perché ha investito il suo piccolo capitale.
0: Bravo, bravo, complimenti.
1: Oh, Pasca, babà,
0: e tanti auguri,
1: auguri
0: sia per il compleanno che per la tua attività.
1: Eh sì, per l'iniziativa, no? Prendere, andare dall'altra
0: Pasca
1: parte.
0: Babà.
1: Pasca babà. Ci piace, Pasca babà. Un altro.
3: Amici nottambuli.
0: Eccolo.
3: Davide, buonasera.
1: Ciao Davide.
3: Vanessa fa la ciambella. Io scrivo poesie, più che dolci sono salate. L'amore è un tema controverso. Credo che non ci sia cosa più bella che essere amato da una donna. Amore ricambiato ma platonico.
0: No, aspetta.
1: È amore
0: o è ricambiato o è platonico?
1: È un amore.
0: Secondo me è uno simbolo.
1: È un amore platonico che però è sentito da entrambe le parti a distanza.
0: Cioè, due che si amano platonicamente.
1: A distanza, sì. Vabbè, non sono riusciti.
0: Strano.
1: Non ci hanno fatta.
0: Può essere. Però la domanda è allora a questo punto: ma l'amore è salato o è dolce?
1: L'amore è salato e
0: secondo
1: dolce.
0: Me entrambe. È dolce e salato.
1: Un po'
0: come il gelato al cioccolato.
1: Bravo, semplice, dolce, un po' salato, di brocca.

0: Adesso si può usare col telefonino.
1: No, certo, certo, però l'autoscatto suona meglio.
0: Suona meglio?
1: Suona meglio.
0: E perché diciamo allora selfie?
1: Perché è più moderno.
0: Ecco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Credo.
1: Giorgia,
0: siamo flick e flock.
1: Dai, toccati Giorgia. Il naso. Sì. Ci siamo guardati, l'abbiamo detto insieme.
0: Se toccassi il naso, mi fai venire in mente Vita da strega, che era un telefilm, non puoi saperlo perché. E non era ancora nata, ma c'era questo telefilm bellissimo, Vita da strega. E lei, praticamente lei era una strega e
1: ogni volta che si toccava il naso, creava
0: delle, insomma, strega,
1: delle magie. Invece questa cosa di toccarsi il naso significa toccati il naso, altrimenti non ti sposi.
0: Ah, e allora cacchio, devi dirmelo prima. Cazzo, l'ho toccato.
1: Mi dispiace, verrò al tuo matrimonio. Vuoi venire anche il mio?
0: È un po' come un'altra cosa invece che si usa dire quando tu magari hai la scopa, stai pulendo. Se passi per caso la scopa sui piedi di qualcuno.
1: Guai. Un po' come quando mangi, se ti siedi proprio vicino al palo, quindi ai piedi del tavolo.
0: Arriva il piccione.
1: È un problema perché significa che non ti sposi. Anche quella roba lì. Anche il palo centrale, o insomma, cioè, detta così sono un po' male.
0: Mamma mia, che storia!
1: In diagonale, insomma, spostata.
0: E allora, che fa il paio con questo, quando lanciano il bouquet, qualcuno l'ha mai ricevuto e poi realmente si è sposato?
1: Non lo so. Chiediamo, amici, avete amiche?
0: Si usa ancora?
1: Soprattutto? Si usa ancora.
0: Le ragazze
1: dai.
0: Che si pigliano a botte.
1: Guarda, io devo andare prossima settimana ad un matrimonio. Vi farò sapere.
0: Va bene.

0: Umbrella, Rihanna. Di solito quando pensiamo all'ombrello pensiamo alla pioggia, in realtà come sappiamo da qualche anno si sta diffondendo questa usanza anche qui da noi di aprire l'ombrello anche
1: durante quando c'è il sole.
0: Il nostro sole, esatto.
1: Leo Di Mauro lo sa perché va a caccia di tutte le persone che hanno l'ombrello che camminano, e ogni qualvolta, l'ho visto proprio ieri, ogni qualvolta c'è gente con l'ombrello, Leo Di Mauro, io ti penso.
0: Che però, come giustamente fa notare Manuel da qualche tempo, da quando c'è questa nostra diatriba, si chiama ombrello
2: per creare ombra,
0: per ripararsi dall'ombra.
2: Cioè, è stato inventato per l'ombra, non
0: esatto.
2: Per
0: e poi da lì hanno detto: ma sai che se lo facciamo
1: funziona.
0: Se lo facciamo idrorepellente.
3: Allora, ieri pomeriggio, ragazzi, ne ho visto, c'erano due signore con un ombrello, però non pioveva, c'era il sole,
1: prima delle 7:30 di sera, prima delle 19:30.
3: Sì. Allora, a un certo punto poi stavano andando verso la fermata dell'autobus dove c'era ombra.
0: Sì.
3: E cosa hanno fatto? L'hanno chiuso! Bellissimo! Improvvisamente.
2: Cioè,
3: due con un ombrello.
2: Comunque, a me
3: la scena è stata bellissima.
2: A me piacciono le ombrelline.
1: Guarda, non avevo dubbi, ma nemmeno mezzo. A proposito, prima abbiamo detto, no? Se ti tocchi il naso significa che non ti sposi. Allora, siamo andati a fare anche una sorta di ricerca, tipo, ti volevo dire che la sposa non si deve truccare da sola.
0: Ok.
1: Ecco, anche questa cosa non va bene. Guardarsi allo specchio completamente vestite e truccate porta sfortuna.
0: Mamma mia.
1: Cioè. Poi aspetta, non puoi perdere l'anello. Attenzione, appena ti sposi, poi perdi l'anello.
0: Certo.
1: Ciao ciao. E le perle. Quindi indossare gioielli di perle nel giorno del matrimonio porta lacrime e sfortuna futura.
0: Ma dai. Cioè, quindi solo diamanti, ragazzi.
1: Perché un diamante è forever.
0: Purché sia vero e non di quelli sintetici.
1: Farlocchi.
0: Ultimamente vanno di moda.
1: Ci saranno loro al Power Hits estate, anche loro, le bambole di pezza.

0: Monsters, Conan Gray, amici, che non è né mio cugino né mio fratello né parente lontanamente. Mettiamo le cose in chiaro.
1: E non è nemmeno parente di Conan il Barbaro.
0: Niente. Nemmeno, non è parente di nessuno, qualche parente ce l'avrà.
1: Allora, stavo pensando ancora al fatto dell'amore platonico corrisposto.
0: Amore
1: che prima
0: platonico.
1: Ho detto, no, ma se è platonico non può essere corrisposto. Invece in realtà sbagliavo perché sì, si può corrispondere.
0: Sì. Allora, se tu pensi anche all'amore digitale, l'amore online, cioè in qualche modo è un amore corrisposto per un po' di tempo, e spesso e volentieri può capitare che sia lontano.
1: Sì, sì, sì, può essere.
0: Sì, però lo devi vivere per capire. Prima o poi però ti vorrai incontrare. Anche perché quando hai un amore così, secondo me ti puoi esprimere anche di più, ti viene da raccontare, da scrivere, dire cose che magari non diresti. Ti ho convinto bene, andiamo al telefono da Doriano. Ciao!
1: Doriano!
2: Ciao Vanessa, ciao Andrea.
1: Ciao Doriano.
0: Oh, come sei carico? Come stai?
2: Sono carico a pallettoni.
0: Ma senti, dici un po', ma tu hai un dolce preferito?
2: Io ho il tiramisù come dolce preferito, però le cose dolci mi piacciono per natura.
0: Ah, quindi tra il dolce e il salato tu scegli il dolce?
2: No, il salato non lo disprezzo.
0: Ok, allora quindi, sia il dolce che il salato.
1: Sì, perché farsi mancare? Sono d'accordo con lui. Io.
0: Giusto, ma li sai fare i dolci tu? Hai mai fatto un dolce nella tua vita?
2: Ho fatto il tiramisù improprio.
0: Bravo.
1: Improprio.
2: E sono abbastanza bravo col caffè, immergo i savoiardi nel caffè
1: improprio.
2: E poi crema e cioccolato e
0: mascarpone,
2: polvere di cacao alla spanna.
0: Alla spanna.
1: Cosa significa alla spanna?
2: Alla spanna, tipo una spanna di polvere di cioccolato sul tiramisù.
1: Ah, una spanna, ok.
0: Ah, è un po' più su.
1: È un po' come QB, quanto basta.
0: Quanto basta, ok. Ma lo hai fatto per te o per qualche giovane donzella?
2: Per qualche giovane donzella, per gli amici, improprio.
0: Allora, ma tu lavori da solo?
1: No, lavoro improprio.
2: No, lavoro in gruppo.
1: Lavoro in gruppo, ma fai tiramisù improprio.
0: Improprio, ok.
2: In squadra, siamo minimo 12 in squadra.
1: 12, qui ci vuole un tiramisù da 4
0: kg. Ma tutti fai il tiramisù per tutti?
2: Sì, tiramisù per tutti. Aspetta, ti passo una persona.
0: Vai, ecco. Passamela.
2: Tieni. Parla, RCL. Datti la fare.
0: Pronto?
3: Ciao,
0: ciao. Buongiorno, ma tu lo fai il tiramisù?
3: Allora in realtà no, lo compro.
1: Lo compro da uno che lo fa in proprio.
0: Ma scusami, non lo mangi il tiramisù di Doriano?
3: Il tiramisù di Doriano lo mangio sempre, ogni volta che lo porta lo mangio.
0: Ah, vedi, allora è tutto vero.
1: Ce
0: lo
1: vero.
3: Però io non lo so cucinare.
0: Vabbè, fa niente, c'è Doriano in proprio.
1: C'è Doriano che, scusa, ce lo fa in proprio.
0: Va bene, ciao ragazzi, buon divertimento, buonanotte.
1: Viva il tiramisù.
2: Che dolce che sei, è troppo dolce.
0: Anche tu Doriano, hai
1: ciao Doriano, ti vogliamo bene. Ciao.
0: Ma tu lo fai il tiramisù in proprio?
1: Sì, lo faccio in proprio, ma anche in compagnia, dipende. Harry Styles, la nuova American Girl.
0: Comunque, scusami, venerdì cioccolato, eh?

0: Estate Negramaro, finire mai? No, assolutamente no. Inizia ora. Ora no, domani.
1: No, tra un po'.
0: Dopo.
1: Però,
0: tra qualche giorno.
1: Quando è che inizia?
0: Ma, ci siamo, dai. Bene, cioè, giugno, ci siamo, manca giusto qualche giorno. E ci siamo anche con Rocco Hunt, la più bella del mondo, lo
1: sono
0: sai?
1: D'accordo. Dicono

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sempre la ciliegina sulla torta, perché abbiamo parlato di dolci questa sera, quindi ci stava ancora di più. Torniamo alla fine degli anni 70, un pezzo rock, però che esplose anche nelle discoteche in un periodo in cui imperversava la disco music. Sweet Louie Louise, Iron Horse.

0: Iron Horse, Sweet Louis Louise, mamma mia ragazzi, un pezzone che aveva un tiro pazzesco,
1: bellissimo, bellissimo,
0: tra l'altro molto veloce, no?
1: Ma tanto,
0: anche difficile, ma al tempo mi ricordo che c'erano dei pezzi velocissimi che si ballavano saltando più che altro, non è che,
1: certo,
0: che erano talmente veloci che
1: avevano proprio un bel groove, groovosi,
0: esatto.
1: Tu torni domani sera con la discoteca nazionale che sabato. Io torno invece lunedì sera.
0: Quindi grazie a Vanessa Gray,
1: grazie Andrea di Sabato,
0: a Manuel Bella e Leo Di Mauro. Tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
1: Buonanotte, I love you. Anche a Zapponeta, in provincia di Foggia, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha ancora preso una decisione in merito alla questione Iran. Nelle scorse ore ha riunito i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room. Al momento non è stata ancora sciolta la riserva, se accettare o meno la dichiarazione di Islamabad. Per la Repubblica Islamica ci sono tre scenari, ha detto invece il segretario al Tesoro Scott Bessent: accordo, non accordo o azione cinetica. Un uomo di 59 anni di origine romena è stato ucciso dal compagno 51enne italiano della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'ex compagno era andato da lei per chiarimenti sulla separazione. Ora è ricoverato in ospedale perché ferito. Non è in pericolo di vita. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia. Andrea Sempio non si presterà alla consulenza psichiatrica in merito alle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Catalioti, in un'intervista televisiva. Il calcio: il Catanzaro batte il Monza 2-0, ma in Serie A ci vanno i Brianzoli in virtù del miglior piazzamento in classifica. La squadra lombarda aveva vinto all'andata dei playoff con identico risultato. Il motomondiale: nelle prequalifiche per il Gran Premio del Mugello, miglior tempo è stato realizzato da Fabio Di Gianantonio, alle sue spalle Pecco Bagnaia su Ducati ed Enea Bastianini su KTM. Oggi la sprint alle ore 15. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 7 Milano-Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e la 12 Genova-Livorno verso Genova. E sempre fino alle 6 sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba per chi viaggia verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
6: RTL 102.5.
0: Eccolo! Eccolo! Eccolo! Va bene! Diciamolo!

0: Buonanotte amici e benvenuti, inizia un nuovo fine settimana e con il fine settimana arriva anche l'appuntamento con Malanotte No, il programma a cavallo, lo ricordiamo Leo, vero? Esatto, perché diciamo il programma a cavallo? Perché a cavallo tra due giorni, sempre, comunque siamo già a sabato 30 maggio, sono le 3.04 in questo momento. Buonanotte da parte di Andrea Tuzio al microfono e con me, come al solito, il buon Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ciao Andrea.
0: Dai, come
1: ci
0: va?
1: Ci proviamo, lo accompagniamo. Che dici, Manuel?
0: A cavallo però.
1: A cavallo.
2: A cavallo su cammello.
0: Sì. Come si bella cavalla su cammella. Mamma mia. Buonanotte anche, l'avete sentito, a Manuel Bella. Ciao Manu, buonanotte.
2: Buonanotte a tutto il mondo.

0: Siamo naturalmente in ottamboli nelle persone di Vanessa Grey e Andrea De Sabato. Io direi di cominciare, però prima, lo sapete, questo è il programma dove ci piace ascoltarvi. Poi abbiamo un sacco di cose da dire e abbiamo 3 ore, sono poche, ma vabbè.
1: Dai, dai.
0: 378-378-1025, vostri vocali, meglio, lo sapete, vogliamo ascoltarvi, oppure 02 25 15 15. Cominciamo, Power It!

0: Bring Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter, non male come accoppiata, direi, per iniziare la prima puntata del trittico del fine settimana di Malanotte No. Dicevamo fuori onda che oggi, sabato 30 maggio, è iniziato il ponte.
1: Leo,
0: tu lo fai il ponte?
1: Allora, io le faccio uno qui vicino.
0: Quale?
1: Per arrivare qua, il ponte di Cologno.
0: No, ma Monsese. Non quel ponte lì.
1: Vabbè.
0: Il ponte, perché sabato 30, domenica 31.
1: Ma ognuno ha il ponte che si merita.
0: Lunedì 1 e poi il 2 è festa e quindi si fa il ponte.
1: Ma beati loro!
0: Bravo!
1: Ma beati.
0: Noi lo facciamo il ponte.
1: No.
0: Tranne quelli in strada, nine.
1: Niente.
0: La risposta è no. Noi siamo quelli che accompagnano coloro che fanno il ponte, perché a quanto pare si muoveranno sulle strade italiane 22 milioni di persone.

0: persone. Cioè,
1: allora, sono tante,
2: cioè, così un leggo. Un terzo del paese. Un terzo del paese.
1: Praticamente sì, per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Insomma, si muove qualcosa. Ma in questo finanziario, oltre alle macchine e i treni, nonostante veniamo da uno sciopero generale, quello di venerdì 29, che ha causato un bel po' di problemi, sì, naturalmente, come mi pare... dire, insomma, se uno sciopero deve in un certo qual modo creare dei disagi,
2: sensibilizzare,
1: esatto,
2: la politica per, a risolvere,
1: esatto,
2: i loro problemi,
1: per sottolineare quali sono le problematiche. Quindi dicevamo, è iniziato il ponte fino al 2, quindi tanta gente in strada, evidentemente. Ci si muove di notte? Evidentemente sì, per una questione di partenze intelligenti, per trovare meno disastro, anche perché secondo me sia oggi che domani ci sarà un delirio. La cosa bella però è che non pare che non ci sia proprio bel tempo ovunque, perché veniamo da un'ondata di caldo devastante che ha invaso l'Europa, ne parleremo anche per tutto quello che è successo a Parigi con Sinner, magari meglio domani con tuo fratello Manuel, che è inviato,
2: esperto inviato,
1: esatto, a Parigi, ma accenneremo anche due cose oggi perché è proprio successo l'altro giorno. E poi pare che ci siano tanti temporali in giro, quindi vabbè. Amici, 378-378-1025, già è arrivato qualcosa, vero?
3: Sì,
1: c'è gente
3: sì,
1: che
3: sì,
1: dice
3: sì,
1: che siamo, che la gente è allegra, ma non a Napoli, giusto?
3: Così hanno... Non capiamo.
1: Strano.
3: Perché il perché il
1: no
3: motivo...
1: neanche io, vabbè, ma forse proveremo ad affrontare.
3: Ci provi...
1: sì, perché a quanto pare c'è del maligno su Napoli. Proprio c'è qualcosa di oscuro.
3: Sì,
2: parlate di calcio?
1: No, è dell'altra parte, other side of the moon, quella scura. Other side, appunto, Red Hot Chili Peppers.

0: Cold Water, Major Lazer insieme a Justin Bieber, 18 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 30 maggio, questa è RTL 102.5. Prima stavamo parlando, o meglio abbiamo accennato, dell'orrore che si sta per abbattere su Napoli. Sì, perché non so se sapete, a quanto pare il prossimo allenatore del Napoli sarà il signore oscuro, non è Voldemort ma è Massimiliano Allegri,
1: l'uomo con la giacca scura,
0: o senza giacca perché tende a lanciarla.
1: Sì, sì.
0: A quanto pare le cose stanno così, e ce l'ha fatto notare, ci ha ricordato questa cosa il buon Checcone, tassista fiorentino, la voce dei tassisti italiani nella notte italiana su RTL 102.5. Ciao Checcone, buonanotte.
2: Ciao, buonanotte, buonanotte.
0: Ciao. Ma tu nel vocale che ci hai inviato ti riferivi all'orrore, al terrore, all'oscurità per questo, per questa situazione no, che si è venuta a creare o altro?
2: No, perché noi siamo messi peggio.

0: quindi non è che
1: beh, però voi, perché dovete sapere che Checone è tifoso della Fiorentina, tifoso viola da sempre, ma domanda, si sa chi allenerà la Fiorentina? Mi,

0: Napoli.
1: Davvero? Ah,
0: sì, secondo me sì. Secondo me sì, hai il piglio giusto, secondo me. Che...
1: Allora, quello che dicevamo prima fuori onda, Ale, ho detto che è già successo che Allegri subentrasse a Conte. È successo 12 anni fa, però. Allegri veniva fuori dal Milan, Conte lascia dopo due anni la Juve, Allegri arriva sulla panchina della Juve, poi fa quel che fa, 8 scudetti, 9 scudetti, non mi ricordo, e due finali di Champions League. Non so se succederà la stessa cosa.
0: Allora, secondo me l'unica pecca che c'ha Allegri è che non si sta aggiornando con i tempi di adesso.
1: Guarda, Checcone, staremo a vedere. C'è tanta difficoltà nell'accettare una cosa del genere. Voglio dire una cosa, non è che proprio negli ultimi periodi, insomma, vedevamo sto Napoli spumeggiante con Antonio Conte. Credo vedremo del Napoli spumeggiante con Allegri, ma... dobbiamo accettare le cose per come arrivano. Noi tifosi del Napoli diciamo benvenuto Max, più di questo possiamo fare che ne so. Come io vi ricordo che quando ci fu il cambio in panchina della Juve tra Conte e Allegri, alla Continassa lo presero a sputi, non sto scherzando, letteralmente. Poi si sono dovuti ricredere. Ricordo ancora un mio ex capo che disse delle cose in onda. Pasquale, ce lo ricordiamo. Poi ovviamente si è dovuto ricredere, come tutti in realtà. Quindi più cose uno dice, più cose uno si dovrà rimangiare. Quindi diciamo benvenuto Max,
0: così non ti sbagli.
1: Esatto. Ultima domanda, Checcone, scusami, tu Ponte?
0: Io Ponte tutti i giorni, ho visto c'è l'Arno.
1: Hai visto? Ha voglia. Beh, però ci saranno tanti turisti a Firenze.
0: No, allora io ho già fatto i miei 5-6 giorni di vacanza per il famoso matrimonio.
1: È vero, c'è stato il matrimonio di tua figlia, tanti auguri, che bello, com'è andata?
0: È uno spettacolo,
1: Che bello, che bello. Tanti auguri a tutti. Auguri a te, a tua figlia, al marito, tutto, che bello.
0: Grazie.
1: Checcone, guarda, e quindi lavorerai e ci sarà tanto lavoro.
0: E quindi ora vado a dritto. No, ma speriamo, perché con il ponte di solito non lavoriamo quasi mai, perché la gente, specialmente d'estate, incomincia ad andare verso il mare.
1: È vero.
0: Vediamo, tanto va bene tutto, anzi, meglio rientrare un po' soft dopo.
1: Esatto, bravo.
0: Di vagordi.
1: Non voglio manco immaginare quanto hai magnato. Grazie, Checcone. No, un bacio.
0: Un abbraccio a voi.
1: Ciao, buonanotte. Ciao.
2: Buonanotte e buona fortuna.

0: Sombra Potential su RTL 102.5. Io a questo punto chiedo subito a Barbara e Gianluca se questo ponte ha del potenziale. Ce l'ha sto potenziale, il ponte?
1: Ha che molto appena... potenziale.
0: Molto
1: perché...
0: potenziale.
1: Ci rilassiamo, ci divertiamo, dobbiamo scaricare un po' di tensioni lavorative.
0: Ci credo.
1: Quindi anche se sono le 3 di notte, le 3 e mezza più o meno, siamo carichi a palla.
0: Vi sento. Barbara, ciao, benvenuta naturalmente. Geolocalizzati, dov'è che siete?
1: In questo momento dove siamo, Gianluca?
2: Siamo circa Riccione.
0: A Riccione, da dove siete partiti e dov'è che dovete arrivare?
1: Allora, siamo partiti da Ravenna e dobbiamo arrivare in Basilicata a Nova Siri.
0: Alla faccia, ci sono stato tra l'altro a Nova Siri.
1: Più o meno ci vogliono 7 ore.
0: 7 ore, lo sapete, RTL 102.5 H24, e che problema c'è?
1: La vostra compagnia infatti è perfetto.
0: Bravi, e che ci andate a fare a Nova Siri? Non perché non sia... è splendida, ci sono stato, ripeto, ma come mai voi vi state dirigendo lì da Ravenna?
1: Per il mare.
0: Avete detto niente. Hai parlato di rilassarvi un pochino dal lavoro. Che lavoro fate, sì, ragazzi?
1: Allora, io lavoro in un nido, in una scuola,
0: sì,
1: come
0: no,
1: dove abito io, e invece Gianluca si occupa di agricoltura.
0: Ok, benissimo, ragazzi. Quant'è che vi fate? Giusto il ponte e poi tornate su per il 2?
1: Esatto, okay, esattamente.
0: Ok, com'è la situazione sulle strade in questo momento?
1: In questo momento molto tranquillo.
0: Avete fatto la partenza intelligente.
1: Sì,
0: io lo,
1: sì,
0: dico sempre, noi siamo il programma delle partenze intelligenti. Chi ascolta noi evidentemente è intelligente.
1: Perfetto,
0: va bene. Ragazzi, buon viaggio, vi abbracciamo forte, godetevi il ponte.
1: Grazie mille, ciao, buon
0: ciao,
1: lavoro.
0: Grazie, ciao ragazzi. Vedete, Barbara e Gianluca sono già partiti, belli tranquilli.
3: Belli allegri vanno... anche.
0: Quattro giorni, ascoltano noi. Perdonami, che come deve essere, scusami. Devono stare bene, erano presi benissimo. E ci mancherebbe altro. Craig David, questa è 7 Days su RTL 102.5.

0: Bambina sentirete anche molto probabilmente sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio, perché ci sarà anche lei, sì, Elettra Lamborghini, al Power Hits Estate che finalmente arriva. Mi raccomando, domenica, ovvero domani 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV, canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app. Mi raccomando, sarà un grande spettacolo, non perdetelo. C'è qualcuno, Leo?
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno. Un saluto a Lorenzo di Pisa.
0: Ciao, Lorenzo.
2: Voglio ricordare che questa fine settimana c'è il GP al Mugello.
0: Oh,
2: e come sapete tutti, al Mugello non si dorme.
0: No.
2: Forza Bezzecchi, forza Bagnaia.
0: Eh beh, certo, il Betz.
1: Weekend intenso,
0: pecco. Sì, perché sai cosa c'è stasera? Giusto la finale di Champions League. Ma così, pur parlé.

0: su RTL 102.5. Leo?
1: Sì.
0: Leo?
1: Sì, ci sono.
0: Allora, ti leggo a proposito di gente che viaggia, che va, che torna, che si muove. Dicevamo, oggi è partito il ponte.
1: E
0: fino
1: via.
0: Poi a martedì, che è festa. Buonanotte Andrea, Leo, Manuel da Giuseppe. Beati loro che non hanno trovato traffico. Prima abbiamo sentito i nostri due very normal people, Barbara e Gianluca, se non
1: esatto.
0: sbaglio, non hanno trovato traffico, non stanno trovando traffico. Beh, partenza intelligente, ascoltano no. Che volete? Io sono partita alle 9 da Novara e tra Piacenza su De Parma mi sono fatto un'ora e mezza di colonna per arrivare fino a Bologna.
1: Aia.
0: Raga.
1: Capita.
0: E oggi vi dovete fare il segno della croce, come si dice. Cioè, a quanto pare, addirittura nel nord-est pare che chiudano la 22 del Brennero.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì, sì, ce l'ho qui come notizia, l'ho letta prima sul Corriere, quindi se siete lì in zona state attenti. Poi ci scrivono, ciao ragazzi, siamo Rita e Riccardo, ci state facendo?

0: facendo compagnia in un viaggio che sembra non finire mai, quindi siamo lì con loro seduti in macchina.
1: Ci portano oggi... dietro, grazie ragazzi.
0: Ma noi
1: grazie.
0: Siamo seduti in tutte le macchine d'Italia che in questo momento stanno.
1: Tra l'altro io sto anche comodo.
0: Anche cioè... io.
1: Sì.
0: Raga, se a noi ci date due stuzzichini e qualcosa da bere, vi facciamo compagnia tutto il tempo.
1: Consumiamo poco.
0: È vero. Poi vi offriamo anche il caffè.
1: Esatto.
0: Ve lo offre Leo. E... sì.

0: Lady Gaga in Dochi, Runaway su RTL 102.5. Chi abbiamo in onda? Scusami, Leo, mi sono distratto.
1: Massimo,
0: ciao.
1: Sei tu?
0: Ciao, Massimo.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao. Amiche, amici. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma quanto sei sveglio alle 3.43? Come mai? Dove sei, Massimo? Geolocalizzati.
2: Mi delocalizzo, innanzitutto Massimo da Trento, sono un autotrasportatore, trasporto latte.
0: Ottimo, prima abbiamo accennato al blocco totale del Brennero nella giornata di oggi per una manifestazione in Austria.
2: Esatto.
0: Tu ci puoi confermare la questione della 22, com'è la situa?
2: La situa è disastrosa. Aia. Per il semplice fatto che, perché l'ho anche dato, insomma, sui miei canali social, ma a parte questo, i verdi austriaci hanno deciso che questa mattina alle 10:30 si mettono in traverso con tanto di transenne e praticamente chiudono il Brennero, perché dicono che insomma l'inquinamento è troppo, ma hanno ovviamente tutte le carte in regola per farlo, perché certo, giustamente i tedeschi senza carte in regola non si muovono, e bloccano un'arteria fondamentale di tutta Europa.
0: Lo so, perché leggevo tra l'altro proprio prima che ci sono state traffico in tilt, lunghissime code proprio nelle ore precedenti alla chiusura, quindi nella giornata di ieri è stata un'ulteriore giornata difficile e oggi lo sarà ancora di più, se non sbaglio.
2: Sì, quindi confermo che dalle 10:30 di questa mattina fino alle 19 di questa sera il Brennero è chiuso, non si può.
0: Ok, perfetto.
2: Anzi, ho anche sentito un'ordinanza giustamente del prefetto che chiude

0: chiudono già in Trentino Alto Adige, chiudono l'autodello.
1: Ok. Un bel disastro. Tu dov'è che devi arrivare, Max?
0: Io in questo momento sto facendo un passo di montagna in regola con i documenti, ci tengo
1: certo. Bravo.
0: Si chiama Passo Resia perché noi facciamo il nostro lavoro e dobbiamo trasportare l'acqua.
1: Esatto, esattamente. Vabbè, allora noi ti auguriamo un buon lavoro, un buon viaggio e lo sai, ci siamo noi, naturalmente non vi abbandoniamo mai.
0: Siete i numeri uno, posso dirlo.
1: Grazie Max, ti vogliamo bene, ti faccio un bel cuore.
0: Un buon ascolto e un buonanotte a tutti quanti.
1: Grazie, ciao, buon viaggio e buon lavoro. Intanto The Verve, Bittersweet Symphony.

0: solo nostra.
1: Ma certo, solo nostra, se vuoi, cara Gaia. Tra l'altro, questo ritmo brasileiro potete riascoltarlo naturalmente quando? È facilissimo, ragazzi. È domani, domenica 31 maggio, dalle 21, perché finalmente arriva il Power Hits Estate e anche Gaia sarà sul palco al Foro Italico. Pronto, Paola?
2: Pronto.
1: Ciao, Paola, buonanotte.
2: Ciao.
1: Benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, prima di tutto, in macchina, sì. Giusto?
2: Sì.
1: Ok, non sei da sola?
2: No, okay. Con il mio compagno.
1: Che si chiama?
2: Luigino.
1: Perfetto. Dove siete partiti? Dove siete e dove
2: siamo
1: state andando?
2: Siamo partiti da, ho detto Piacenza comunque, da Carpaneto per la precisione.
1: Ok. E dove dovete arrivare?
2: Allora, la direzione è Valtellina, Val di Mello, insomma provincia di Sondrio, quella zona lì.
1: Splendido, splendido, splendido davvero. E come mai, per il ponte o per altro?
2: Per il ponte.
1: Bene, quanti giorni resterete?
2: Approfittando del ponte, sì.
1: Quanti giorni resterete lì?
2: Martedì torniamo.
1: Ok, classicone. Però sì, dal messaggio che ci hai inviato, sì? Io leggo che voi state andando dove mi hai detto, cioè nella zona in Valtellina, sì. Praticamente, per essere un po' più generici, perché stamattina volete fare una cosa. Che cosa?
2: Vogliamo fotografare l'alba, quindi passiamo sul Passo San Marco.
1: Che è un posto incantevole.
2: Sì, bellissimo. Infatti ci siamo già andati 2 o 3 volte, adesso ci ritorniamo e abbiamo fatto la partenza intelligente.
1: Bravi, perché quindi ascoltate noi, sì. Visto Leo, che abbiamo ragione. Siamo quelli delle partenze intelligenti.
2: Certo.
1: È vero.
3: Ma quindi solo l'alba oppure anche qualche tramonto scappa?
2: Sicuramente, perché il mio compagno è appassionato di fotografia, quindi noi...
1: Ve ne andate
2: non
1: in
2: ci perdiamo
1: giro.
2: Nulla.
1: Bravi, bellissimo. E la cosa bella di essere appassionati di fotografia è che poi... dopo tanti anni ti ritrovi un sacco di ricordi.
2: Esatto.
1: Cartacei.

0: perché spero che voi le stampiate le fotografie.
1: Ai ai ai, no.
0: Non le stampate?
1: Non le stampiamo.
2: Tutto digitale.
0: Tutto,
2: vabbè,
0: digital.
2: Dai. Hard disk e via.
1: Le poi proprio qualcuna, proprio, ma...
0: Per il resto avete, insomma, un...
1: Sì.
0: Ok, va bene. Io consiglio a tutti di stamparle e fare gli album come una volta. Io sono
1: uno
0: nostalgico.
1: Bisogna ritornare a questa tradizione.
0: Ma sì, perché sai perché... Perché non è che ti metti lì a guardare le foto sul cellulare. Invece se viene qualcuno a casa a trovarti, è bello prendere l'album delle fotografie
1: l'album,
0: che pesa 6 kg. È bellissimo. Almeno a me ricorda tante cose belle. Va bene, ragazzi?
2: Cioè, dopo quello del matrimonio tiri fuori anche
0: no,
2: l'album.
0: Quello del matrimonio magari no.
1: Quello dei viaggi. No, va fatto.
0: Sì, va bene, ragazzi. Noi vi auguriamo un buon viaggio.
1: Va bene, grazie, gentilissimo.
0: Godetevi il vostro ponte. Non so, ma si dice buon ponte?
1: Buon ponte,
0: ma noi lo diciamo buon
1: buon ponte, lo leggo ultimamente quando muore qualche cagnolino.
0: No, in quel senso il ponte che vi collega con l'aldilà. No, ragazzi, buon viaggio allora.
1: No, dai,
0: buon viaggio. Ciao Paola,
1: grazie.
0: Salutaci Luigino e godetevela.
2: Ciao
0: ragazzi, ciao.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Love Me Do The Beatles, e io sfido voi, cari Very Normal People, a trovare un'altra radio che alle 4 del mattino vi passa Love Me Do The Beatles. Beh, Leo, Leo, me la trovi tu?
1: Io ho provato ma non l'ho trovata.
0: Manuel, me la trovi tu?
2: Ci ho provato ma è un po' è complicato, è difficile,
0: amici. Questo programma non solo è il programma delle partenze intelligenti, non solo è il programma a cavallo. Siamo anche quelli della musica buona. Cioè, non so se. È finita la prima ora?
1: Ah no, è finita?
0: Eh sì.
1: Cioè, dobbiamo andare a casa.
0: Oh, neanche il tempo di fare destra, sinistra, e dici, ma com'è? Finita.
1: Ah, ma è finita la prima ora.
0: Ce ne sono altre due. Anche a San Martino Buonalbergo in provincia di Verona sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump non ha ancora preso una decisione in merito all'accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto una riunione durata oltre due ore nella Situation Room, ma secondo fonti resta

0: ancora divergenze da superare prima di annunciare l'accordo con Teheran. Secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, per l'Iran ci sono tre scenari: accordo, non accordo o azione cinetica. E il nome del presidente Donald Trump sulla facciata del Kennedy Center e ogni materiale di branding ufficiale è illegittimo e va rimosso. Lo ha deciso un giudice della Corte federale di Washington. Secondo la legge è il Congresso l'unico che può cambiare il nome. Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un professore durante le elezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. In serata sono stati effettuati perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici nell'abitazione del ragazzino, che avendo 11 anni non è perseguibile. La procura dei minori, che indaga, ha aperto comunque un procedimento. Calcio: il Monza torna in Serie A dopo un solo anno di B. I brianzoli, pur sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno del finale playoff, all'andata avevano vinto con identico punteggio. Sono promossi in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. Sono già state promosse, ricordiamo, Venezia e Frosinone. È tutto anche per questa edizione. Ora linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e la A12 Genova Livorno verso Genova. Sempre fino alle 6 sulla A23 Palmanova Tarvisio è chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
4: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
5: Buonanotte amici, buonanotte Italia. Inizia la seconda ora di Malanotte No. Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, ancora benvenuti. Questo è il programma delle partenze intelligenti. Se non avete ascoltato la prima ora, vi siete persi un sacco di gente in viaggio che ha detto: io ho fatto partenza intelligente. Giustamente, se ascolti noi, come fai a non farla? Come dicevano i miei amici dell'antica Roma, è in re ipsa, è in essa stesso il motivo per il quale tu hai fatto una partenza intelligente, caro Very Normal
6: People.
5: Tutto
6: collegato.
5: Perché questo è il programma intelligente.
7: Oh, ma chi c'è di intelligente?
5: No, nessuno. Amici, continuate pure a scriverci. Preferiamo i vocali, è bello ascoltarvi. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Siete stati in tanti al telefono, ma continueremo a sentirvi. Ricominciamo la seconda ora, come al solito, con il nostro Power It.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, anche lui sarà sul palco al Foro Italico domani sera, 31 maggio, a partire dalle 21, perché arriva finalmente il Power Hits estate. E pronto?
1: Stefano.
0: Stefano.
2: Eccoci qua.
0: Ciao, ciao, ciao Stefano, buonanotte, come stai?
2: Tutto male, tutto male.
0: Ah, benissimo. Un po' di positività in questa nottata italiana. Stefano, come mai tutto male?
2: Sono in giro per lavoro, non per divertimento.
0: Aia, aia. Allora aspetta, no. Tu sei uno di quelli che, come il sottoscritto, Leo, Manuel e tanti altri che abbiamo ascoltato, niente ponte, ma si lavora.
2: No, no, si lavora. Sì, io personalmente, noi serviamo i supermercati, quindi...
0: E quindi
2: dobbiamo andare.
0: Esatto, esattamente. E però tu in un vocale che ci hai mandato dicevi: ma scusate, ma la gente dice è troppo caro quello, non riusciamo ad arrivare a fine del mese, non riusciamo a fare la spesa, e poi ve ne andate, giusto? Dicevi questo, se non sbaglio?
2: Sì, è una domanda che mi faccio sempre. Vai. Durante i ponti. Vai. Perché girando per le autostrade, anche sì, ieri rientrando dalla Romagna, da Bologna fino a Rimini era tutta una colonna.
0: Lo so.
2: E allora mi chiedo, tutti che si lamentano, gasolio a 2 euro, benzina a 2 euro, bollette che non finiscono mai. Eppure appena ci sono due giorni vedo che...
0: Io ti posso dare una risposta per quella che è la mia idea, no? C'è un sacco di gente magari che si fa un bucio come noi, no?
2: Sì.
0: E che
2: sì,
0: magari mette insieme un po' di soldini perché ha bisogno di staccare un attimo se ne ha la possibilità. Allora, mettendo da parte un pochino, riesci a farti quei 2 o 3 giorni, magari da un parente, magari hai una convenzione particolare, riesci a non far impattare molto da un punto di vista economico magari questi 2 giorni fuori. Io così me la spiego, nel senso che anche io, ad esempio, ti faccio un esempio stupido, quest'estate non andrò in vacanza, addirittura cercherò di non prendermi neanche le ferie dalla radio, cercherò di essere in onda sempre, perché... A ottobre voglio andare in Giappone per 3 settimane. Okay?
2: Ok?
0: E che cosa faccio? Okay. Risparmio un po' prima.
2: Sì.
0: Così, giusto, in modo tale da avere un po' più di soldini per fare il viaggione lungo. E io credo che, secondo me, le persone facciano un po' così, sai? È possibile.
2: Sì, no, quello è perfettamente, hai ragione. Poi c'è Leo che ha delle entrate di...
0: Vabbè, ma no, ma chiaro, stiamo parlando, certo, di persone normali, non chi ha entrate a destra e a sinistra,
1: ragazzi,
0: da sotto, e che non dichiara al fisco tutto quello che incassa, figurati.
1: Io ho un lavoretto così, cioè,
0: part time.
1: Sì, un lavoretto part time. Tutti fanno un secondo, certo, lavoro, no?
3: Poi c'è da dire che esistono anche i... Esistono anche i campeggi.
0: Esatto, ma sì,
3: o
0: ma certo.
3: I più giovani e audaci possono anche dormire in macchina.
0: Esatto, esatto. Stefano, tu invece dov'è che devi arrivare? Poi ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
2: Io adesso sono in direzione Lago di Garda e lavoro oggi perché lunedì devo pagare 314 euro di bollette.
0: No, ma guarda, non parliamo delle bollette, voglio piangere già adesso. Stefano, ti abbracciamo forte, buon lavoro, buon viaggio, ci siamo noi a tenerti compagnia.
1: Stefano, facciamo così, siccome ti vogliamo bene, te la pago io.
0: Vedi? È perché Leo c'ha i soldi.
2: Ciao. Grande Leo, grande.

0: Wherever I go, One Republic, 16 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Con noi ci sono Gabriella e Luca. Ciao ragazzi, buonanotte e benvenuti. Raga, ci hanno ma ciao Gabriella!
1: Ciao, scusa,
0: ciao.
1: Siamo in Galizia.
0: Ah, quando dovevamo arrivare noi? Eccola qua, ciao ragazzi. Ciao,
1: ciao
0: Gabriella, buonanotte, benvenuta.
1: Buonanotte.
0: Ciao.
1: Quasi buongiorno.
0: Sì, tra meno di un'oretta iniziamo a dire buongiorno a tutti. Allora, tu insieme a Luca dov'è che sei? Geolocalizzati.
1: Allora, adesso siamo a Grottammare e stiamo per arrivare a San Benedetto del Tronto, che è la destinazione finale.
0: Benissimo, da dove siete partiti? E immagino che...
1: Da Milano,
0: avete lasciato una città non troppo infuocata, per fortuna.
1: No, infatti, però arriviamo qui perché c'è mia suocera che vive qua e quindi veniamo a trovarla.
0: Ah, quindi stai andando dalla suocera, Gabriella.
1: Dalla suocera.
0: Sì, dimmi una. Allora, tanto Luca non ascolta, non ci ascolta nessuno, solo qualche solo qualche milionata di persone. Senti una cosa, com'è il rapporto con la suocera, Gabriella?
1: No, ottimo.
0: Meno male.
1: Poi vedendosi poco, tipo due volte l'anno.
2: La distanza.
0: Aiuta. Guarda, no, beh, devi sapere, per esempio, la mia compagna ha un rapporto meraviglioso con mia madre.
2: No, ma anch'io.
0: Amano. Infatti tutta questa narrativa della suocera era tutta colpa di Mauro Corvino, hai capito? Senti, Gabriella, quanti giorni resterete lì?
1: Ripartiamo mercoledì per evitare un po' il traffico di...
0: Partenza intelligenti, quindi
1: quindi
0: di notte.
1: Stasera non troppo, perché comunque abbiamo aspettato fino all'ultimo, ma abbiamo trovato tanto traffico e siamo dovuti fermare in autogrill per dormire un po'.
0: Ah, quindi avete dormito in autogrill? Bravi, sì. Rock and roll, baby. Bravo,
1: sì, però
0: bravo.
1: La macchina con rumori strani, spie che si sono accese.
0: Oh, mamma, guarda, non parliamo di ste robe. Io, non capendo né nulla, vado nel panico più totale. Ogni si accende mezza spia, proprio io vado nel panico. Adesso la situazione...
1: Abbiamo dovuto chiedere a ChatGPT un po' di consigli.
0: Beh, vedi? L'intelligenza artificiale in certi casi può essere d'aiuto. Bene, quanto vi manca per arrivare, raga?
1: Guarda, 700 metri all'uscita.
0: Fantastico, vedi. Bene, allora vi auguriamo.
2: Il mare vi aspetta.
0: Esatto, e magari un po' di riposo come si deve, immagino.
1: Infatti,
0: la sento, Gabriella, distrutta dalla voce. Va bene, salutaci Luca,
1: grazie,
0: un grande abbraccio. Ci mancherebbe, siamo qui apposta. E vi auguriamo una buona vacanza e un buon pernottamento con un augurio meraviglioso. Ce lo fanno Giovanotti e Alfa, questa è Buon Vento.

0: Dicevamo prima, buon ponte, a quanto pare non si dice.
1: Ma
0: perché sembra che
2: porti sfiga, dici?
0: No, dice, si dice quando
1: sì, è vero,
0: si spegne amica, un nostro animaletto, magari si dice buon ponte perché è il ponte con le... però non lo so.
1: Ma allora, sì,
0: il concetto è buon ponte, no, allora buon vento sì, buona spesa se va a fare la spesa si dice,
1: buona pesca,
0: buona pesca non si dice, non lo so.
2: Ma sai, io non ci credo, quindi
0: vabbè. Buon weekend si dice, sì si dice, sì, buon weekend,
2: io non sono scaramantico.
0: Buon viaggio si dice, ma buon vento è bello, grazie a Lorenzo e ad Alfa. C'è un vocale.
3: Andrea, Leo, buongiorno,
0: buongiorno.
3: Valeria da Monastia.
0: Ciao Valeria.
3: Ho accompagnato mio genero e mia figlia in aeroporto. Vanno all'Ecoland in Danimarca. Se vanno a divertire i bambini. Ciao, buona giornata a tutti, buon weekend. Bacio, bacio, bacio.
0: Ciao, vedi, Valeria. Lei ci ha detto buon weekend. Ciao Valeria, io sono stato all'Ecoland a Billund in Danimarca. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Io sono un appassionato di Lego da quando sono bambino. Tuttora gioco con i Lego, costruisco le cose belle con i Lego, la macchina di Ritorno al Futuro, la macchina di Batman, qualsiasi cosa, li adoro. Andare a Billund e visitare il posto dove è nato,
1: io vi ammiro.
0: Proprio c'è proprio la struttura principale dal 1968, una roba splendida. Ragazzi, se avete la possibilità, siete in Danimarca, come è capitato a me, un passaggino a Billund a vedere, a divertirvi a Legoland, fatelo.
1: Beh, intanto Valeria li ha spediti.
0: Sì, vedi, lei non ha fatto partenza intelligente, è stata quella intelligente che esatto, ha accompagnato soltanto.
1: Esatto. Biglietto solo di andata.
0: Scusami, però non so se quelli intelligenti sono il genero e la figlia rispetto a Valeria che invece è rimasta qua. Però è rimasta
1: però,
0: con noi.
1: Esatto, esatto. No, stavo pensando quanta sì, pazienza per, no, fare...
0: Io una volta, no, ragazzi, ti dico solo che una volta
1: io non ce la farei.
0: Io ho accompagnato da Caserta una mia amica a Bologna e sono rientrato.
1: Mm.
0: Io sono un bravo ragazzo.
1: Ma è, scusa, che rimanga tra di noi, no? Era un'amica
0: no,
1: o un'amica?
0: Giuro, un'amica, Leo.
1: Ma si fa. Dai, anche per gli amici mascoli.
0: Certo.
1: Allora, che amici siamo, scusa.
0: Esatto, se mi fermo con la macchina, tu mi vieni a prendere?
1: È certo che ti
0: bravo,
1: vengo a prendere. No, ma io volevo dire una cosa, però. Tu cosa hai costruito con i Lego? È quello che io volevo andare a parlare lì.
0: Ah, scusami.
1: Perché dicevo, quanta pazienza.
0: Ah, in quello io credevo la pazienza di accompagnare. No, ho costruito. La macchina di Batman, come
1: ma
0: dicevo.
1: Quanto ci hai messo?
0: Una vita e mezza. La macchina di Ritorno al Futuro che non ho ancora finito.
1: Mm.
0: Ad esempio, queste sono le ultime due cose che ho
1: io
0: costruito.
1: Ti dico una cosa.
0: Ma poi c'ho tantissime così.

0: fine.
1: Ah, io ti dico una cosa, dimmela. I miei figli quando ci giocavano, adesso mi sa che non ci giocano più,
0: no.
1: E vedevo tutti sti Lego sparsi in lungo e largo,
0: non ti piace.
1: Mi veniva un nervoso,
0: ma un nervoso. Posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Stai a casa, quando giochiamo con i Lego tu non ti chiamo.

0: tu cosa fai questa sera? No, Noemi, io invece vorrei incontrarti. Cara, sai dove? Ma al Poweriz estate.
1: Oh.
0: E ci sarà anche lei sul palco a Foro Italico domani, 31 maggio, dalle 21 in diretta su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, oppure in streaming su RTL 102.5 Play. Leo!
2: Va bene ragazzi, sì. Visto che non siete scaramantici, vi dico buon campionato Napoli.
0: Grazie, grazie.
2: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
2: Gabriele Savona.
1: Sì,
0: Gabriele,
1: dai.
0: Noi ci facciamo venire le orchite perché, come si dice, non è vero ma ci credo. E quindi due mani sugli Zebedei un attimo al volo lo facciamo, ma anche sarà un ottimo campionato di sicuro. Abbiamo comunque un allenatore propositivo nella proposta di gioco, scusatemi il gioco di parole.
1: Sì. Gabriele, rimaniamo allegri, tranquillo.
0: Ecco,
1: sì,
0: assai.
1: Sì, sì.
0: Sì, cambiamo argomento,
3: ciao,
0: dai.
3: C'è la notte, due Natali fa le mie figlie mi hanno regalato la McLaren in Formula 1 di Senna.
0: Ah, Lego.
3: Allora, a parte dal presupposto che Senna è stato un grande campione, ma come cavolo fai a regalare la McLaren a un appassionato di Ferrari Formula 1?
0: Vabbè.
3: Andrea Pasticcio di Venezia, ce l'ho ancora là in scatola a pezzi, non la monterò mai.
0: No. Vabbè, allora, no, io capisco, no. I tifosi Ferrari, sono un tifoso ferrarista di primo livello, però raga.
1: Dai, Andrea.
0: Non sbaglio la MP4 di Ayrton Senna,
1: allora,
0: resta
1: così
0: nell'immaginario di tutti, perché Ayrton è stato il più grande di tutti.
1: Esatto.
0: E va bene così.
1: Andrea di Lido di Venezia, fallo per Senna.
0: Esatto, fallo dai per Ayrton. Dai, dai, dai, dai, dai, dai.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, anche lui potrete godervelo sul palco al Foro Italico per il Power Hits estate domani sera. Roberto, ciao!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, grazie.
1: O buongiorno a voi.
0: Esatto. Quasi buongiorno.
1: Quasi voi.
0: Direi di sì. Roberto, tu in questo momento, prima di dirci dove sei, che ore sono lì?
1: Qui sono le 10:40 della sera.
0: Belli, è una bella serata. E che serata è appunto ad Antigua, nell'isola di Antigua?
1: È una serata che spiegarvela a voce è impossibile, perché c'è una temperatura fantastica, questa leggera brezza che arriva dal mare e ti rinfresca dopo questa giornata che abbiamo fatto sotto il sole, e adesso ci stiamo godendo un bicchiere di vino, io e mia moglie, le bambine sono quasi addormentate e abbiamo questa vista sul mare che è una cosa che è indescrivibile.
0: Mamma mia, quanto ti invidiamo.
1: Però voglio condividerla con voi.
0: Grazie.
1: Perché ci fate sempre una compagnia, le mie bambine ascoltano RTL da quando sono nate.
0: Che bello, siamo molto contenti, Roberto, è molto bello. Io dico sempre che c'è un very normal people in ogni città del mondo e ce l'abbiamo anche ad Antigua. Qual è la città di Antigua dalla quale ci stai parlando?
1: Noi siamo Alison Heights, è un promontorio vicino alla capitale, si chiama St. John.
0: Ok.
1: Noi viviamo, cioè, di venire ogni anno. Noi viviamo a New York normalmente.
0: Ah, Roberto, tu vivi a New York normalmente. Come mai vivi lì? Come mai vivi lì? Che cos'è che ti ha portato a New York?
1: Ma io sono venuto a New York nel 2000, dovevo rimanere 2 mesi e poi sono passati 26 anni.
0: Guarda, Roberto,
1: lavoro nella ristorazione.
0: Ti capisco, anche perché New York è stata la città di cui mi sono innamorato davvero la prima volta che ci sono andato nel 2005 e ci sono tornato 4 volte. Io la adoro.
1: E per
0: un periodo di tempo c'è stata anche la possibilità che io mi trasferissi tanti anni fa. Poi tutto questo non è successo, ma sliding doors, la vita è così. Quanto resterete lì ad Antigua, Roberto?
1: Siamo qui ormai da 7 giorni, domenica dobbiamo rientrare, perché poi le bambine vanno a scuola lunedì, per cui
0: benissimo, va
1: non
0: bene.
1: Non posso tenere da scuola, le ho tolte già 2 o 3 giorni in questa settimana
0: e devono tornarci, che stiamo scherzando, giustamente. Va bene, ti saranno comunque
1: qua.
0: Lo so, si saranno sicuramente riconoscenti per averle, insomma, fatto passare un po' di tempo ad Antigua.
1: Sì,
0: t'abbracciamo,
1: sì.
0: Roberto, abbraccio a te, a tua moglie, alle tue figlie, godetevi Antigua.
1: È sempre un piacere ascoltarvi sempre, e vi mando tutto l'amore.
0: Grazie.
1: Dalla nostra famiglia. Che
0: grazie
1: ci
0: mille.
1: Accompagna sempre.
0: Grazie davvero, grazie, un abbraccio, ti vogliamo bene, Roberto. Ciao.
1: Noi a voi. Ciao.
2: Stay
1: I love you.
0: Intanto New Radicals, you get what you give.

0: Magnetic the Bausa alle 4:50 su RTL 102.5. Leo.
1: Sì, sì, sì, ci sono.
0: Vocale, mi pare, sì. Giusto? C'è qualcuno?
1: Esatto,
0: sentiamo.
1: Gianluca.
2: Buonanotte, Andrea. Buonanotte. Gianluca da Bottega del Pane Monte Pucciano. Non so se ne avete parlato per niente perché non potevo seguire, sono pieno di lavoro. Ma volevo sapere una cosa sulla finale di Champions di stasera.
0: Ah,
2: ma quei fenomeni della UEFA che hanno deciso di giocare una partita alle 6, la prima volta.
3: Amico mio.
2: Ho letto, spero che non sia vero, per farla seguire a un orario decente a stati come Cina ed India.
1: Ma può essere, eh?
0: Purtroppo, o per fortuna, è esattamente così.
1: Ah, vedi?
0: Abbiamo davanti i paesi più popolosi del mondo, sia India che Cina, che hanno dovuto negli anni passati seguire magari la Champions League molto tardi, alle 22 o fino alle 3 di notte, roba del genere. Ora, è una scelta leggermente impopolare per quello che ho sentito, ho potuto capire, però tant'è. Io a me non piace, perché giocare di giorno la finale di Champions League, cioè con la luce, non rompe un po' quel romanticismo, l'atmosfera,
1: sì,
0: e tutto il resto. Raga, ormai è proprio, si è cambiato tutto.
1: Sì, sì, è vero.
0: Tutto.
1: Ma sai cosa fai? Abbassi la tapparella anche tu, Gianluca, che vuoi fare?
0: Niente. Però gran partita tra PSG e Arsenal, tanta roba. Ce la vediamo, Leo. Direi di sì. Naturalmente verrete aggiornati costantemente, sempre e comunque su RTL 102.5. Fisico e politico Luca Carboni insieme a Fabri Fibra.

0: Sì, One of These Nights, una di quelle notti, esatto, cari Eagles, questa è una di quelle notti in cui vi accompagniamo fino all'alba, fino al mattino. Questa è Ma la notte no, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro e soprattutto che vi dà il buongiorno. È finita la seconda ora, ma tranquilli, ce n'è una terza. Anche a Mirandola, in provincia di Modena, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Resta ancora lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Ieri il presidente Trump ha riunito i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room, ma non ha sciolto le riserve. Prima di riunirsi, il capo della Casa Bianca aveva ribadito sui suoi social che era prioritaria la riapertura dello stretto senza pedaggi, la rimozione delle mine e che Teheran non può avere l'arma nucleare. Non avrebbe rispettato lo stop, era senza patente e senza assicurazione per la sua auto. Il 51enne alla guida della vettura coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, 14 bambini e 4 adulti. Anche l'uomo è ricoverato in ospedale. Vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana Salvatore Angeri. Il Monza è la terza squadra promossa in Serie A e raggiunge Venezia e Frosinone nella massima serie. I brianzoli, pur perdendo 2-0 a Catanzaro, passano grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Nell'andata a playoff il Monza aveva vinto 2-0. Il ciclismo, lo statunitense Kuss vince la 19ª frazione del Giro d'Italia. Vingegaard ha conservato la maglia rosa. Oggi la 20ª tappa da Gemona del Friuli a Piancavallo, 200 km. È tutto anche per questa edizione. Ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Orte verso Roma per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola sulla corsia di sorpasso. Infine sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo una coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona per un incidente tra un'auto e un camion. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
5: Caffè Toraldo.
6: Sulla vita
5: caffè.
6: Devo dare felicità.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Sabato 30 maggio, sabato di ponte. Vero Leo?
7: Esatto.
0: Ne stiamo parlando
7: esatto,
0: ormai,
7: esatto.
0: Insomma, dall'inizio. Vabbè, ma raga, fino al 2 di giugno, no? Almeno per chi può. Noi non può, perché si lavora, ma tanti può. E quindi se molti può, si va.
7: Ma sì, si va.
0: Ne abbiamo sentiti tanti e continueremo a sentirli,
8: io
0: amici.
8: Non farò il ponte, ma io in realtà l'1 e il 2 sono... vado a ballare.
0: Ah, vabbè, fai il ponte, il tuo ponte personalissimo.
8: Sì, diciamo che facciamo un ponticello.
0: Sì, sì, un ponte per l'aldilà. Se...
8: no, no, quello, no, quello, no. Quello, ah, quello quando dormo,
0: quello,
8: quanto ci va.
0: Meno male. Dove? Nell'aldilà?
8: Certo.
0: E poi torni.
8: Sicuramente non posso.
0: Ah, raccontaci
8: qua,
0: un po'. Cosa... lascia perdere.
7: Perché tu devi sapere, lui è un viaggiatore del tempo.
0: Sì.
8: Io credo che quando dormiamo il sogno, in realtà, noi stiamo vivendo un'altra realtà. Quella è una mia convinzione. C'è chi crede in Dio, c'è chi crede in qualcos'altro. Io credo in questo.
0: Ma chi siamo noi per giudicare? Ognuno è libero di pensare e credere in ciò che vuole. Questa è la bellezza.
7: È piuttosto
0: di essere delle persone che ragionano.
7: Manu, scusa Andrea,
0: dimmi.
7: Tu poi devi soltanto assecondarlo.
0: Ah, come i pazzi.
9: No, ma non va.
0: Bene, amici, questi siamo 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete, ne stiamo sentendo tanti, così come vi stiamo sentendo tanti al telefono. Se volete partecipare, 02 25 15 15, Power It.

0: Cattive abitudini Mace insieme a Salmo e Colapesce, 8 minuti dopo le 5 del mattino. Questa è RTL 102.5. Buongiorno Samantha.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao Samantha e ciao a Valerio. Ciao Valerio, mi sente, immagino. Sì.
1: Avete fatto bene. In realtà non ti sente.
0: Beh, lo saluto, diglielo tu. Samantha, ciao. Anche voi in viaggio, giusto?
1: Anche noi in viaggio, siamo partiti verso un quarto alle 4 da Salò, in provincia di Lecco, direzione cattolica.
0: Ok, per il ponte naturalmente.
1: Per il ponte, torniamo mercoledì, così diciamo la coda del 2 di giugno che sarà lunga.
0: Esatto, sarà molto molto lunga.
1: Torno relax.
0: Bene o male, dal lavoro immagino. Senti Samantha, partenza 4 meno un quarto, partenza intelligente, e quindi naturalmente ascoltavate RTL 102.5 e questo programma.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Sempre.
0: Com'era la situazione in autostrada?
1: Allora, in autostrada c'è casino, però vedi, si viaggia, non siamo fermi.
0: Ok, quella è la cosa più importante, perché oggi sarà una giornata davvero dura per chi si metterà in viaggio, eh.
1: Infatti noi siamo partiti presto perché abbiamo anche due cani in macchina con noi, quindi per evitare sole
0: bravi,
1: e troppo caldo. Siccome abbiamo un chihuahua di 14 anni e un golden di 3 anni, abbiamo deciso di partire presto.
0: Come si chiamano i vostri due amori meravigliosi?
1: Allora, il capo, che è il chihuahua, si chiama Alvin.
0: Sì?
1: E il golden tontolone si chiama Happier, come la canzone dei Marshmallow.
0: Come no, certo, che bellini. Sono dietro che dormono, immagino.
1: Sono dietro che dormono, sì.
0: Che amori, che bello, bravi che ve li portate in giro. Anche io me lo portavo in giro ovunque. Addirittura al lavoro me lo portavo, sempre.
1: Io non posso, mi contesto.
0: Invece, per fortuna, vabbè, allora, ti racconto questa cosa. Andavo in onda in un'altra radio, chiesi al responsabile, perché non sapevo dove lasciarlo, andavo in onda a un orario difficile, non come questo, ma quasi, e avevo delle difficoltà. La risposta meravigliosa all'epoca fu: Andre, ufficialmente dovrei dirti di no, ma certo che puoi. Grande
1: super,
0: Matteo.
1: Super.
0: Sì, Matteo fu veramente gentile all'epoca. E io andavo in onda e lui era sotto alla scrivania che faceva il bravo. Vinicio, che caro.
1: Sono meglio delle persone, guarda, non giudicano mai.
0: Non ne parliamo nemmeno. Allora, quanto tempo vi resta per arrivare? Quanto ancora in viaggio?
1: Ma in realtà l'arrivo ce l'ho intorno alle 7:30.
0: Ah, perfetto, ancora un paio d'ore.
1: Sì, tranquilli.
0: E state andando a Cattolica?
1: Sì, noi 23 anni che andiamo a Cattolica, sempre nello stesso hotel.
0: No, è il vostro posto del cuore.
1: Esatto, è il nostro posto del cuore.
0: Bellissimo, ragazzi, godetevela questi giorni
1: anche
0: di relax.
1: Voi.
0: E salutateci anche, oltre a Valerio naturalmente, ma è più importante che tu ci saluti Alvin Happier, per favore.
1: Vi saluta la mia bimba Desiree.
0: Oh, c'è anche Desiree, ciao Desiree, salutiamo anche lei. Ciao.
1: Se vuoi te la passo.
0: Ah, ok. No, ciao. passacela. Sì, sì, sì.
2: Ciao
0: Desiree, come stai?
2: Benissimissimo.
0: Ma che bello! Ma senti, quanti anni hai, Desiree?
2: 10 e tra poco 11.
0: Tra poco 11, quando è che fai 11 anni?
2: Il 13 luglio.
0: Il 13 luglio, va bene. E sei contenta di andare a Cattolica?
2: Sì, sì, mi diverto.
0: Beh, certo. I cani tutto bene? Li stai guardando tu?
2: Sì, li sto guardando.
0: Fanno i bravi?
2: Sì, sì.
0: Bene, sono contento. Desiree, divertiti allora.
2: Grazie.
0: Ciao Desiree, ciao.
2: Ciao
0: amici.
3: Ciao.
0: Ma che meraviglia. Siamo anche un programma tutto puccioso e tenerotto.
3: E poi una famiglia perfetta.
0: Bellini, carinissimi.

0: Ordinary, Alex Warren su RTL 102.5. Ciao ragazzi, allora stamattina lavoro, ci scrive Mario. Pomeriggio partenza per Napoli, Procida, se riusciamo anche Ischia. Facciamo il ponte lì. Ciao che, Mario.
1: Posti brutti, eh?
0: Sì. Sei mai stato?
1: Certo.
0: Io ci sono stato, sia Ischia che Procida, ovviamente.
1: Immagino. Napoletano.
0: Ci dispiace proprio per Mario, vero? Brutti posti, sì. Ma guarda.
1: Poi si mangia male, guarda.
0: Chi te lo fa fa? Va bene, c'è qualcuno?
2: Buonasera Andrea, ciao Leo, Stefano.
0: Ciao Andrea. Stefano, ciao.
2: Andrea, siamo nel weekend.
0: Sì.
2: Onde evitare altre spese inutili, magari ti si rompe la oltre la tavoletta del gabinetto che ti è rotta.
0: Sì, che non ho ancora cambiato.
2: Lo scaldabagno, magari ti si rompe qualcos'altro. Quindi, onde evitare, io andrei a dire una preghierina appena hai finito di lavorare.
0: Va bene.
2: Perché siamo nel weekend.
0: Hai ragione.
2: 400 euro di uscita per il weekend. Mi sembra un po' troppo.
0: No, raga, ho speso anche troppo, basta.
1: Oh, poi si ricorda tutto,
0: Sì,
1: Stefano,
0: sì. Ma i veri normal people sono così, precisissimi.
1: Ottimo.
0: Mamma
1: grazie,
0: mia,
1: Stefano.
0: Ragazzi, che dobbiamo fare?
1: Intanto non vedo le mani di Andrea.
0: No, sulle mani. No, al volo volevo salutare Maria da Montecatini Terme, che dice: ragazzi, buongiorno, oggi lavoro, ma almeno come tanti, ripetiamo. Ma almeno festeggerò il compleanno durante il ponte. Oh, ti facciamo gli auguri anticipati anche se porta male. Però non ci hai detto quando. Noi ti auguriamo comunque un buon compleanno.
1: Maria, auguri!
0: Ecco, amici, restate lì, 378-378-1025 oppure 02 25 15 15. Ci fermiamo, ma torniamo subito.

0: viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, 26 minuti dopo le 5 del mattino, ancora buongiorno a tutti e buongiorno a Francesco. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Ciao, ciao Francesco, prima di tutto come stai?

0: Tutto bene, a parte il sonno, che siamo a sabato e si inizia a far sentire la
1: stanchezza, immagino. Francesco è un ragazzo di Roma che si è trasferito in Trentino, correggimi se sbaglio, Francesco.
0: Sì, corretto, okay.
1: Prima abbiamo parlato della chiusura della A22 del Brennero per una manifestazione in Austria. Abbiamo già sentito un nostro amico trasportatore che ci raccontava un po' la questione. Anche ieri sera è stato molto complessa la viabilità lì in quella zona. Tu avevi novità, dato che sei lì vicino?
0: Sì, novità. Io mi trovo al casello di Affio, appena entrato in A22 direzione nord.
1: Okay.
0: Sono entrato stanotte e la direzione nord sembrava mezzogiorno sul raccordo anulare di Roma.
1: Mamma mia,
0: stanotte.
1: C'era un disastro.
0: Adesso vedo che cosa mi aspetta, però io da fonti attendibili ho sentito il numero verde autostrade,
1: sì,
0: autostrada del Brennero, e mi sono fatto collegare con il posto di controllo della polizia stradale, in questo caso Trento Nord, e mi hanno detto che già dalle 6 di mattina, per via del traffico intenso, inizieranno a tirar fuori uscite obbligatorie sulla 22,
1: certo,
0: a partire da Verona Nord.
1: Okay,
0: quindi okay, un avviso agli autotrasportatori che non trasportano merci deperibili o che hanno insomma delle deroghe: dovranno uscire dall'autostrada, quindi magari così si possono organizzare per trovare una sosta consona.
1: Ottimo.
0: Ecco, volevo soltanto
1: grazie.
0: Dare
1: no, guarda,
0: avviso.
1: I very normal people servono anche e soprattutto a questo, perché comunque chi è magari in strada e come te magari riesce ad mettersi in contatto con qualcuno per via del proprio lavoro, è fantastico che poi attraverso la radio si riesca un po', no, a dire cose che possano essere utili,
0: certo,
1: a tutti. Grazie mille Francesco, fino a che ora
0: di
1: oggi?
0: Nulla. Io guarda, un'ora dovrei aver finito.
1: Dai,
0: la scheda così gli faccio fare il riposo e ci vediamo lunedì.
1: Ciao Fra!

0: Material Lover, Siena Spyro su RTL 102.5. Un po' di messaggi che sono arrivati al 378-378-1025. Ciao RTL, sono Alessandra. Siamo partiti da Corleone, quindi Palermo, sì, verso Roma. Un saluto a tutti, speriamo di riuscire a prendere i biglietti il foro italico. Perché domani, 31 maggio, Powerhits Estate, foro italico, mi raccomando, alle 21 potrete seguire tutto in diretta, naturalmente sul canale 36 del Digitale Terrestre e grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, ovunque voi vi troviate. Ma più facile di così. Cioè, dai, dobbiamo fare? Ve la dobbiamo portare a casa? E lo abbiamo fatto, ce l'avete a casa.
1: Allora, io ho un paio di biglietti in tasca, non li trovo più. Li ho persi.
0: Poi, a proposito di partenze intelligenti, quelle notturne, ovvero quello che fate con noi, programma intelligente, partenze intelligenti. Programma intelligente, ho detto. Non lo siamo.
1: Ti è scappato.
0: Scusate. Più che intelligente, la nostra è una partenza obbligata. Ci scrivono per master universitario nel fine settimana. In bocca al lupo, amici. Immagino che sia poi la proclamazione nel fine settimana. Beh, ormai abbiamo abbandonato l'università tanti e tanti e tanti.

0: tanti e tanti anni fa.
1: Ha detto abbiamo. Grazie Andrea.
0: Vabbè. Grazie. Ah, beh, ok. No, ma io non mi sono mai laureato, raga. Cioè, ho fatto l'università, ma non mi sono mai laureato.
1: Cos'è che hai fatto? Cos'è che hai fatto?
0: Lettere classiche.
1: Bella tosta, figurati.
0: Ma in realtà era l'unico, ho fatto il liceo classico, poi ho detto ma mi piace quella roba lì, ho fatto lettere classiche, quindi letteratura latina, letteratura greca, filosofia.
1: Un professore.
0: Sì, certo.
2: Anche, anche David era una roba simile, voleva fare.
0: Sì, io l'ho fatta. Sì,
1: due professori.
0: Bellissimo.
2: Io, invece, come dicono in tanti, ho fatto l'università della strada.
0: E allora su questo, musica maestro.

0: Jason Derulo su RTL 105. Al volo voglio leggere questo bellissimo messaggio di Andrea. Io e mia moglie siamo appena arrivati all'aeroporto di Napoli per prendere alle 7 l'aereo per il Kenya e riabbracciare i nostri piccoli di un orfanotrofio, scusatemi, che sosteniamo economicamente da diversi anni, e passare una settimana con loro. Una roba bellissima. Andrea e la moglie, vi abbracciamo fortissimo, siete un esempio, è una bellissima cosa. Veramente, proprio il cuore mi si apre di gioia, bellissimo. Signori, noi ci fermiamo, ma torniamo subito, restate lì.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10

0: giorni prima della partenza, ai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: un po' di classic dance anni 90, Rhythm is a Dancer, gli Snap su RTL 102.5. Leo!
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Non so se abbiamo fatto una partenza intelligente. Siamo partiti da mezz'ora, direzione Perugia, da Domodossola, okay, sperando di non trovare, non dico nessuno, ma poco traffico. Ciao e buon ponte a tutti.
0: Grazie. Vedi, si dice buon ponte, lo dicono. Buon ponte a te, amico, in bocca al lupo soprattutto.
2: Quando
0: perché
2: la partenza intelligente diventa deficiente.
0: Dipende. Lui dice, siamo partiti pochi minuti fa. Bocca al lupo. Perché dai, oggi è difficile, oggi è difficile, ma se ascoltate noi anche se c'è traffico.
3: Ma sì!
4: Ciao RTL,
0: ciao.
4: Sono Deborah, io, ciao, e mio marito Marco stiamo partendo per percorrere due tappe del Cammino Celeste, da Aquileia al Monte Jussari, provincia di Udine, ma ne varrà la pena sicuramente.
0: Ciao. Ah certo, il Cammino Celeste è un pellegrinaggio, lo sapete? Internazionale, 220 chilometri quasi, è una roba lunga, ho letto prima. Ci sono varie tappe anche in Italia. In bocca al lupo amici e buon cammino allora!

0: Beh, un po' di risveglio muscolare l'abbiamo fatto tra Talk to You e gli snap prima. Beh, ci dobbiamo sciogliere un po' i muscoli.
1: E poi mi hai fatto sentire intelligente oggi.
0: Perché? Cioè, è strano, non ti succede mai.
1: No, infatti, non me lo dice mai nessuno.

0: finiamo, punto e basta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.

0: musica di sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima di chiudere io devo ringraziare tutti i veri normal people che ci hanno scritto, che ci hanno chiamato, ci hanno mandato vocali, ma non siamo riusciti a far ascoltare perché stanotte siete stati in tantissimi. Grazie davvero amici, grazie di cuore. Chiudiamo, ma un gran pezzo. Il nostro Millennium Hit, Saturday in the Park, Chicago.

0: Saturday in the Park, il nostro Millennium Meet di Chicago. Abbiamo finito, amici. Grazie mille a Leo Di Mauro.
1: Grazie, Andrea.
0: L'appuntamento è per dopodomani con te, ma naturalmente con invece il buon Manuel Bella. E a domani
2: see
0: tra le 3
2: tomorrow.
0: E le 6. Grazie anche a tutti voi. Mi ripeto, siete stati tantissimi. Dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea.
0: Bello allegro, ma Max, vero?
3: Allegri, allegri, come
0: allegri, allegri,
3: Bisi.
0: Molto allegri, molto allegri.
1: E io aggiungo
0: dopo di noi una nuova puntata poi di Non Stop News. Amici, buon ponte, buon sabato, buon fine settimana. A domani. Anche a Villa Chiara, in provincia di Brescia, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 30 maggio, ben ritrovati da Max Vigiani. Donald Trump non ha preso alcuna decisione in merito all'accordo di pace con l'Iran e quanto emerge dopo la riunione delle scorse ore tenuta nella Situation Room. Intanto il medico della Casa Bianca ha affermato che il presidente continua a godere di ottima salute. Ma torniamo ai negoziati di pace. Maria Paola Raiola.
5: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso nessuna decisione sull'accordo con l'Iran. La partita resta quindi aperta, anche se le trattative sono in una fase avanzata, come è emerso nelle ultime ore dai media di Teheran e Washington. Tuttavia, filtra dall'amministrazione Trump, restano ancora alcune questioni da discutere.

0: tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nelle scorse ore la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz alla libera navigazione annunciata da Trump aveva fatto scendere il prezzo del petrolio, vedendo quindi una schiarita all'orizzonte. Tuttavia da Teheran sono state confermate rigidità non facilmente sormontabili su Hormuz e il possesso dell'atomica. La Repubblica Islamica ha detto addio al linguaggio del devo. 47 anni fa i governi occidentali non possono dettare le condizioni, le parole eloquenti del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
1: Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un professore durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. In serata, ieri sono state effettuate perquisizioni e sequestri informatici nell'abitazione del ragazzino che, avendo 11 anni, non è perseguibile. La procura dei minori, che indaga, ha aperto un procedimento. Cambiamo argomento, siamo allo sport, il calcio e il Monza, la terza squadra promossa in Serie A. Enzo Tamborra.
2: 12 mesi esatti dopo la retrocessione della scorsa stagione, il Monza torna in Serie A, ma che fatica contro un indomito Catanzaro che, dopo aver perso la gara d'andata in casa per 2-0, ha vinto con l'identico punteggio in trasferta. A premiare il Monza, a parità di punteggio, la migliore classifica in campionato dei Lombardi, terzi contro il quinto posto dei calabresi. Di Jack e Frosinini i gol che hanno riacceso la speranza del Catanzaro, che ha spinto sino in fondo, sfiorando il gol del clamoroso Tris con Yemmel. Il Monza accompagna Venezia e Frosinone nella scalata in Serie A.
1: Infine il ciclismo, oggi la 20ª tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 Gran Premi della montagna. Ieri lo statunitense Sepp Kuss ha vinto la 19ª frazione con arrivo in salita ai piani di Pezzè, maglia rosa saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Tra qualche istante inizierà No Stop News e allora buongiorno, ben ritrovate. Giusy Legrezzi e Barbara Sala.
3: Eccoci qua, buongiorno. E allora amici, io vi ho sentito che siete in viaggio, avete fatto la partenza intelligente oppure no, poi vai a sapere che cosa è intelligente e cosa no, perché quando poi arrivi in autostrada e c'è un incidente e tutti fermi siamo qui, tutti intelligenti, ma purtroppo dobbiamo fermarci e non appunto per colpa nostra. Sicuramente un bel ponte all'insegna, sembrerebbe del bel tempo fino a martedì. E quindi che programma avete? Siete al lavoro? Avete programmato magari un giro dagli amici, dai parenti, una grigliata, qualche cosa di bello da andare a vedere? Siete in viaggio? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Emma Parigi. Una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo e stabilità su buona parte del territorio. Quest'oggi il tempo sarà più asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Solo un po' di velature transiteranno nel pomeriggio sera su buona parte del nord e non daranno luogo a conseguenti effetti, ma il caldo tornerà a farsi sentire, soprattutto in diverse zone del centro-nord. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In corso gli spostamenti per questo ponte del 2 giugno sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico in direzione di Bologna tra Lodi e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di un'ora e tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
8: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Eccoci qui amici, buongiorno. Oh mamma mia, il 30 maggio è finito sto mese.
9: Eh sì.
3: La settimana prossima è giugno.
9: Giugno.

0: però fa caldo, siamo tutti contenti, ma sopra. Ma no, ma come no? Sono tutti contenti.
1: Ma c'è, dove?
0: C'è il ponte.
1: Vabbè.
0: È per quello che sono tutti contenti.
1: Vabbè, però martedì piove.
0: Vabbè, ho capito, vabbè, però la gente torna, dice che bello, almeno me la sono goduta qualche giorno, no?
1: Okay.
0: Questi sono quei ponti che tu organizzi già il novembre dell'anno prima, perché quando arrivano le date dell'anno successivo, tu cominci a identificarli. Allora, il 2 giugno abbiamo 4 giorni, al 1 maggio ne abbiamo 3 e poi andate, insomma, man mano durante l'anno e si identificano i vari ponti. Questo era veramente succoso perché stiamo parlando di 4-5 giorni. Ieri, come dicevamo prima fuori onda con Barbara, le autostrade verso le 17-18 almeno qui al nord erano abbastanza trafficate.
1: C'era anche lo sciopero dei mezzi.
0: Sciopero dei mezzi, partenze di chi si gode già il venerdì, e quindi insomma c'era un po' di... Io venivo verso Milano e mi sono trovata quasi sola in quella direzione perché erano tutti nell'altra. Quindi dove state andando? Che fate?
1: Eh sì, raccontatecelo. Questa è Non-Stop News. Buongiorno a Giusile Grenzi.
0: Buongiorno Barbara Sala. Naturalmente ci siamo date un po' per scontate, soprattutto Barbara, perché è sempre con voi nel fine settimana e quindi vogliamo chiacchierare con voi questa mattina. Siamo qui con i telefoni aperti, sì. 02 25 15 15.
1: E i messaggi al 378-378-1025. Dario Vanacore, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri veri normal people. Permettetemi di abbracciare anche tutti e tutte coloro che in questo ponte che noi stiamo tanto esaltando lavoreranno, perché io immagino che saranno in tanti. D'altronde l'Italia non si ferma e questo lo si deve anche a chi fa uno sforzo in più proprio in questi giorni. E anche a loro vogliamo porla la domanda: che cosa farete magari in un momento successivo? Vi siete programmati una fuga, romantica o meno? Il numero è sempre lo stesso, 02 25 15 15, e i vostri messaggi al 378 378 1025. Partiamo subito con la musica, il ritmo di J-Ax, il nostro power hit, si intitola IPIO, però anche no.

0: J-Ax sarà sul palco del Foro Italico domenica alle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Domani?
0: Sì,
1: domani.
0: State in campana, sì. Perché domani si gioca, si vince. E io adesso non vi dico nient'altro, però mi raccomando, si gioca con Power Hits Estate.
1: E si vince, si vince l'estate. Siamo vaghe. E domani mattina saremo qui tu ed io anche, no? A giocare con, esatto, con i nostri ascoltatori. Quindi tenetevi con le orecchie aperte, sì, anche se siete in giro per il ponte, come, esatto, magari fa Federica. Vediamo. Federica, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Federica, ciao. Da dove chiami? Ciao. Dove sei?
2: Siamo da Bergamo, provincia di Bergamo. Siamo appena partiti e stiamo andando ad Alba.
1: Bergamo-Alba, c'è una motivazione particolare?
2: Sì, perché abbiamo dei carissimi amici che approfittiamo appunto di questi, di queste piccole vacanze per andare a trovare.
1: E che fate in questi giorni? Avete qualche programma, allora, o è solo proprio stare in compagnia?
2: Allora, principalmente per stare in compagnia. Andiamo con altri due amici che sono nella macchina accanto, perché loro poi proseguono per la Liguria. Li salutiamo, Simone e Omar, che sono davanti a noi.
1: Buongiorno, buongiorno Simone.
2: E niente, praticamente questa mattina visitiamo Alba. Questa sera si va a cena in una trattoria piemontese. E domani visitiamo Neive.
1: Ah sì, questo paesino, questo, esatto, borghettino molto carino, esatto, nelle Langhe, esatto, nelle Langhe, sì.
0: Oh,
1: sì.
0: Allora, hai detto che cenate in una trattoria,
1: ecco, l'unica
0: piemontese
1: cosa che interessa a Barbara, ecco.
0: No, no, le ricette, ecco. Sapete già che cosa mangerete?
1: La zona, allora, la zona è abbastanza particolare, zona, vero?
2: Sì, esatto.
0: Però ci sono tante cose.
2: Risotti, tartufo, tagliarin, la nocciola, tartufo.
0: Scusate,
2: poi anche molta carne.
0: Io pensavo al fritto misto alla piemontese, che è una roba che non tutti però apprezzano.
1: Vero.
0: Un po' perché ci sono, c'è anche la parte ad esempio dolce col semolino, e poi c'è la parte di frattaglie, che però fritto è buono tutto, signora mia, eh?
2: Sei, esatto.
0: Sei tipo da fritto,
2: sì,
0: fritto misto alla piemontese, tu?
2: Ma io provo tutto.
1: Mi piace
2: tutto
1: questa apertura,
2: buono,
1: questa curiosità.
0: Brava.
1: E sai che siamo anche in un posto meraviglioso per quanto riguarda i vini, no?
2: I vini, assolutamente sì. Tra l'altro i nostri amici, anche loro avevano un locale, una trattoria, e lei, l'amica che salutiamo, anche lei, Bruna,
1: è sommelier.
2: E sommelier, esatto.
1: Immaginavo.
2: Come il papà, quindi quando si va da loro
1: si beve bene,
2: oltre l'ottima compagnia si gode dell'ottimo vino.
1: Bene. Ragazzi, bel fine settimana. Una, sì, curiosità che vorrei chiedere un po', sì, a tutti stamattina: quando è che l'avete programmato?
2: Penso settimana scorsa.
1: Ah, no, no, no, ecco, pensavo molto più tempo, sì, no? Pensavo,
0: però voi dormite a casa degli amici o avete prenotato una struttura?
2: No, questa volta abbiamo prenotato una struttura.
0: Ah, e avete trovato posto così a ridosso?
2: Sì, sì, sì, ma anzi, sinceramente abbiamo anche avuto scelta, c'erano anche diverse opzioni.
0: Dai, questo, sì, questo ci dimostra che il turismo di prossimità, cioè senza spostarsi di 200.000 chilometri, paga ancora. Trovi posto, magari prezzi accessibili, e si sta bene. Poi avete voi il vantaggio degli amici. Federica, buon viaggio. Allora, quando arrivi fai uno squillino, e poi questa sera, quando sei lì al ristorante col menù in mano, pensaci intensamente.
1: C'è zia Barbara che vuole lo squillino.
2: Sì.
0: Esatto,
2: sì,
0: manda un messaggio.
2: Cosa mangeremo?
0: Brava.
2: E se il fritto alla piemontese.
0: Sai, la parte che io preferisco è quella del semolino. Il semolino dolce per me è proprio ricordo di infanzia.
1: Sì, è una cosa molto, sì, da bimbi, hai ragione. Ci racconterai, grazie.
2: Va bene, grazie.
1: Buon
2: a
1: viaggio
2: voi,
1: a tutti.
2: Un saluto a tutti, grazie.
1: Oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca tra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà l'accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
0: E la tensione è alta anche tra Mosca e l'Europa dopo il drone russo che ha colpito un edificio in Romania causando un incendio, due ferite, unanime e durissima la condanna. Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo. Secondo il presidente Putin, il drone era di Kiev.
1: Andiamo anche al calcio. Il Monza torna in Serie A dopo un solo anno in B. I Brianzoli, pur

0: Sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno della finale playoff. All'andata avevano vinto con identico punteggio. Passano in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato.
1: Il moto mondiale, oggi la sprint della MotoGP alle 15. Nelle prequalifiche di ieri per il Gran Premio del Mugello, il miglior tempo è stato realizzato da Fabia Di Giannantonio. È tutto.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Vediamo la situazione partendo dalla 1 Milano-Napoli. Code a tratti in direzione di Bologna tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. E tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste al momento le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.
0: Grazie, grazie. Naturalmente sarà una mattinata molto intensa anche per i colleghi di Autostrade per l'Italia. Ci sentiremo molto spesso, insomma, per tenere monitorata la situazione del traffico. E allora ascoltiamo invece i nostri ascoltatori dove stanno andando. Luisa, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta. Ben svegliata.
4: Grazie, ma in realtà sono sveglia dalle 2 di questa mattina.
0: Temevo. Siete in viaggio?
4: Sono in viaggio, sono da sola.
1: Per andare dove?
4: Allora, sto andando dal Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, a Roma.
1: Urca! Sono tantissimi chilometri!
0: Ma non è che vai per domani Roma 31?
1: Beh, sarebbe partita domani.
0: Così era per dire, no?
1: Sarebbe partita domani, secondo me. Che vai a fare a Roma? No.
4: Vado a partecipare, a lavorare in realtà, a Roma Celtic Festival.
1: Sì, che è il festival celtico?
4: Esatto.
0: A lavorare, che fai? Suoni?
4: Allora, io ho un banco artigianale, quindi sono un artigiano e partecipo sempre a festival di questo tipo, celtici, norreni.
0: Perché farai qualcosa di particolare, di legato a quel mondo, presumo.
4: Esattamente, esattamente. Sono
0: curiosa.
4: Tutte cose naturali.
0: Ah, ok, no, pensavo cose celtiche proprio, immaginavo.
4: Sì, beh, da tutta la simbolistica celtica, talismani, cose così, ma anche erbe, tisane, balsami, tutte queste cose qua autoprodotte, ecco.
1: Okay. Sai, quindi, che i Celti avevano tutto questo mondo legato anche ai druidi, no? Che facevano sacrifici umani. Io vorrei ripristinare questa.
0: Non
1: si può? Ah no?
0: Diciamo
4: magari,
0: che no.
4: Ma non posso dirlo.
0: Ecco,
1: Luisa, sei peggio di me, però già io sì, do là
0: e lei l'ha più accolto.
4: Ma da questo punto di vista, credetemi.
1: No, però era per entrare un po' nel mondo,
0: nel,
1: no?
0: Mood.
1: Nel mondo immaginifico dei druidi. Mago Berlino, per intenderci, no? I Celti sono quella roba lì, no?
0: Sì, esatto.
1: Avevano tutto.
4: No, in realtà Mago Merlino non era un druido.
0: Eccolo.
4: Proprio un
0: nell'immaginario
4: un
0: collettivo,
1: era un mago.
0: Però.
1: Sì, per intenderci,
4: un mago,
1: era un mago.
4: Pregone.
1: No, era, ma
4: sai chi era un druido? Panoramix.
0: Sì. Cioè, bisogna essere già un po' più addentro
1: alle saghe,
0: sì.
4: Esatto.
1: Ok, se avete letto i fumetti, insomma, sapete di cosa stiamo parlando. Quindi dicevi che c'è tutta questa parte magica dei talismani. Ecco, noi avremmo io avrei bisogno un talismano.
0: Che cosa, Barbara?
1: Per allontanare il caldo. Ho bisogno di un rito celtico,
0: ecco,
1: per far tornare, non dico la pioggia, ma una temperatura accettabile. No, una temperatura accettabile da mese di maggio.
0: Quant'è?
1: Non lo so,
0: 22?
1: Ma no, ma fai anche 25.
0: 25.
1: Esagero,
0: vabbè,
1: 25.
0: Esagera, 25.
1: Luisa, che talismano potresti confezionarmi?
4: Non
1: che
4: credo,
1: simbolo?
4: Non credo esista una cosa del genere, però di certo questo mondo ci sono. Allora, magari non esiste il talismano per far tornare il fresco, ma esiste un talismano per mantenere te fresca e conservare la tua energia.
1: Ok, facciamo
4: quello
1: questo.
4: Potrebbe essere.
1: Ok, descrivimelo, che simbologia c'è? Che materiale
4: useresti? Non saprei. Legno sicuramente,
0: legno.
4: Perché il legno è fondamentale per i Celti, e poi sicuramente si utilizzano gli ogham. Yogam è un alfabeto proprio che è basato su alberi, sono 20 alberi sacri, e quindi si sceglie quello che più si addice a quello che vogliamo chiamare a noi.
0: Ti ha spedita un po' in un bosco, non so se hai capito.

0: Ciao Luisa, un abbraccio, un abbraccio.
1: Ciao, mi spiace perché
0: non è stato toccato il tema musica celtica, che io adoro.
2: Adesso
0: invece
2: ci documentiamo e vi accogliamo con un piripì celtico, dai. A tra poco!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E Miley Cyrus con Wrecking Ball alle 6:28 minuti.
1: Amici, i vostri messaggi al 378-378-1025. Siamo involontariamente arrivati a parlare dei rimedi, un po' ispirandosi agli antichi celti, per rinfrescarsi e per sopravvivere alla calura. In realtà la linea diretta è sul vostro ponte del 2 giugno, ma noi siamo pronte a tutto questa mattina. Per cui ci segnalano, per rinfrescare l'interno del proprio corpo bisogna usare... Ah, bella anche la musica, grazie. Bisogna usare il Kundalini Yoga e l'arrotolamento della lingua.
0: Scusa?
1: Sembra funzionare. Non so come arrotolarla. L'arrotolamento della lingua.
0: Ok.
1: Ma in che senso? La devo arrotolare su se stessa o la piego in due? Non capisco, come un taco.
0: Però
1: non capisco.
0: C'è scritto sembra funzioni.
1: Sembra funzioni. Mandaci un video, amica. Giovanna si chiama. Mandaci un video. Così capiamo come arrotolare la lingua.
0: E poi vai ad abbracciare gli alberi con questa base.
1: Con questa
0: base
1: musica di Passerotti.
0: Campane tibetane.
1: Questa è una cetra. Ma tu vuoi sentire le campane?
0: Così.
1: Ah,
0: aggiungiamo.
1: Basta adesso, ci siamo rilassati e rinfrescati.
0: No, queste sono le campane del paese vicino. Cosa stai dicendo?
1: Questa sono io dopo il decesso per i 45 gradi in Lomellina.
0: Scusate,
1: amici.
0: Possiamo tornare alla...
1: Sì, hai ragione, no, perché stiamo divagando.
0: Dai, abbiamo divagato tantissimo, diamo la parola a Simone. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buona giornata a tutti.
0: Ciao Simone, benvenuto su RTL 102.5, eccoti.
2: Eccoci qua, io chiamo da Taverno a Bergamasca, un piccolo paesino sul lago di Iseo, dove non so se sapete, in questi giorni stiamo girando un film diciamo interessante.
0: Se ne è parlato tanto, dai,
2: sì,
0: diccelo.
2: Infatti, allora, siamo il film Positano su una piattaforma che non so se posso dire il nome.
0: Non fa niente, della piattaforma non ci importa, ci importa degli attori che, che sono lì.
2: Degli attori, allora, sono stati avvistati giusto ieri e l'altro ieri in forma quasi anonima, però sono stati un po' parassati e niente, quindi siamo un po'
0: i nomi, gli attori,
2: allora Zoe Saldana,
0: esatto.
2: E l'altro non so dire,
0: si ricorda solo la Saldana, chissà come mai.
2: Io so
0: Saldana, credo si dica, tra l'altro. Sì, appunto,
2: se non sbaglio ha fatto Avatar.
0: Che se non sbagli ha fatto Avatar quando era giovanissimissimissimissimissimissimissima.
2: Okay, e quindi... poi Mac, non mi ricordo il nome
0: Mac, lui ha visto Mac.
2: McConaughey,
0: è abbastanza
1: Matthew
0: difficile,
1: è difficile.
0: Ragazzi,
1: da pronunciare. Matthew McConaughey è quello che ha fatto Interstellar, è fighissimo.
0: Strepitoso.
1: È lui, è quello che è la prima stagione di True Detective.
0: Stanno sul lago di Iseo oggi.
1: Ma davvero, ma io non sapevo niente.
2: Bravi, proprio guarda, il nostro paese Taverna Bergamasca è proprio il punto dove poi hanno fatto i casting a Iseo, e da noi praticamente stanno arrivando tutti i ragazzi stati presi per le comparse, quindi tutti i giorni abbiamo lì, diciamo, un sacco di ragazzi perché vengono a vestirsi, a truccarsi, a prendere i vestiti.
1: Ma tu cosa fai? Io non ho capito che cosa fai di preciso. Lavori?
2: Io lavoro in un'azienda, diciamo, locale che fa yacht, diciamo. Quindi
1: ma sei impegnato in qualche modo nelle riprese?
2: Guarda, l'unica cosa che davanti a casa mia, tipo lunedì, c'è stato il mondo perché hanno girato una scena del film proprio nel mio paesello e poi verrà ripetuta un'altra scena il giorno 3.
0: È preparatissimo.
2: Quindi abbiamo visto un po' di scene cinematografiche bellissime, strade chiuse.
0: Sì.
2: È stato bello, interessante. Però adesso ci godiamo un po' di giorni di vacanza.
0: Bravo. A proposito di questa vacanza, visto che stamattina siamo in vena divagante, no? Siamo passate prima per i Celti, adesso siamo al film. Però ci piace, ci portano delle cose interessanti i nostri ascoltatori. Quindi, film a parte, che insomma rimane lì ancora qualche giorno e quindi te lo puoi godere. Che fai in questo ponte? Cosa hai organizzato?
2: Adesso con la mia compagna Daniela siamo partiti stamattina alle 4:15 direzione Marotta, che è un paesino nelle Marche, diciamo vicino a Senigallia. Ci facciamo questi 5 giorni fino a mercoledì, così facciamo anche il ritorno intelligente oltre che la partenza.
0: Bravo.
2: E andiamo a trovare gli amici, facciamo un po' di giornata al mare, di serata in compagnia, giusto per staccare un po' la spina dal lavoro. E poi niente, poi facciamo il ritorno.
0: Devo dire che è ben collocato questo ponte, perché poi hai ancora un mesetto e mezzo e poi vai a fai le vacanze, quelle insomma, quelle
2: bravissimo,
0: vere.
2: Bravissimo,
0: per cui
2: bravissimo.
0: È un momento di stacco utile.
2: Bisogna
0: questo.
2: Staccare, abbiamo sfruttato questo ponte che l'azienda ci ha regalato e quindi vuoi non partire? Ma sì, dai, facciamo qualche giorno e via.
1: Bene, dai, buon viaggio allora, eh? E
2: grazie,
1: divertitevi.
2: Grazie.
1: E saluta Matthew McConaughey, quando lo vedi.
0: E Zoe, fatto, anche Zoe Saldagna. Ecco, sì, sì. Non baciare lei perché forse il fidanzato non
1: no,
0: è d'accordo.
1: Ma a parte quello, no. Io credo che ci saranno 95 persone della security intorno e se Simone si avvicina lo arrestano. Quindi non spingerti a troppo, però salutaceli. Dai, tra poco ancora voi in diretta allo 02 25 15 15 6 e 34 è tempo di notizie.
0: Alta tensione tra Mosca e l'Europa dopo il drone russo che ha colpito un edificio a Galati in Romania causando un incendio e due feriti. Unanime e durissima la condanna. Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo. Secondo il presidente russo Putin, il drone era di Kiev.
1: Avrebbe bruciato lo stop, era senza patente e senza assicurazione dell'auto. Il 51enne coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo, siamo in provincia di Trapani. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, tra cui 14 bambini e 4 adulti.
0: Andiamo anche al calcio col Monza che torna in Serie A dopo un solo anno di B. Brianzoli sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno della finale playoff. All'andata avevano vinto con identico punteggio. Passano in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato.
1: Chiudiamo col ciclismo, ancora Giro d'Italia, oggi la 20ª tappa, la Gemona del Friuli Piancavallo, 200 km con 3 gran premi della montagna. È tutto.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica alle 6:38 minuti. Ci state inondando, che ci fa molto piacere, di messaggi, di vostri racconti, delle vostre partenze, della vostra vacanza, del vostro ponte. E allora ascoltiamo il vostro vocale.
1: Buongiorno a tutti. Io il mio ponte me lo sono fatto la settimana scorsa andandomene a Barcellona, e questo fine settimana invece si lavora. Almeno ho evitato la calca e la massa di questi giorni. Ciao a tutti, buona giornata. Silvano da Brindisi.
2: Allora Silvano, da una parte è molto intelligente questa cosa, cioè se puoi prenderti le ferie quando gli altri non ce le hanno. Dall'altra però ci si perde delle cose, mi spiego. In occasione del ponte magari viene organizzato
0: qualcosa di specifico,
2: magari anche per i bambini, che in un martedì qualsiasi non trovi inevitabilmente, perché tutto il resto del mondo è al lavoro oppure a scuola.
0: Però, potendo scegliere, posso dire, lui ha scelto il ponte intelligente, cioè tutto insieme l'ha spostato in un altro posto. Bravo.
2: Sì, probabilmente
0: ottimo.
2: Sì. Io vado a fare canyoning a penso che si chiama Tavernola Bergamasca.
0: Tavernola Bergamasca. Appena citata dall'amico dove girano il film.
2: È quella zona lì?
0: Sì, è lo stesso comune.
2: Ok. E si fa canyoning lì, probabilmente perché c'è qualche montagna.
0: Immagino.
2: Non lo so. Adesso sento Matthew McConaughey che si trova sul posto e mi dice com'è. 02251515, Ornella, benvenuta.
3: Ciao.
0: Ornella, da dove?
3: Allora, io sono partita da Mariano Comense e sto per raggiungere la Romagna, quindi Riccione per l'esattezza.
0: Riccione, c'è qualche motivo per specifico?
3: Sì, c'è, finalmente c'è. Allora, dopo 15 anni siamo riusciti a comprare casa a Riccione.
0: Quindi, c'è il rogito o già fatto?
3: No, c'è l'appuntamento con l'architetto che dovrebbe prepararmi, diciamo, questo appartamento per le vacanze.
2: Sento già dei dolori, no? Proprio dei dolori da preventivo.
3: No, è quelli che abbiamo già affrontati, affrontati un mese fa, quindi adesso i lavori sono andati avanti, dovrebbero consegnare tutto a metà luglio e quindi finalmente festeggiare i miei 50 anni a Riccione. Ci siamo fatti un bel regalo,
0: ma davvero
3: col marito.
0: Certo. Senti, ma cosa ti piace di questo luogo e di questa casa che vi siete comprati?
3: Allora, io sarò sincera, le vacanze ci piace farle fuori, vedere il mare bello, eccetera, eccetera. Però diciamo che io e mio marito, da quando ci siamo conosciuti, lui mi ha portato in Romagna. Io già andavo da sola in Romagna con le mie amiche a fare un weekend a luglio, un weekend soltanto. Poi con lui invece l'abbiamo frequentato, facevamo anche qualche settimana sempre per finire le nostre vacanze, e da lì è partita la ricerca per questo appartamento, da poterlo vivere tutto l'anno. Riccione si vive tutto l'anno, cioè noi arriviamo dalla Brianza, dove c'è vicino Milano, Como, quindi città. E Riccione è la stessa cosa, ma andiamo d'inverno, cioè il mio sogno sarebbe festeggiare Natale a Riccione, Natale o Pasqua.
2: Però non è vicinissimo, mi spiego. Per l'idea di che ne so, adesso ok, c'è un ponte, si può fare, ma sì, un weekend normale, un weekend stupido di ottobre, e fai un po' fatica perché ci metti almeno 3 ore e mezza a scendere.
3: Però abbiamo le partenze intelligenti, c'è mancata oggi questa partenza intelligente, ma di solito noi partiamo al mattino all'alba, veramente tipo alle 4.
2: Però dico, vale, puoi partire anche al sabato mattino alle 4 per dire, però poi domenica sera devi già rientrare.
0: Tornano lunedì loro,
3: alle 4 del mattino.
2: Mamma mia, ragazzi, che organizzazione.
0: Allora, però Barbara, detto da te, mi fa anche un po' specie, perché tu ti alzi sempre quando vieni a lavorare alle 4 del mattino.
2: Lo so, però non faccio 3 ore e mezza di macchina.
0: No, solo una.
2: Solo una. Quarto. E poi non tiro 8 ore di ufficio, capisci quello che voglio dire? Cioè, è bella lunga quel lunedì mattina.
3: Però lo spirito è bello.
2: Chiaro.
0: Ti capisco.
2: Dico solo che io onestamente avrei scelto qualcosa di più vicino. A loro piaceva quello.
0: È che il più vicino, purtroppo, o ti piace o non ti piace, che è lì sotto.
2: No,
0: quel tipo di mare lì.
2: No, è la Liguria, esatto. Per quanto è il mare dei milanesi. Esatto.
0: Potrebbe non essere un piacere a tutti.
2: No, no, certo, ci mancherebbe. Insomma, divertitevi.
0: Buona,
2: okay?
0: Casa, buona
2: casa. Saluta l'architetto.
3: Grazie mille. Sì, dobbiamo fare una preghiera più che altro al comune di Reccione che ci faccia portare i mobili, perché ci sono varie restrizioni durante il periodo estivo. Quindi, vabbè.
2: Per entrare con i camion e le macchine, tu dici una roba così?
3: Qualcuno dell'amministrazione sia.
2: Vabbè, adesso vediamo. Smuoviamo noi le acque.
0: Dai, ci pensa Barbara. Tranquilla.
2: Smuoviamo noi le acque. E vai col furgone dell'IKEA. Tra poco torniamo in linea diretta insieme a voi.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Thank you.

0: Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un professore durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. In serata sono state effettuate perquisizioni e sequestri informatici nell'abitazione del ragazzino, che avendo 11 anni non è perseguibile. La procura dei minori che indaga ha aperto comunque un procedimento.
1: Oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri tra Donald Trump e i suoi più stretti consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà un accordo solo se l'Iran rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
0: Andiamo anche al calcio. Questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria, il fischio d'inizio della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi puntano a bissare il successo ottenuto nella scorsa stagione. Gli inglesi invece non hanno mai vinto questo trofeo.
2: È tutto per il momento, 6:50 minuti, siete su RTL 102.5 in Non-Stop News, poi aggiornamenti sul fronte delle notizie tra poco anche con la nostra redazione, il nostro Max Vigiani. Intanto i protagonisti siete voi allo 02 25 15 15 e al 378 378 102.5, perché siete in tantissimi che vi state spostando e forse questa questione della partenza intelligente va un attimo rivista, o meglio ricalibrata, perché poi c'è da definire anche quali sono i parametri che dettino l'intelligenza nella partenza. È tosta, ormai siamo sempre di più a muoverci intelligentemente.
1: Troppi intelligenti che si intasano tutti in autostrada, capito?
0: Ma con un qui mica da ridere.
1: Esatto. Allora, i vostri vocali 378 378 102.5.
3: Buongiornissimo, sono Stefania, chiamo da Roma. Io ho organizzato il mio ponte nel giro di due giorni, perché l'ho saputo all'ultimo secondo. Speriamo che vada tutto bene, in un bel arrivismo per vicino Ceprano, e poi ci avviciniamo verso Berlonga. Speriamo bene, buona giornata.
0: Eccoci qui, grazie naturalmente, speriamo bene, sì, se lo sono un po' augurati tutti stamattina. Sentiamo Anna, buongiorno, benvenuta.
4: Ciao, ciao ragazzi, ciao Barbara, ciao Giusy.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno. E noi siamo in viaggio, siamo tre coppie e stiamo andando a Igea Marina, e questa sera faremo il ponte lì e questa sera ci sarà la mezza maratona dei laghi e niente, volevo partecipare alla linea diretta e dire questo, e volevo salutare le altre due coppie che sono nell'altra macchina.
0: Vai.
4: Vado. Nomi, allora, Gabriella, vai, sì. Gabriella, Franco, Claudio e Simonetta, che credo mi stiano ascoltando e quindi
2: speriamo.
4: Certo.
2: No, ma siete tutte e tre coppie sportive, quindi

0: Metterete tutte e sei in questa mezza maratona oppure solo qualcuno e gli altri fanno da accompagnatore?
1: Praticamente saremo quattro che gareggiano e okay. due spettatori, non lo so, due accompagnatori.
2: Certo.
0: Sostenitori.
2: Sì, quelli che stanno lì a bordo con l'acqua fresca in mano che quando passate ve la danno, che altrimenti... esatto. Ma mi ha stupito una cosa, come si chiama questa mezza maratona?
1: Si chiama Maratona dei Laghi.
2: Io, ma perché ci sono i laghi, Egea Marina? Pensavo ci fosse il mare.
1: Ci fosse il mare. E non lo so perché
2: non ridete,
1: si chiama così.
2: Scusate.
3: Saranno nell'entroterra. Saranno dei laghetti nell'entroterra.
1: No. Sul mare, però la mezza maratona si chiama così. Dovrei documentarmi
2: adesso
1: su questa cosa.
2: Ci documentiamo. No, lo dico perché io sono andata qualche
0: anno controllando,
2: fa. Sto controllando. In vacanza a Egea Marina e anche nell'entroterra. Non mi è sembrato che ci fossero dei laghi.
0: Allora, su via Giuseppe Garibaldi vedo Lago La Valletta, poi Lago Igea, continuo. Sono
3: dei laghetti.
1: Dovrebbero essere tre, forse.
0: È Lago del Gelso, il terzo.
1: Vedi?
3: Tre laghetti, vedi.
2: Dove stanno?
3: Abbiamo scoperto, ogni mattina qua si scopre qualcosa.
1: Oh, vedi?
3: Perché l'Italia
2: è bella tutta.
1: esatto. Va bene, quindi ci faremo questo weekend al mare, quindi stasera si gareggia e domani poi spiaggia.
2: Domani spiaggia e domani sera l'appuntamento è col Power Hits Estate. Se volete la musica dell'estate su RTL
1: 102.5 Play. Sempre, Barbara, eccoci. Sempre, appunto. Guarda, noi con la mia famiglia specialmente RTL è sempre sintonizzata.
3: Ok, quindi domani sera serata molto speciale, si può ascoltare in mille modi diversi, esatto. Dall'app, dalla direttamente.
1: Perfetto.
3: Dalla radio, dalla TV, quindi insomma trovate mille modi e sentirete tutti gli artisti, diciamo, di questa estate 2026.
1: Va bene,
3: grazie.
1: Ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate,
3: grazie
1: sempre,
3: a voi
1: tutti
3: che
1: i giorni.
3: Grazie Anna,
1: grazie.
3: Buon viaggio.
1: Ciao, grazie mille, ciao.

0: Si intitola così la canzone di Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Le 6:57 minuti su RTL 102.5. Siete in tantissimi quest'oggi in viaggio, ma c'è anche chi lavora. Ultimo giro di telefono per noi allo 02 25 15 15. Ci ha raggiunto Mascia. Ciao Mascia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Mascia. Allora, che cosa stai facendo? Dove stai andando? Perché sento rumori di fondo di automobile.
1: Siamo in autostrada, esatto. Noi siamo della provincia di Brescia, Calvisano in provincia di Brescia. Stiamo andando a Lignano Sabbia d'Oro, io e mio marito, perché stasera ci sarà il concerto di Tiziano Ferro. E quindi noi abbineremo la musica col mare. E, insomma, ci stiamo avvicinando, adesso siamo a Vicenza.
2: Com'è la situazione traffico? Che ci piace molto avere la realtà proprio dai nostri ascoltatori. C'è traffico, sì?
1: Sì, c'è abbastanza traffico, esatto. Ci sono dei tratti in cui proprio ci sono le colonne. Andiamo,
2: No, infatti viaggia, stavo però... dicendo, e sono solo le 6:58. Quindi immaginiamo.
1: Senti,
2: No, dicevo, dopo Ferro e il mare domani, li fate poi gli altri due giorni? Cioè lo fate intero il ponte?
1: No, purtroppo no, perché io lavoro lunedì, saremo in pochissime aziende a lavorare, ma noi lavoreremo, mio marito farà il ponte, ma noi saremo via solo oggi e domani, purtroppo il lavoro ci richiama all'ordine. Però vabbè, sarà comunque un bel fine settimana, visto il tempo, visto anche l'abbinamento di appunto
3: musica e mare. Ma Tiziano Ferro a chi piace? A te o a tuo marito o a tutti e due?
1: A me, infatti lui sarà mio accompagnatore.
0: Come si chiama tuo marito?
2: Lui si è piegato.
1: Giovanni.
0: Santo Giovanni, grazie, ti ringraziamo.
3: Ma scusa, non sai le canzoni, Giovanni?
1: Giovanni, sai le canzoni?
0: Sere nere, almeno.
3: Ma di sere
1: nere soprattutto. Sì.
2: Una, dai, adesso gliela faccio cantare.
3: Sì, aspetta, dai, dai, vienimi dietro, accordi. Vienimi dietro, silenzio. Di sere.
0: No.
3: Non sa niente,
0: no,
3: non sa neanche
0: no.
3: Questo.
2: Si vergogna come una lumaca.
3: Non sa neanche questa.
2: Niente, neanche sere nere.
3: No.
2: Vabbè, però l'importante è che piacciano a te, cara amica Mascia, che così te le canti tutte.
3: Guarda, l'importante è che lui porti gli zaini a sto punto, cioè faccia il portatore di zaino, guidi il portatore di zaino e ti diverti. Cosa non si fa per amore, vedi, per la moglie. Va bene, Mascia, buon viaggio, ciao.
1: Grazie mille, grazie a tutti, buona giornata.
0: E grazie a tutti voi per aver partecipato, buon viaggio, andate piano, mi raccomando. Tra poco aggiornamenti da Autostrade per l'Italia, prima però le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche a Luino, in provincia di Varese, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 30 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura le dichiarazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth, che nelle scorse ore ha parlato a Singapore. Ma c'è anche molto altro. Massimiliano Mantiloni.
7: Il presidente Trump è paziente nella ricerca di un accordo importante con l'Iran, lo ha riferito il segretario alla difesa statunitense Hegseth dopo che il leader americano ha tenuto un incontro alla Casa Bianca con i suoi consiglieri nella Situation Room, conclusosi senza una decisione definitiva su un possibile accordo con l'Iran. Trump firmerà un accordo con Teheran solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per gli iraniani. Secondo Hegseth, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e sono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Rimane in stallo la riapertura dello stretto di Hormuz e il blocco navale americano sui porti iraniani. Il segretario della difesa ha lanciato un monito all'Europa: vogliamo partner, non protettorati. L'era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa di nazioni ricche è finita. Intanto, secondo il medico della Casa Bianca, Trump, alla soglia degli 80 anni, continua a godere di ottima salute ed è pienamente idoneo a svolgere i doveri di comandante in capo.
6: Cambiamo argomento, occupiamoci della relazione annuale ieri del governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
8: Il monito che arriva da Banca Italia parla chiaro. Per il governatore Panetta adesso il PIL italiano ha meno slancio a causa soprattutto di tre fattori: le guerre in corso, i dazi americani, le difficoltà dell'economia tedesca. Serve dunque un deciso aumento della produttività che comporti anche una crescita dei redditi, e la richiesta all'Europa è quella di mostrare ora rapidità di azione e maggiore unità. Ma ascoltiamo la ricetta di Panetta.
9: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto del ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica.
8: Non è tutto. La tecnologia sarà difatti il terreno decisivo della sfida che l'Unione Europea e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Questo è il filo conduttore delle considerazioni generali del governatore. Un discorso che comunque guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando in particolare sulla capacità di reagire, ma bisogna farlo immediatamente.
6: Lo sport, iniziamo dal calcio. Questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria il fischio d'inizio della finale della Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. I francesi sono i campioni in carica, gli inglesi non hanno mai vinto questo trofeo. Sempre per il calcio, un solo anno dalla retrocessione in B, il Monza è tornato in Serie A. I Brianzoli, dopo aver vinto 2-0 a Catanzaro nella finale di andata dei play-off, hanno perso ieri in casa con l'identico punteggio, ma hanno conquistato la promozione visto il miglior piazzamento della stagione regolare. Infine il tennis con il Roland Garros orfano di Jannik Sinner. Enzo Tamborra.
10: A Roland Garros non c'è più Sinner, ma oggi ci sarà tanta Italia in campo a caccia dell'approdo agli ottavi di finale del tabellone maschile. Matteo Berrettini proverà per la seconda volta in carriera a superare il terzo turno, come accadde nel 2021 quando si fermò poi nei quarti di finale. L'avversario è uno specialista della terra rossa, l'argentino Comesagna, che nel turno precedente ha eliminato Darderi. Flavio Cobolli se la vedrà invece con lo statunitense Tien. Comunque vada, dopo Parigi il tennista romano diventerà il numero due d'Italia scavalcando l'infortunato Musetti. In campo anche il rigenerato Arnaldi, che dopo aver sconfitto Tsitsipas affronterà la rivelazione Collignon, belga. Ieri sconfitto in rimonta al quinto set Djokovic dal brasiliano Fonseca.
6: È tutto meteo e traffico.
11: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
12: Previsioni del tempo.
13: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di sabato su gran parte del nostro territorio, solo un po' più di variabilità sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Temperature massime che saranno in aumento, con calde d'afa di nuovo in intensificazione al centro-nord. Valori invece più sopportabili sulle regioni meridionali. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Via Radio.
6: Abbiamo qualche piccolo inconveniente, un attimo, grazie, puoi andare.
14: Allora, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, traffico sostenuto, code a tratti in direzione Bologna tra Lodi e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti, e tra Parma ed Il Bivio con la 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
6: Grazie, a dopo.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. RTL 102.5.
3: Non dite che non ve l'abbiamo detto. Abbiamo appena passato il promo, io ve l'ho detto prima. State in campana domani, perché non è che c'è solo il Power Hits estate in diretta su RTL 102.5 Play, su canale 36 da seguire dal Foro Italico di Roma. C'è anche qualcosa da vincere.
2: C'è molto di più. Quindi voi semplicemente rimanete molto attenti e soprattutto collegati con noi con RTL 102.5 nei vari modi che preferite.
0: Eh sì, anche perché tra poco ci sarà la rassegna stampa, antipassino del Power Hits, arriva uno degli artisti che si esibirà sul palco del centrale del Foro Italico, Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: me.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Sono le 7:10 minuti, subito in rassegna stampa. Davide, buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno, bentrovati, eccoci.
4: Andiamo subito sulla prima del Corriere della Sera. Troviamo una notizia però anche sugli altri giornali. Sfida sull'intelligenza artificiale. Il piano è decisivo per la crescita. Questo è un virgolettato che arriva dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Davide.
3: Allora, nella corsa a rendere forte l'intelligenza artificiale, il dominio è di poche, e questo è preoccupante, pochissime, società statunitensi e di una importante iniziativa cinese. Per noi europei in generale recuperare quel ritardo è complicato e richiede investimenti enormi. Utilizzare in modo che sia coerente con i nostri interessi, soprattutto con le nostre norme, l'intelligenza artificiale è possibile, non è solo possibile, è un'opportunità. E noi italiani abbiamo un particolare, diciamo, vantaggio per la presenza di centri di calcolo molto, molto rilevanti in Italia. Quindi non abbiamo nulla che manchi, o meglio, non avremmo nulla che manchi se non fosse che tutto questo richiede istruzione, capacità, preparazione. Quello che ieri ha detto il governatore della Banca d'Italia, che a me sembra totalmente sottoscrivibile, è che noi, è inutile che ci ripetiamo che i salari sono bassi e che i stipendi o salari sono bassi in Italia, perché è bassissima la crescita della produttività. E se noi perdiamo l'occasione di utilizzare l'intelligenza artificiale per far crescere la produttività, sarà inutile sperare di far crescere stipendi e salari. L'intelligenza artificiale, calcola la Banca d'Italia, può portare a una crescita dallo 0,2 all'1% l'anno di produttività. È moltissimo, e significa cambiare le basi della nostra crescita. Tra l'altro, riuscendo a crescere di più, terremo meglio sotto controllo gli aspetti invece di debolezza della nostra economia. Questo non è che uno dice allora da oggi scegliamo l'intelligenza artificiale. Tu devi lavorare sulle scuole. Lavorare sulle scuole non significa spendere di più e non significa neanche perdere tempo a stabilire se i promessi sposi li facciamo il primo anno o il quarto anno. Ma vi rendete conto che parliamo di questo? Cioè, siamo arrivati al punto in cui uno dice promessi sposi mettiamolo più avanti, così li contestualizziamo, però prima ci mettiamo quelli che hanno scritto nel secolo scorso. Uno dice vabbè, buonanotte. Ma non è tanto questo. Il concetto è la capacità di premiare gli insegnanti bravi, le scuole che funzionano, quindi gli studenti che vanno avanti e che studiano di più. Noi che abbiamo una sorta di, diciamo, pappetta spalmata insignificantemente su tutto, paghiamo tutti allo stesso modo e premiamo tutti allo stesso maniera. Questo è il punto. Aggiunge il governatore della Banca d'Italia, e questo c'è, diciamo, altro che scuola, ve lo leggo testualmente: imboccando con decisione un sentiero che consenta di ridurre stabilmente il peso del debito pubblico, si liberano risorse per la spesa sociale e per lo sviluppo. Ora, adesso che avete sentito le parole del governatore della Banca d'Italia, provate a ricordare il dibattito politico di queste ore. È tutto un chiediamo la deroga all'Unione Europea, dateci la deroga, se no lo faremo da soli. Cosa pensano di poter fare? Allargare il debito pubblico, cioè quello che molta politica, non è il governo in carica, è tanta politica equidistribuita, cerca di vendere agli italiani, è che per fare spesa sociale occorre aumentare il debito pubblico. Quello che la governatore della Banca d'Italia dice, e non è smentibile, è che allargando il debito pubblico si fa sempre meno spesa sociale, perché più di 80 miliardi l'anno se ne vanno per pagare gli interessi sul debito pubblico stesso. Ieri c'è stata una voce di razionalità basata sulla conoscenza della realtà e sulla conoscenza delle opportunità. Il resto è un gargarismo propagandistico che si basa solo ed esclusivamente sull'ignoranza di chi sta ascoltando.
2: Sono le 7:15, tra poco torniamo sul conflitto russo-ucraino. Subito la viabilità.
1: Via Radio.
0: Buona giornata da Roberto Rizzo. Apriamo con la 4 Milano-Brescia tra Cavenago e Capriate per chi viaggia verso Brescia. 2 chilometri di coda causati da un incidente. Si tratta di un'auto ribaltata. Traffico su 2 corsie. Ed ora il traffico sulla 1 Milano-Napoli. Code a tratti in direzione di Bologna tra Lodi e Fiorenzuola. Tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. E tra Parma e Il Bivio con la 14. Anche qui 1 ora e 25 minuti. È tutto. Buon viaggio.
2: Grazie, naturalmente. Ci sentiamo più tardi. Corriere della Sera, apertura: drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. In questo caso il titolo del Corriere mette insieme i due conflitti principali sotto i riflettori. Davide.
3: Il drone che ieri si è infranto in Romania su un condominio, quindi in una zona intensamente popolata, non è un errore, non è un incidente. Tra l'altro lo ha chiarito ieri stesso il vicepresidente russo Medvedev, che ha detto: voi europei avete finito di dormire tranquilli. Ci sono stati molti episodi di questo tipo, materiali dai cieli, che potevano sembrare o comunque potevano essere mascherati da incidenti. Volavo da quelle parti e sono caduto nel punto sbagliato. Oppure mi si è rotto ed è caduto giù. Questo che è successo ieri in Romania è un atto deliberato. A che serve questo atto deliberato russo di colpire il territorio dell'Unione Europea e della NATO? Serve alla seguente cosa: Putin e la Russia perdono la guerra in Ucraina. La loro sconfitta consiste nella mancata vittoria e nella durare in eterno di quella guerra, fino allo sfinimento delle persone e delle cose. Che fanno? Chiudono la guerra e ammettono la sconfitta? Non è possibile, perché questo comporterebbe la vaporizzazione immediata di Putin. Se lo mangiano a casa. E allora bisogna cercare di l'escalation, di allargare il conflitto e quindi spaccare il fronte che sostiene l'Ucraina, inducendo a credere che poi tutto sommato, dai, dammi queste 2 province e facciamola finita, come si fece con i Sudeti per Hitler, cosa che aprì la strada alla Seconda Guerra Mondiale. Il concetto, quell'attacco lì serve a rompere le righe nel nostro mondo. Siamo noi l'obiettivo, non certamente i rumeni, così come non erano gli ucraini. Siamo noi l'obiettivo, siamo noi il grande nemico e noi dobbiamo decidere come si intende di fare. Quello che deve essere chiaro ai nostri cittadini, a tutti quanti, agli abitanti di tutta questa parte del mondo, è che non esiste la difesa, non dico della nostra libertà, perché poi tanti sono pronti anche a rinunciarci alla libertà, ma della prosperità, dei quattrini, della ricchezza. Non è possibile preservarla senza essere capaci di difendersi. Ed è questa la ragione per cui quella russa non è una provocazione, è un controllo, è una prova. E se non saremo in grado di rispondere, non mica colpendo loro, ma dimostrando che siamo pronti a difenderci, perdiamo la ricchezza, oltre alla libertà, e qualcuno ci tiene.
4: Davide, prima di salutarci abbiamo ancora tempo per andare sulla prima pagina del Sole 24 Ore. L'inflazione sfora il 3%, ma il carrello della spesa resta stabile a quota più 2,3%. Che significa?
3: Significa che l'inflazione, un po' al contrario di quello che è capitato in Italia diverse volte, è maggiore di quanto non sia cresciuto il prezzo del carrello, che insomma la spesa è bene essenziale, si dice il carrello della spesa per dire quello che compri al supermercato. Quindi è un'inflazione in gran parte portata dall'esterno. Rispetto all'inflazione portata dall'esterno, tu non puoi farci pressoché niente se non cercare di limitare i consumi. Quando intervieni sulle accise, aumenti il debito pubblico e desensibilizzi il consumo al prezzo, quindi aggravi il problema. Attenzione, perché se l'inflazione comunque si mantiene su quei livelli un po' più alti, al prossimo giro la possibilità di far crescere i tassi di interesse c'è, ma non è una cattiveria far crescere i tassi di interesse, serve a preservare i quattrini che ci avete in tasca, quelli che avete risparmiato, quelli che sono sul libretto postale anziché sul conto corrente, anziché investiti in titoli del debito pubblico. Sono i risparmi di una vita. Quel 3% è ancora, diciamo così, una misura che non crea un dolore lancinante, ma significa che quello che avete risparmiato perde valore del 3% ogni anno, e questo alla lunga, come capite bene, impoverisce. È vero che i soldi possono rendere, ma oggi, diciamo, trovare rendite che siano così capaci di superare l'inflazione non è la cosa più semplice del mondo.
5: Con questa riflessione chiudiamo la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, grazie, come sempre appuntamento a domani, intanto buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani sportivi, le prime pagine con il calciomercato che comincia ad alimentare le prime voci, ma lo sguardo vola alle 18 di quest'oggi perché in Champions League si disputerà la finale tra PSG e Arsenal, PSG da bis, Arsenal per la storia, così titola il Corriere dello Sport. Sulla Gazzetta dello Sport invece ampia parentesi dedicata a Yannick Sinner, ricarica Sinner, così il fisico è sotto stress, farà esami approfonditi. Tra poco parliamo anche di Giro d'Italia maschile e femminile con i nostri inviati.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bloody Mary, Lady Gaga, alle 7:29 minuti che scoccano in questo istante su RTL 102.5. Siete in Non Stop News, la radio partner del Giro d'Italia che volge al termine, ma sta per aprirsi un altro Giro d'Italia, quello delle donne, il Giro d'Italia Women, e ne parleremo con i nostri inviati. Partiamo da quello maschile con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Subito il punto della corsa lo facciamo con Paolo. Paolo Pacchioni, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno dal Giro d'Italia. Ieri il tappone sulle Dolomiti Bellunesi si è trasformato in una beffa per Giulio Ciccone. L'abruzzese è andato all'attacco, è stato solo al comando della corsa, ma è stato inesorabilmente ripreso sull'ultima salita a 2 chilometri dalla conclusione. La tappa è poi stata vinta dallo statunitense Kuss. Ciccone però si può consolare con il fatto di essere transitato per primo sul passo Giau, che era la cima Coppi, vale a dire la vetta più alta toccata dal giro, e peraltro l'abruzzese è anche il nuovo leader della classifica degli scalatori. Non ci sono state imprese invece da parte di Jonas Vingegaard, che si è limitato a gestire la sua leadership, la sua maglia rosa. Può vantare ancora un vantaggio di 4 minuti sull'austriaco Gall, che è secondo in classifica. Oggi ancora in salita con la tappa che va da Gemone del Friuli a Piancavallo. Peraltro la salita di Piancavallo andrà affrontata due volte, perché il finale di tappa prevede due giri di uno stesso circuito. Ci risentiamo più tardi.
2: Assolutamente, grazie Paolo Pacchioni. Adesso il racconto, come sempre, del territorio, di cosa si vede, di cosa si ascolta e di cosa si respira durante il giro. Valentina Iannicelli, a te.
3: Buongiorno. Uno specchio d'acqua sul quale si affacciano le cime frastagliate ed erbose delle montagne, e sullo sfondo un cielo di un blu abbagliante. Questa è la cartolina che vi mando da Alleghe, un paese sulle Dolomiti Bellunesi, dove ieri è arrivata la 19ª tappa della corsa. Il lago si è formato abbastanza recentemente, alla fine del 1700, a seguito di una frana che interruppe il corso di un fiume, dando origine a questo bacino d'acqua molto amato dai turisti. E poi il profilo incantevole di questo piccolo villaggio montano è arricchito dall'antico campanile punzuto di San Biagio, che rende il tutto un vero spettacolo. E lo spettacolo continua non lontano, in Val di Zoldo, dove grazie ai finanziamenti dell'Arbonus il Circolo Culturale Bellunese organizza spettacoli e concerti in siti prestigiosi della zona. L'Arbonus consente a privati ed aziende di fare donazioni per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale italiano, detraendo dalle tasse il 65% della donazione stessa. Trovate tutti i dettagli sul sito arbonus.gov.it. A domani.
2: Grazie Valentina Iannicelli. E come detto, al via anche la corsa, beh, rosa no, qui è tutto rosa, anche il Giro d'Italia, ma è il Giro d'Italia Women con Ludovica Marafini. Buongiorno.
4: Proprio così, buongiorno amici. So di mancarvi moltissimo, no, ma parte ufficialmente anche il Giro d'Italia Women. A noi fa molto piacere, anche quest'anno lo seguiamo da vicino. 1179 chilometri, 9 tappe che saranno affrontate da 147 atlete divise in 21 squadre, che ieri sono state presentate proprio qui a Cesenatico, dove mi trovo io e dove prenderà il via questa prima frazione che sarà corsa oggi. 139 chilometri fino a Ravenna, per un tracciato che è del tutto pianeggiante e che si presta benissimo quindi ad un arrivo in volata. Insomma, potrebbe essere un'occasione d'oro per le velociste. Noi scopriremo chi indosserà anche la prima maglia rosa di questa edizione, che promette già, ve lo anticipo.

0: tipo sfide avvincenti, perché ci sono tantissime atlete veramente di altissimo livello, sfide a partire da quella che ci ha portato al podio finale l'anno scorso tra Elisa Longo-Borghini, vincitrice degli ultimi due giri, e la svizzera Marlene Reusser. In ogni caso noi vi racconteremo tutto sempre qui su RTL 102.5. A voi.
1: Grazie, ecco svelato anche il perché questa settimana e anche la prossima la nostra Ludovica Marafini non sarà qui in studio per Non Stop News, sarà insieme a tutta RTL 102.5 al seguito appunto del Giro d'Italia Women. Sono le 7.33, torna all'informazione.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Così il governatore di Banca Italia Panetta all'Europa le richieste di dimostrare rapidità di azione e maggiore unità. Intanto l'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre a più 0,3%.
1: Oltre due ore di riunione nella Situation Room alla Casa Bianca tra Trump e i suoi consiglieri, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Trump accetterà un accordo solo se l'Iran rispetterà le sue linee rosse, ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca.
2: Un Roland Garros, siamo passati al tennis, senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, emozioni e sensazioni andranno migliorando di qualità e intensità con il passare delle ore. Semplicemente lasciatevi guidare dalle energie delle stelle, fidatevi. Toro, finalmente la luna smette di appesantire gli umori e le percezioni del momento. Finalmente tornate a sorridere al presente, concentrandovi su una piccola avventura. Gemelli, non siate troppo esigenti o veloci nel chiedere, nell'imporre cose, nell'immaginare situazioni in rapido cambiamento.

0: Intorno a voi c'è anche bisogno di lentezza. Amici del segno del Cancro, bravissimo Giove che non smette di sostenere i pensieri e le speranze del vostro segno. Fidatevi insomma delle vostre energie, lasciando che tutto vada come deve. Leone, in netto miglioramento pensieri e intenzioni, grazie ad una luna che si fa amica del segno, complice delle vostre intenzioni. Vi basterà muovervi con calma. Cari Vergine, lasciatevi sfuggire qualche dichiarazione di ottimismo, smettendo di pensare solo in modo logico, dando spazio e aria anche alla fantasia. Ve lo meritate. Bilancia, avrete voglia di fare per riscattarvi forse da una certa pesantezza, da idee e situazioni che non vi lasciano abbastanza liberi di fare e di essere. Avrete voglia di luce. Scorpione, ci sono cieli che sanno come convincerci a prendere l'iniziativa, agendo perché al riparo da dubbi e da domande. Tra queste stelle troverete tutto ciò che vi serve a crederci. Sagittario, la luna arriverà nel vostro segno portando energia, passione e tanta nuova fantasia. Di cosa non avete bisogno? Beh, di un'originalità che non serve, di una fretta inutile. Capricorno, prendete spunto da chi, nonostante tutto, non smette di credere in cose buone, da chi si lascia conquistare da promesse e da occasioni. Siate più ottimisti. Acquario, certi sogni hanno bisogno soprattutto di fantasia, di una passione che non si fermi al punto di ostacolo, di una forza interiore che saprà portarvi lontano. Provateci. Infine, cari pesci, la luna sarà ancora per poco amica del vostro segno, quanto basta però per farvi sentire più forti, più capaci di credere in voi stessi e nelle vostre possibilità.
1: Sono le 7:39 minuti, un po' di MotoGP, naturalmente stiamo parlando di un'importante gara, quella di oggi, siamo in Italia, Gran Premio d'Italia naturalmente, e tanti dei nostri ascoltatori questa mattina che si spostavano erano anche in viaggio, sì, proprio per il Mugello. Quindi ovviamente buongiorno, bentornato Max Biaggi, eccoti.
2: Eccolo. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Max. Allora, stavo dando un'occhiata alla Gazzetta, ci sono delle informazioni che riguardano la gara, ma oggi ci si sofferma su questo uomo d'acciaio. Io non avevo mica capito che Marquez era tornato in pista.
2: Sì, l'ha fatto praticamente un po' così alla sprovvista, perché ha preso il fit solo il giorno prima e ha fatto un check per il fisico con i dottori e ti hanno dato l'ok per partire, però pensare che ritorna ad un infortunio comunque abbastanza importante già è lì in sesta posizione è veramente una novità pazzesca, ma Marquez ci ha abituato a queste grandi sorprese visto il campione che è.
3: Anche perché ricordaci, è stato operato al piede, infatti vedo una foto in cui ha un tutore rigido al piede destro, però forse c'era anche la spalla che doveva essere rioperata.
2: Ma è quella spalla un po' martoriata per la quale è stato fermo l'anno scorso e ancora prima quando ha avuto il brutto incidente, no? che l'ha messo veramente in difficoltà per tanti anni. È tornato l'anno scorso con l'operazione vincendo poi il mondiale e poi ha avuto di nuovo un incidente e questo primo quarto di campionato non era al 100%, si vedeva e comunque non l'ha mai detto. E diciamo è uno di quei campioni che lavora nel silenzio cercando di trovare le forze in se stesso e non cerca scuse, ecco.
4: Ecco, dopo poi andiamo anche un attimo a fare il punto sulla gara che ci aspetta, su tutto il weekend che ci aspetta in realtà, Max. Ma quando si tratta di ritorni da infortuni e infortuni ripetuti, si innesca qualche meccanismo a livello psicologico nella testa di un pilota? Tu che pilota sei stato e hai corso ad altissimi livelli?
2: Ma sicuramente sì, soprattutto quando hai un infortunio sempre nella stessa zona. Ecco, quello sì, lui ha una spalla un po' martoriata che è stata operata, mi sembra, 4 volte. E sicuramente sa che quella è la sua parte fragile e non corre sempre libero come magari prima di avere quell'infortunio. Un po' nella testa ci sta questo. Non ti frena, però in un certo senso non sei neanche libero di essere te stesso, ecco.
4: Andando sulla gara, che Gran Premio ci aspettiamo? Si gioca in casa, quindi verrebbe da dire gli italiani hanno un po' quello sprint in più?
2: Allora sì, bene, sono 4 italiani nelle prime 4 posizioni e di Gian Antonio che ha vinto l'ultimo Gran Premio l'altra settimana è davanti a tutti, è in grande forma Fabio e davanti a Pecco e Bastianini che comunque ha fatto un terzo tempo su KTM molto competitivo e Morbidelli e diciamo che sono 6 Ducati davanti alle 2 Aprilia, Bezzecchi guida il plotone Aprilia con Martini. Io mi aspetto oggi una condizione di caldo estrema perché il Mugello fa veramente caldo e le

0: Aprilia sicuramente risaliranno un po' la classifica, però sarà bello vedere le qualifiche.
1: Ricordaci un po' gli orari, perché era una discussione che stavamo facendo fuori onda, te lo posso dire, a proposito del bisognerebbe rimodulare i calendari, perché se queste sono le temperature, giustamente poi in pista il calore aumenta anche, e quindi già farà caldissimo oggi e domani, quindi forse bisognerebbe fare un pensiero per i prossimi anni al riguardo. Ricordaci gli orari di oggi e di domani.
0: 45 le qualifiche e alle ore 3 c'è la sprint. Dunque domani alle 2 parte la gara lunga, dunque la gara quella importante da 24 giri. E per il calore io direi che, siccome è 30 anni che seguo il campionato del mondo, sì, è sempre stato un problema. Dunque,
1: cioè, dici, dalla Thailandia, cambiato poco, ecco, negli anni.
0: Sì, anche l'Europa purtroppo c'è un calendario da rispettare, ci sono tanti campionati di Formula 1, MotoGP, rally, e sicuramente il calore i piloti devono accettarlo e cercare di sopravvivere, ecco.
2: Sono sacrifici da fare,
0: assolutamente sì.
1: grazie davvero Max Biaggi, ci sentiamo per la gara, e noi continuiamo adesso con i nostri approfondimenti, andiamo alla stretta attualità, di fatto un po' anche su questi titoli principali dei giornali di oggi.
3: Eh sì, soprattutto questa notizia che ieri pomeriggio Donald Trump si è chiuso in questa situation room insieme ai suoi più stretti consiglieri per discutere di un accordo con l'Iran. Sì. Sai, sono quelle situazioni che di solito vediamo nei film, no? O nei telefilm, quando il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente al mondo, si barrica lì dentro per fermare o far partire una guerra. Ne parliamo tra pochissimo, state lì.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E son regalino. Vuoi fare? C'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
15: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
16: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: E ritroveremo anche lui safe con la sua buona domenica sul palco del Power Hits Estate. Lo ricordiamo domani, 31 maggio alle 21 in diretta su RTL 102.5, anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre.
1: Sono le 7:51 minuti, strettissima attualità. Partiamo dal conflitto tra, ovviamente in questo momento, tra Stati Uniti e Iran. Subito con noi il direttore del Messaggero, Roberto Napoletano. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: direttore, buongiorno. Nulla di fatto, di nuovo, possiamo dirlo di nuovo, è un periodo dal 28 febbraio, dall'inizio di questo conflitto, tanti annunci, poche decisioni, anche questa volta si sono riuniti nella Situation Room della Casa Bianca, ma se ne è usciti un po' senza decidere nulla. Ti chiedo quali sono concretamente queste linee rosse di Trump, no? Oltre alla rinuncia iraniana ovviamente all'arma nucleare, a quali concessioni sarebbe disposto a fare, insomma, quali concessioni Washington in cambio?
2: Diciamo la verità che qui è un po' il vicolo cieco americano, nel senso che questo regime è stato duramente colpito, ma è un regime molto diffuso, non è come si pensava, come forse era la sua immaginazione di fare operazioni come ha fatto in altri paesi, non ha, come dire, valutato il peso della religione e questa resistenza, nemmeno più con gli avvocati che sono tanti, nemmeno più controllabili. Per cui il punto fondamentale su cui in realtà lotta tutto è sempre quello del nucleare, ma è un punto su cui c'è una parte che bisognerebbe vedere a che livello è, dov'è, com'è, è tutto fuori da ogni nostro controllo reale, però su quel punto non c'è un reale passo indietro. Quindi secondo me qui c'è, io ho proprio la sensazione nettissima che per i problemi interni che ha l'America dal punto di vista di popolarità del suo presidente, che sono temi storici, ma anche molto più concretamente del fatto che questo tipo di impegno militare ha peggiorato una situazione già difficile dal punto di vista del prezzo, dal punto di vista dell'inflazione, dal punto di vista in generale dell'economia, spinge Trump a voler firmare comunque un accordo. Deve vestire questo accordo come un qualcosa che, come dire, lo consacra come vittorioso, sa che non è così. Questo è il punto di difficoltà.
1: Ecco, direttore, posso, siccome abbiamo tante domande e poco tempo, io vorrei portarla per un attimo su un altro fronte che forse preoccupa di più l'Europa, che è quello che arriva da Mosca, arriva dalla Russia con questo drone su un edificio in Romania. Mosca minaccia l'Europa, scrivete voi oggi sul Messaggero, non avrete sonni tranquilli. E quindi la mia preoccupazione personale è fondata? È condivisibile?
2: Allora, voglio essere molto chiaro, non abbiamo aperto il giornale su questa cosa perché è una notizia oggettivamente molto importante, però dal punto di vista bisognerebbe tenere molto distinte le dichiarazioni dai comportamenti reali. Anzi, più le dichiarazioni sono minacciose, più sono rivelatrici di una debolezza. Per cui se gli Stati Uniti sono su quel piano lì, sul piano della debolezza russa in questo momento, avrei veramente pochissimi dubbi. Parlo di debolezza non solo dal punto di vista economico, fuga di capitali, nonostante l'economia di guerra che tendenzialmente favorisce questo paese, sono state crescite veramente minime e c'è un tema di popolo che non vuole più andare in guerra, c'è un tema di cui dai capitali, già l'ho detto, c'è un tema di difficoltà complessiva del paese, quindi più sei in difficoltà più diventi minaccioso. C'è però un fatto, è stato colpito un paese come la Romania. Questo ci trasmette un messaggio di angoscia, bisogna però avere anche la consapevolezza che gli strumenti cui è in possesso la Russia non consentono di arrivare dal punto di vista militare i paesi europei, come può essere appunto l'Italia o la Francia, certamente per i paesi di confine.
1: Certo, è più facile, è più comodo, come possiamo dire.
2: È un accrescimento di tensione, ma che in realtà già c'è ed è molto forte. Questa guerra, ancor più di questa ultima puntata delle guerre mediorientali, di cui parlavamo prima, è una guerra che effettivamente avrebbe chiusa, va chiusa, perché
1: come tutte, direttore, no? In realtà le guerre dovrebbero essere
2: posso permettere, certo, vorrei una cosa, perché tutti noi viviamo una stagione di noi non ci siamo accorti per decenni, per molti decenni, perché l'Europa è stata un'area protetta, ma nel mondo delle guerre ci sono sempre state. Adesso il tema qual è? Che queste guerre regionali, alcune sono diventate le guerre più grandi, sono più diffuse, vanno sui quadranti del futuro, dei continenti del futuro, e pur tra di loro, pur non avendo determinato la terza guerra mondiale, intrecciandosi determinano una situazione di crisi globale, no? E di guerra globale. Ovviamente tutto questo ha degli impatti sull'economia, e per questo noi
1: e ce ne stiamo accorgendo, no? È questo che dici, direttore. Dice, adesso cominciamo a renderci conto, chiaramente, perché impatta anche sulle nostre tasche. Grazie al direttore del Messaggero Roberto Napoletano per questa riflessione, e naturalmente buona giornata, buon fine settimana, buon ponte.
2: Sì, a tutti i radioascoltatori e anche a te. Okay.

0: Tuffo nel passato con i Doors, questo è Light My Fire e siamo arrivati alle battute finali di Nonstop News di questo sabato 30 maggio.
1: Assolutamente, grazie, grazie a tutti. Nonstop News ovviamente torna domani, ma prosegue adesso con Severgnini alle 8. E anche a Graffignana, in provincia di Lodi, sono le 8.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 30 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. La guerra tra Stati Uniti ed Iran, la questione Israele-Libano, le condizioni di salute di Trump, c'è tutto questo nella nostra apertura con Massimiliano Mantiloni.
4: Il segretario alla difesa americano Hegseth avverte l'Iran: gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran, hanno armi a sufficienza e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Il segretario alla difesa ha riferito che il presidente Trump è paziente nella ricerca di un accordo importante con l'Iran, questo dopo che il leader americano ha tenuto un incontro alla Casa Bianca con i suoi consiglieri nella Situation Room. La Casa Bianca ha fatto sapere che Trump stringerà un accordo soltanto se questo rispetterà le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per gli iraniani. Il segretario Hegseth ha lanciato un monito all'Europa: vogliamo partner non protettorati. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma nella notte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Intanto il medico di Trump assicura che il presidente, alla soglia degli 80 anni, resta in ottima salute.
3: Cambiamo argomento con la relazione di ieri del governatore di Banca Italia Fabio Panetta, l'ha seguita per noi Alberto Ciapparoni.
5: Per il governatore Panetta adesso il PIL italiano ha meno slancio a causa soprattutto di tre fattori: le guerre in corso, le difficoltà dell'economia tedesca e i dazi americani. Occorre dunque un deciso aumento della produttività che comporti anche una crescita dei redditi, e la richiesta all'Europa parla chiaro: mostrare adesso rapidità di azione e maggiore compattezza. Ma non solo, la tecnologia sarà il terreno fondamentale della sfida che l'Unione Europea e l'Italia devono vincere.

0: per non restare schiacciati nella morsa tra Cina e Stati Uniti. Questo è il filo conduttore dell'intervento del governatore, un discorso che comunque guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando sulla capacità di reagire, ma bisogna farlo subito.
1: Il caso Garlasco, se venisse convocato dalla Procura di Pavia per la consulenza psichiatrica, Andrea Sempio non si presenterà, lo ha detto ieri uno dei suoi avvocati, Liborio Cataliotti, nella trasmissione televisiva Quarto Grado. Sentiamolo.
2: Non accettiamo una prova di questo tipo, che non è una perizia, l'avesse disposta un giudice, certo, è una consulenza ancora una volta di parte, ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica.
1: Lo sport, il calcio, questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria, il fischio d'inizio della finale della Champions League 2026, in campo Paris Saint-Germain ed Arsenal. Ora il motomondiale, oggi al Mugello alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race del Gran Premio d'Italia, classe MotoGP. Enzo Tamborra.
3: Può essere un Gran Premio d'Italia in tutti i sensi. Nelle prequalifiche del Mugello il tricolore ha campeggiato nelle prime quattro posizioni con la pole virtuale di Fabio Di Giannantonio su VR46 a confermare il grande momento del romano che ha vinto il Gran Premio di Catalogna. Alle sue spalle a 91 millesimi la Ducati di Bagnaia, terzo tempo per Bastianini su KTM, quarto Morbidelli. Ma occhio a Marc Marquez che seppur reduce da due interventi chirurgici ha dimostrato di poter andare molto forti chiudendo con il sesto tempo, meno brillante del solito di Aprilia con Bezzecchi settimo tempo davanti a Jorge Martin. Alle 10.50 la caccia alla pole position, alle 15 la sprint race.
1: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi, prossime ore ancora con l'anticiclone, gran caldo, temperature davvero elevate per il periodo. Giornata in prevalenza soleggiata, ci sarà qualche annuvolamento in transito al nord, un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, sull'Appennino e sui rilievi interni della Sicilia, con qualche acquazzone temporale proprio sull'isola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete per gli spostamenti del ponte del 2 giugno. La direzione è quella da nord verso sud. Un esempio sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico verso Bologna tra Lodi ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza di 3 ore e 45 minuti. Sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze, 6 km di coda per un veicolo fermo in avaria. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
7: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
8: .06 puntuali anche in questo sabato mattina, è il 30 di maggio, Severnina alle 8 comincia con Beppe Severnini. Buongiorno Beppe.
9: Tu, che bello vedervi. Io qua ho di fronte dei ginepri in questo momento. Sono in Gallura, Alta Gallura in Sardegna, sono venuto qualche giorno qui, è un po' che non facevo una vacanzina e dai, sono venuto molto bello, non vi dico la temperatura, se no vi irritate.
10: Quindi Gallura non fa rima con calura, mi sembra di capire.
9: No, per niente. Guarda, okay. Non insiste, non farmi domande, meglio per te.
10: Va bene.
9: Non ti parlo del cielo azzurro.
8: Basta.
9: Dei 23 gradi.
8: Togliete il collegamento con Severnini immediatamente. Che io sono già nervosa per il caldo, capite? Normalmente la situazione è questa. Oh, allora, il tema musicale della puntata di oggi è fotografie, giusto?
9: Esattamente, fotografie, sono molte cose da dire, anzi alle fotografie, all'importanza che hanno preso nelle nostre vite le fotografie, perché guardate che 20

0: Anni fa le fotografie erano una roba rara, abbastanza, ormai noi passiamo il tempo a scambiare. Io per farvi vedere stamattina che qual era la postazione vi ho mandato una fotografia e ho scoperto sono delle canzoni bellissime legate alle fotografie. La prima poi veramente meravigliosa.
1: Ecco, quindi
0: il Millennium Hit, dai, spiega.
1: Vai.
2: È complesso quest'oggi perché diamo un po' di indizi. Innanzitutto c'è un'alternanza tra canzoni italiane e canzoni non in lingua italiana, ma soprattutto c'è un tema ricorrente che è quella della fotografia nel titolo delle canzoni, tranne che nell'ultima. L'ultima canzone non ha nel titolo la parola fotografia, quindi dovete cercare di capire quale canzone parla di fotografia.
0: È una canzone italiana, celeberrima, una canzone italiana molto bella, celeberrima, che ha un verso legato a una fotografia che secondo me chi mi ascolta alle 8 del mattino di ci ascolta alle 8 del mattino di sabato conosce, proprio conosce. Se chiude gli occhi, guarda che c'è una fotografia in una canzone di te, bam!
1: Dici? Vediamo, sì. 378-378-1025, poi vi diamo anche qualche altro indizio perché secondo me è difficilissimo e non ce la farete mai. È difficilissimo. Tanti argomenti da affrontare oggi sul tema fotografie, iniziamo proprio con quelle di Claudio Baglioni.

0: Claudio Baglioni, fotografie. Abbiamo iniziato così, nel modo più semplice e chiaro possibile, questa puntata legata musicalmente dal filo rouge delle foto. Quello che ora dirò, sappiate che sono stata obbligata a dirlo. Io non volevo ammettere di aver sbagliato, ma
1: già salviamo la clip, per favore, grazie.
0: Ma sono stata obbligata da Severgnini a dire: adesso entri e lo dici. Oh, sono arrivati un sacco di messaggi che hanno indovinato il millennium di oggi.
1: Vero, vero.
2: Chi ci guarda in radiovisione, canale 36, vede il mio sorriso soddisfatto. Ma chi ci ascolta in radio, vi assicuro che ho il sorriso soddisfatto. Ma io lo sapevo e quindi sono contento. Mazza, perché veramente. Barbara ha questo piccolo, tra le mille qualità che ha anche questo piccolo lato Fonzi in cui dire che sbaglia. Quindi grazie Dario di averla costretta. E comunque, no, scherzi a parte, siamo partiti da Baglioni. Sì. Siccome Baglioni, Claudio Baglioni, alcune canzoni non solo hanno segnato il genere, ma spaccavano veramente. Questa canzone è bellissima. Avrai è bellissima. Tra l'altro, in qualche modo, tutte mi è venuto in mente un pensione irrispettoso. Ma tra l'altro, Claudio Baglioni, so che un mio lettore mi perdona, ma mi sembrano veramente, cioè quasi rappresentano. Ci sono le categorie italiane che potevano pigliarsele come inno, perché questa qua fotografia è tutto il mondo del cinema. Pensa a Strada facendo, l'inno per gli autotrasportatori. Avrai, banchieri e finanzieri, la maglietta fina, mondo della moda. No, scherzi a parte, è veramente, sono canzoni che sono rimaste. Sono contento di essere partito da fotografie di Claudio Baglioni. Bene, dove andiamo adesso? A parlare di fotografie. Sì. Allora, secondo voi, quando tu eri ragazzino, Dario, e anche tu, Barbara, quante fotografie facevate o guardavate al giorno e quante ne guardate adesso?
1: Io quando ero ragazzino poche, però si stava magari già sviluppando di più il processo di utilizzo di anche macchine fotografiche usa e getta. Io il cavallo di fine anni 90,
0: inizio 2000. O digitali.
1: Esatto. E quindi già lì si scattava un po' di più. Certo, non stavamo a scattare le fotografie ai piatti che mangiavamo.
2: Ecco, sì. Hai centrato il punto. E tu, Barbara, anche tu, immagino.
0: Io pochissime foto, cioè le foto si facevano quando io ero una bambina, ragazzina, non c'erano ancora le macchine digitali. Le foto si facevano ai compleanni, alle feste comandate, cresima e comunione.
2: Esatto, e i bambini potevano giocare in pace senza i genitori e i nonni e gli zii che li inseguivano col telefono a fare le foto e i video. Esatto. E io sono il primo colpevole, penso ad avere qualche miliardo di fotografie di Agatha. Sono felice di video, però è proprio cambiato tutto. E devo aggiungere che non ci rendiamo conto di quanto l'immagine, anche attraverso i nostri telefoni, sia. Noi per ricordare qualcosa scattiamo una foto, per ricordare come funziona qualcosa, piccolo video. Fotografie di tutto. Penso che io devo averne, come molti di voi, non lo so, 40.000, 50.000 nel telefono. E alcune sono fotografie di servizio, cioè per mi serve ricordare qualcosa, o un cartello, o delle istruzioni. Poi ci sono le foto vere e proprie. E devo dire che io sono orgoglioso delle previsioni che ho imbroccato in vita mia come giornalista. Questa l'ho toppata completamente. Ricordo un pezzo di cui non sono orgoglioso, ma bisogna dirlo, sul Corriere della Sera, quando hanno annunciato il primo telefono con la possibilità di scattare fotografie. Secondo me era l'inizio degli anni 2002-2003, vado a hoc, vado a memoria. Scrissi un pezzo dicendo: ma chi fa le fotografie col telefono? Ma chi guarderà le fotografie sul telefono? Ma perché questa funzione inutile? Ragazzi, quanto l'ho sbagliato. Tra l'altro, dopo pochissimo ero andato nel 2004 a Portogallo, campionati europei per il Corriere della Sera. Avevo un telefonino Nokia che sembrava una frittella, molto carino, un po' tondeggiante, e ricordo che mandavo una fotografia al Corriere, la pubblicavamo con un commento. Quanto eravamo teneri e ingenui, cioè su corriere.it c'era una mia fotina fatta

0: qualche modo, perché c'aveva 18 pixel in tutto, e col mio commento: queste, ma era già una grande novità.
1: Ma e la mandavi e la spedivi con un SMS o la scaricavi e la spedivi poi da un computer? Come funzionava?
0: La spedivo col telefono, c'era il GSM, il primo, e si poteva spedire la fotografia, sì.
2: Era già... Gli MMS all'epoca
1: è
2: erano.
1: Vero, si chiamavano così.
2: C'erano gli SMS, gli MMS. Io sono andato a controllare per curiosità nella mia galleria sullo smartphone la sezione fotocamera, quindi non tutte le foto che arrivano anche tramite WhatsApp e le app di messaggistica, segnala 5.879 fotografie e io non ho la minima idea della maggior parte di loro che cosa raffiguri, cioè perché le ho scattate e stanno lì, fine.
0: No, io ne ho molte di più perché io le scarico in automatico quando arriva, si sa mai che perdono una fotina di Agatha, quindi... Quando noi abbiamo la chat, nonni, genitori, eccetera, e quindi io voglio vedere le fotografie. Aggiungo una cosa che è anche il motivo per cui ho scelto fotografie oggi come tema. Breve, poi magari se avete voglia ci torniamo dopo. Le fotografie sono anche uno specchio, perché ci sono i selfie e le fotografie che di noi che ci mandano, che vediamo, e... Alla mia generazione lo specchio lo guardava due volte al giorno, al mattino per vedere se eri pettinato prima di andare a scuola e una volta la sera, ma oppure nel bagno della scuola dove gli specchi c'erano e non c'erano, ma seriamente gli specchi erano un po' fuori dalle nostre vite. Adesso tramite il telefono e le fotografie noi viviamo allo specchio e molti dei problemi che ci creano i social, soprattutto per gli adolescenti ma anche per gli adulti stagionati come il sottoscritto, ma più ancora per i ragazzi, è che le nostre vite sono allo specchio, tutto alla faccia, e quindi l'ossessione anche per come sembriamo, l'apparenza è dovuta a questo fatto, che prima lo sapevamo sì e no, io come ero a 20 anni lo ricordo da qualche foto, ma se ne avrò 200 di quell'anno lì,
1: Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando a proposito anche delle diapositive che si guardavano. Mio padre, centinaia di diapositive, si tirava sul telone. Oggi, dopo 50 anni, insomma, i miei figli hanno ricordi di tutta la nostra vita a proposito di foto salvate nel cloud.
0: Erano sadici. Le diapositive, chi mi ricordo, era una forma di sadismo, degli amici ti imprigionavano in salotto e dovevi vedere 200 diapositive di cui metà sfocate, di cui non te ne fregava niente.
2: Esatto,
0: perché vietate poi dal codice le diapositive degli amici.
2: C'era anche quell'argomento lì delle fotografie che una volta che la scattavi non potevi rivederle, allora buona la prima e si andava avanti. State lì che Severgnini alle 8 torna tra pochissimo con la musica.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport e Jetua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Street. Pictures of You qui su RTL 102.5, Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini. Beppe, perché questa canzone, al netto del fatto che è bellissima?
1: Beh, ti sei risposta da sola, perché è una okay. canzone bellissima. Dario, ripeti, mi dicevi prima che tu eri andata in fissa con questa canzone, ma pure io, quando l'ascoltate è ipnotica.
2: Sì, è vero, stavo andando a ripescare un attimo il periodo, dovrebbe essere la fine degli anni 2010, ed è una canzone bellissima anche per il videoclip che chi ha avuto modo di seguire al 36 del Digitale Terrestre mostra persone con delle problematiche che però con la fantasia e con l'arte poi della fotografia possono continuare a fare.
1: Perché in inglese lo diciamo pictures, e gli inglesi usano la stessa parola per dire quadri e per dire fotografie, quindi pictures. C'è una famosa Emerson, Lake and Palmer, picture at an exhibition, quindi vuol dire quadri in un museo. Non l'abbiamo scelta oggi la canzone, lo diciamo. L'unica cosa in questo video è che il cantante aveva una pettinatura che se si presentasse in studio penso che Barbara gli fa mettere un cappellino, perché altrimenti non riesce a condurre dalle risate, vi assicuro, è una cresta, sì, che parliamone.
0: Sì, sì, sì, si vedeva. Sono arrivati dei messaggi di apprezzamenti, eh? Isadora dice: sono riaffiorati tanti ricordi del liceo, grazie per aver scelto questa canzone. Dalle fotografie che non si potevano ritoccare alle situazioni che si possono addirittura creare ex novo con l'intelligenza artificiale, Beppe, per la quale però servono delle regole.
1: Sì, non vi parlo della facilità con cui ormai sono dovunque i video e le fotografie, in cui è qualche volta è talmente paradossale che si capisce, perché se c'è un maialino, l'ho visto l'altro giorno, chiedetemi perché, con la testa di Trump, oppure il Papa Leone che balla il rock and roll, allora forse intuisci che non è vero. Però, ma non è il tema di cui volevo parlarvi. Volevo parlarvi dell'intelligenza artificiale perché volevo ogni volta un pezzettino. Questo è un grande tema e dobbiamo sempre trovare il modo di andare avanti. E io ho presentato a Bologna con Alec Ross, che ha lavorato nell'amministrazione Obama proprio nel campo delle tecnologie digitali. Adesso vive in Italia da parecchi anni, ha scritto un libro, si chiama The Italian Dream, è un bel libro, lo conosco da anni, mi ha chiesto di andare con lui. Sono andato a Bologna, sui colli di Bologna, alla Bologna Business School, l'abbiamo presentato, e lui nel libro dice una cosa che volevo proporre perché è di una chiarezza assoluta. Dice: ci sono quattro tipi di intelligenza artificiale. Ascolta, è semplicissimo. Primo, intelligenza artificiale percettiva è quella del riconoscimento facciale, banalmente, che c'è anche nel nostro telefono. Per quella e lì l'Italia, e lì il treno è partito, basta, siamo più indietro. Poi c'è l'intelligenza artificiale generativa, che è quella dei large language model, quella di ChatGPT, quella di Claude, quella di Gemini di Google. Questa si chiama intelligenza artificiale generativa, che è quella che stiamo cominciando a usare quasi tutti. Anche lì treno andato, l'Italia è indietro. La terzo tipo si chiama intelligenza artificiale agentica, vuol dire che fa le cose e prende decisioni. Voi credete che gli attacchi dei droni che avvengono sull'Ucraina, purtroppo un drone è finito anche in Romania, come sappiamo, con le conseguenze, le preoccupazioni, anche perché la Romania è nella NATO, eccetera, ma i droni che girano nelle guerre, perché accade anche in Iran, e li hanno usati gli iraniani nel Golfo, gli americani, gli israeliani in Iran, eccetera. Secondo voi le decisioni le prende un umano sull'obiettivo da colpire? Assolutamente no. Hanno una serie di informazioni e poi è il sistema che decide cosa colpire. Guardate che è uno sviluppo terrificante, però noi nel così disinteresse generale già accade. Cioè nel drone c'è un sistema di intelligenza artificiale che mette insieme una valanga di dati e dice: sì, questo è l'obiettivo da colpire, qui ci sono gli obiettivi che ci interessano. Voi capite cosa vuol dire questo se allarghiamo il campo? Cioè la macchina decide da sola, per semplificare. Agenti, e anche lì difficile. L'Italia ha ancora spazio per un'importantissima intelligenza artificiale, che è l'intelligenza artificiale fisica, quella robotica in cui ci sono delle macchine che grazie all'intelligenza artificiale fanno cose. E siccome noi italiani siamo bravi a fare le cose, c'è un aspetto anche artigianale e di fantasia nell'intelligenza artificiale fisica e robotica, e gli italiani sono già bravi e diventeranno più bravi. Spero di non essere stato pedante, però era una spiegazione forse utile.
0: Sì, assolutamente, di un argomento di strettissima attualità. Riprendiamo il fil rouge delle fotografie con quella di Car Brave insieme a Francesca Michelin e Fabri Fibra. Siete su RTL 102.5, Severgnini alle 8, la canzone si intitola Fotografia.

0: Fotografia, Car Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra, RTL 102.5, 8.37, buon sabato mattina, il 30 di maggio, e state ascoltando Severgnini alle 8. Beppe, questa canzone solo per il titolo oppure sei affezionato a qualcosa, a un ricordo?
1: No, devo ammetterlo, il titolo e poi l'ho ascoltata, mi piaceva, credo che sia una canzone ovviamente molto diversa, molto più più nuova, e a me piace mettere un accontentare tutti, perché è vero che a me, che io sono un anziano monumento, e quindi mi piacciono Claudio Baglioni e Pink Floyd e Neil Young eccetera, però mi sembra anche giusto ed era una bella canzone, ci stava bene, anche ho visto il video, ci stava.
0: Sì, sì, assolutamente. Io adesso mi devi spiegare, Beppe, il diciamo così, il collegamento che hai fatto per il prossimo argomento. Parliamo di abbigliamento, sostanzialmente.
1: Abbigliamento e conformismo. Guarda, di nuovo, sai, quando uno presenta un libro deve leggerlo tutto. Oddio, io quando presento un libro di chiunque cerco di non esagerare, perché so quanto tempo ci vuole, perché devi leggerlo tutto, prendere appunti, segnarli sul libro, non è una cosa che ci vogliono giornate. Io questo libro ci ho dedicato tutto il fine settimana scorso, quello di Alec Ross di cui vi parlavo, e tra l'altro quando io presento un libro, è successo anche al Salone del Libro con il libro del mio collega Postiglione, ma sempre io prendo il libro, lo alzo e lo faccio vedere pieno di appunti all'autore, perché l'autore deve sapere che il presentatore ha letto il libro.
0: Bravo.
1: Cosa che vi assicuro, come autore non sempre accade. Ogni tanto io mi accorgo che chi mi sta intervistando, il mio interlocutore, non ha letto il libro, e invece io voglio tranquillizzarlo. Allora, nel libro in questione, un'altra cosa, lui è americano, è nato in West Virginia. West Virginia è lo stato più duro, più povero, molte miniere degli Stati Uniti. I suoi nonni erano abruzzesi, erano proprio, lui è l'incarnazione del sogno americano. Poverissimi immigrati abruzzesi, la bisnonna ha avuto il primo figlio a 15 anni e lui diventa consigliere dell'amministrazione Obama, adesso insegna all'università in Italia. E una cosa che tira fuori nel libro, non c'entra niente con la tecnologia, è una roba molto americana, dice: ma perché in Italia vi vestite tutti uguali? Allora, io vado a un incontro di business, quindi legato al mondo degli affari, eccetera. Ci sono, dice, gli uomini hanno il 90% lo stesso abito blu, leggermente chiaro, perché adesso va quel colore lì, non blu scuro, ma un blu oltremare. Tutti uguali, camicia chiara, eccetera. Vado per le strade a Bologna, perché lui abita a Bologna, i ragazzi sono quelli delle manifestazioni, tutti vestiti di nero. E lui dice: ma perché siete così conformisti? E effettivamente c'è anche un conformismo nell'anticonformismo dei ragazzi, devo dire. È vero, secondo me ci sono proprio, mi ricordo, c'è stato il periodo, tutti con lo stesso zaino, tutti con le stesse scarpe, ma anche noi, tutti con lo stesso jeans, ma non proprio quel numero esatto di jeans, eccetera, eccetera. In Italia siamo fantasiosi in tante cose, ma ogni tanto partiamo e abbiamo bisogno della rassicurazione del gruppo, e te lo dà la divisa, secondo me. Questa è la mia spiegazione.
0: Sì, poi molto semplicemente si chiama anche moda. Quando diciamo va quest'estate, ecco, attendo con ansia adesso che fa già caldo, il solito servizio sui pinocchietti. Quest'estate vanno di moda i pinocchietti. I pantaloni, quelli poco sotto alla zuava, no? Si chiamavano quando ero una bambina io, con quelli che arrivano sotto al ginocchio, o i sandali, quelli fatti in un certo modo. Semplicemente vanno di moda, quando vai in giro a comprare la roba trovi quello, no? Non può essere.
1: Io posso mettere i pinocchietti?
0: Se ti senti fresco e a tuo agio, sì. Guarda, io ti perdono anche il sandalo alla tedesca col calzino, Beppe, ma solo perché sei tu.
1: Io ho il sandalo alla tedesca, ma è, tra l'altro, è di una marca tedesca. Hai in mente il sandalo alla tedesca con la suora in gomma, carro armato? Però il calzino, devo dire, non lo metto, anche perché il mio matrimonio, facciamo 40 anni in luglio, rischierei, perché Ortensia non è... Borsello e calzino sul sandalo sono due no-no. cioè proprio due tabù.
0: Forse avevamo già parlato del borsello, ci dobbiamo tornare però, perché è una problematica maschile, non avendo la solita borsetta che portano le donne, dove metti tutte le cose, non ultimo il cellulare. E Dario, abbiamo un aggiornamento, la fantasia degli ascoltatori oggi è vastissima.
2: Sì, no, ma più che altro andrei su un messaggio che ci è arrivato da Seba, un fotoreporter di 22 anni, mm-hmm. che ci dice, a proposito di fotografie, i migliori momenti non possono essere immortalati, non c'è foto che rappresenti certe emozioni, non importa quanto sei bravo a fare le foto. Quanto è vera questa riflessione?
1: È vero.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
3: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
4: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
5: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
4: Così come?
5: Pelati.
6: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Con il video di questa canzone abbiamo un po' sfogliato l'album delle fotografie di Ed Sheeran, Photograph, che chiude quasi idealmente questa prima parte ufficiale delle canzoni a tema fotografie scelte da Beppe Severnini. Poi ci sarà il Millennium, ma ve lo svegliamo tra pochissimo. E Beppe, ti chiedo velocissimamente, questa canzone perché?
1: Perché è bella, perché la conoscevo meno delle altre e perché mi poi avevo visto il video e secondo me anche per chi ci guarda, dobbiamo pensare anche a chi ci guarda in radiovisione, sì. È veramente bello perché lui ha messo insieme i suoi video da quando è neonato e c'è questa, vedi proprio l'artista che cresce perché lo vedi da bambino che già disegna e mette le mani sul piano, è bello, bello.
0: Assolutamente. Dobbiamo trattare un argomento che in un'altra vita forse sarebbe stato decisamente più gioioso, però da 12 anni a questa parte, quando diciamo la parola mondiali di calcio, viene in mente un programma alternativo che non sia quello dell'Italia, appunto, nella suddetta competizione. Tu ti stupivi che all'aeroporto di Genova hai visto tante magliette dell'Italia, giusto?
1: Ieri partivo, ho preso, è un po' che non passavo all'aeroporto di Genova, che è un aeroporto piccolino, è un city airport, per venire a Olbia, e c'era una parte di un negozio, sai, negozi negli aeroporti, che era proprio dedicato all'Italia come nazionale di calcio, quindi le magliette, le sciarpe, le calze, i cappellini, e mi ha fatto una tenerezza infinita perché secondo me non ne hanno venduta una, era proprio intonso. Ma mi chiedo se ne venderanno una, cioè sì. È proprio, è una piccola crudeltà quasi, perché ti viene in mente che è veramente un peccato, adesso l'abbiamo già detto mille volte, però che è 12 anni che non vediamo un mondiale, ci sono 48 squadre, alcune parliamo, io capisco, è giusto che ci siano la Giordania, Haiti e tutti quanti, però insomma riuscire a non andarci cioè ci vuole del talento,
0: Vedrai che le vendono, perché non fosse altro per gli stranieri che transitano e magari un ricordo dell'Italia anche calcistico, perché abbiamo un glorioso passato e magari qualcuno insomma è rimasto fermo lì. Ma quindi tu dall'11 di giugno seguirai qualche partita, farai un po' di
1: tifo? Ma sì, a me piace il calcio, vuoi che non lo segua? Certo che lo seguirò, e so che come quasi tutti gli italiani, non avendo la nostra nazionale, avremo un tifo veramente bizzarro. C'è uno che seguirà una squadra che gli piace il nome, altri per motivi politici, altri non tiferanno Svizzera perché negli ultimi tempi diciamo gli svizzeri non hanno fatto molto per cercare la simpatia degli italiani, altri tiferanno la Francia perché gioca un giocatore che piace, eccetera eccetera. Però volevo anche dire che ci sono, vi assicuro che il mondiale, oltre a queste idiosincrasie, per esempio a me una finale Congo Haiti sarebbe piuttosto interessante.
0: Mi sento di escludere.
1: Una cosa che ho scoperto per caso, la trovo meravigliosa. Allora, il 26 giugno era fissato già dall'anno scorso a Seattle, che è la città degli Stati Uniti più attenta al mondo LGBTQ, ok? Quindi Seattle, stato di Washington, nord-ovest, c'è il Pride Match. Sapete, Pride Match. Quindi per festeggiare la comunità LGBT e questo rispetto e quest'idea. Era già fissato. Sapete qual è la partita che è diventata Pride Match?
0: Qual è?
1: È Iran-Egitto.
0: Urca!
1: Che sono due paesi in cui l'omosessualità è illegale. Io la trovo, cioè veramente, qualche volta le coincidenze hanno il senso dell'umorismo. Ovviamente polemiche a non finire. Comunque il Pride Match sarà Iran-Egitto. Oltretutto l'Iran che gioca negli Stati Uniti, infatti sono andati in Messico a fare base, ma l'Iran che gioca negli Stati Uniti durante una guerra è tutto piuttosto bizzarro, diciamo.
0: Sì. Guarda, ci hai dato qualche spunto, perché questo riflesso, diciamo così, geopolitico riguardo al calcio, con il particolare momento che stiamo vivendo, andrà affrontato e lo faremo magari nei prossimi giorni, anche perché poi noi seguiremo qui su RTL 102.5 questo mondiale a partire dall'11 di giugno. Signori, siamo arrivati davvero al gran finale.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: E in tanti hanno risposto bene, hanno indovinato da subito il Millennium Hit di questa giornata, che non ha la fotografia nel titolo ma ce l'ha in una strofa iconica. Questo è Rimmel dal 1975, Francesco De Gregori. Cosa rimane?

0: amici o no.
1: Il principe Francesco De Gregori, Rimmel, il nostro Millennium Hit, tantissimi davvero l'hanno indovinato. Per chiudere Severnini alle 8 di questo sabato, era secondo me però un po' difficile perché c'era solo quell'unico pezzettino, Beppe, riguardo alla fotografia dove tu sorridevi ti voltavi e non sorridevi, era quello lì.
2: No, è così, è la fotografia in cui sorridevi
1: e non ti
2: guardavi.
1: Esatto, ok.
2: E siccome tutti abbiamo una fotografia nostra o di altri che è bellissima perché non ci siamo accorti che ci stavano fotografando, o fotografiamo qualcuno che vogliamo bene che sorride e non guarda, l'intuizione poetica è folgorante, questo è il verso di una poesia, e secondo me, avendo noi ascoltatori poetici, quindi bravi i nostri normal people, l'hanno capito al volo. Barbara, sei poetica anche tu, non dimenticarla.
1: Dici? Ti ringrazio per la fiducia. Beppe Severnini, grazie e buon weekend, ci risentiamo sabato prossimo.
2: A voi, saluti a tutti.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Anche a Mondragone, in provincia di Caserta, sono le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 30 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura andiamo in Sicilia, da dove è arrivata una notizia di cronaca legata alla scuola che è preoccupante. Ce la racconta Massimiliano Mantiloni.
6: La procura dei minori ascolterà i genitori del bambino di 11 anni che ha tentato di accoltellare in classe il suo docente di tecnologia. È accaduto nella scuola media di San Vito Lo Capo, piccolo centro del Trapanese. I genitori, come hanno spiegato i docenti agli investigatori, stanno attraversando un momento difficile perché sono in fase di separazione e il ragazzino vive con la madre. L'undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino in una diretta video. Per fortuna la prontezza del docente ha evitato il peggio. Il ragazzino indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli dietro il gesto, forse un brutto voto. Gli investigatori hanno sequestrato dispositivi informatici, cellulare e computer nell'abitazione del ragazzino, che non è perseguibile per legge avendo 11 anni, ma la procura dei minori ha comunque aperto un procedimento.
5: Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alunne minorenni. Per l'uomo sono stati decisi i domiciliari. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti alcuni genitori. Cambiamo decisamente argomento. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha detto oggi che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni in Medio Oriente. Teheran ha dimostrato costantemente il suo impegno per il dialogo, ha precisato Pezeshkian. Infine lo sport, il Giro d'Italia di ciclismo, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Oggi si correrà la 20ª tappa, ieri invece l'arrivo ai piani di Pezzè. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Il Giro di Giulio Ciccone non è stato banale, un giorno di gloria in maglia rosa, ma anche tanti attacchi che non hanno portato a risultati. L'ultima beffa ieri nel tappone dolomitico, abruzzese ripreso a 2 chilometri dall'arrivo dallo statunitense Kuss, che poi è andato a vincere la frazione. Ciccone però si è consolato con la maglia azzurra di leader degli scalatori. Stavolta niente impresa in maglia rosa per Jonas Vingegaard, il danese si è limitato a gestire il suo primato. Oggi ancora montagne, il via da Giovane del Friuli, arrivo a Piancavallo, dopo 200 chilometri. La salita finale andrà percorsa 2 volte. Da Gemone del Friuli, linea allo studio.
5: Grazie, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Entrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 30 maggio sulla nostra penisola con tempo più asciutto ed anche ampiamente soleggiato. Si farà eccezione per innocue velature, transiteranno su buona parte del nord e potranno al più offuscare il cielo nella seconda parte del giorno, ma non daranno luogo a conseguenti disturbi. Il caldo però tornerà a farsi sentire con temperature massime in alcune località del centro-nord attorno ai 33-34 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
0: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Valmontone e Danagni. Per chi viaggia verso Napoli sono 7 km di coda. La tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra tre auto, traffico che scorre su una corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Intensa la circolazione per le partenze di questo ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code a tratti per il traffico tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti, e tra Reggio Emilia e Sasso Marconi in direzione Firenze, qui il tempo di percorrenza è di 1 ora e 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli ed Imola verso Ancona, code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
10: Caffè Toraldo.
11: Sulla vita
10: caffè.
11: Devo dare felicità.
12: Buongiorno, hai sentito? È tutto sold out. Power It's Estate, domani sera bomba, mi raccomando. Allora, buongiorno Barbara Foria.
13: Buongiorno Armando Piccolillo, ma noi non avevamo dubbi perché ormai i biglietti sono stati venduti, ma mesi fa, cioè appena noi apriamo le vendite per il Power It's Estate e via.
12: Quindi, pensa, ci sono i biglietti per Bad Bunny e non ci sono i biglietti
13: Non ci sono né per Bad Bunny, smetti. Allora, se sei invidioso di questa mia passione.
12: Cioè, lei è impazzita per Bad Bunny, sta stalkerizzando Bad Bunny.
13: Diciamo che milioni e milioni e milioni
12: va
13: di...
12: a Londra e lei va a Londra,
13: ma a Londra va a Parigi, non ci va. A Parigi può essere, ma se magari paga Bad Bunny per andare, poiché è arrivato a Madrid e stanotte iniziano i concerti a Madrid, allora 15 giorni chi vuole andare prende un aereo e va a Madrid, poi arriverà qui a Milano,
12: una noce caliente.
13: Ma dove andate voi invece questo weekend, questo ponte del 2 giugno che è un po', diciamo, iniziamo ad andare verso l'estate, capito?
12: Siamo quasi, ci siamo proprio lì, dai, cominciamo con Achille Lauro.

0: Sabrina Carpenter Tears alle 9.13 in diretta su RTL 102.5. Ma Armando, ci colleghiamo subito con la nostra
1: Valentina Iannicelli da Gemona del Friuli, Giro d'Italia. Buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno amici. Sì, esattamente, ventesima tappa del Giro d'Italia, la penultima per il maschile. Poi, come sapete, cominceremo la parte women, quindi insomma saremo ancora collegati per la prossima settimana. Però qui appunto c'è una tappa simbolica, diciamo, perché si chiama Gemona del Friuli 1976-2026 Piancavallo. Perché? Perché nel 1976 ci fu un devastante terremoto che distrusse una porzione molto rilevante di questa regione, e pensate, ci furono quasi 1000 morti. Ma da questa tragedia nacque il famoso metodo Friuli, ovvero la capacità di una ricostruzione senza sprechi e soprattutto senza creare nuove città, perché l'obiettivo era per l'appunto non creare città provvisorie, ma ricostruire le città che erano state distrutte da quello che la gente del posto chiama orcolat, ovvero un orco cattivo che si nasconde in una caverna, che ha dato una manata pazzesca a questo territorio, buttando, radendo al suolo 25 posti, 25 centri abitati, tra cui naturalmente Gemona. Però la resilienza, la forza, il crederci sempre di questa popolazione straordinaria è stata capace di ricostruire in maniera sensata, in maniera opportuna, senza sprechi, e soprattutto dove erano le antiche, le precedenti costruzioni. Quindi non creare città satelliti, non creare situazioni nuove, ma ricostruire ciò che era stato distrutto. E questo è il famoso metodo Friuli, che veramente oggi, tutt'oggi, è ancora un successo straordinario.
1: Erano già avanti, erano avantissime. Ma tu credi alla storia, quindi a questa storia tu
0: dell'orco.
1: Ci credi dell'orco, Valentina?
2: Dell'orcolatta, ma certo, ma qui se sei in Friuli non puoi non credere all'orcolatta, è un caposaldo, e quindi ci crediamo anche noi. È un mostro cattivo chiuso in una caverna, abbiamo messo un bel sasso davanti così non disturberà più il futuro.
1: Che bello.
0: Valentina, ma che ora parto? Cioè, che ora passano i nostri grandi ciclisti?
2: Allora, partiranno da qui, partiranno tra non molto, circa alle 12, grosso, no, forse prima, alle 11. Aspetta che chiedo alla regia, alle 10:30 per l'esattezza, okay. Perché poi stasera si trasferiranno a Roma per l'ultima tappa, dove tradizionalmente faranno questo giro bellissimo, arriveranno a Ostia, gireranno per la nostra Roma antica mostrando le bellezze della nostra città.
1: Molto bene, grazie. Valentina, ci sentiamo più tardi allora, grazie, ciao.
2: A voi, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, lei sarà anche lei al Paurizio Estate, quindi domani sera su RTL 102.5, e Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Hold Back the River, James Bay su RTL 102.5 alle 9.22 minuti in questo sabato 30 maggio. Noi vogliamo sapere dove andate,
1: dove
0: cosa
1: andate?
0: Fate, perché sono milioni gli italiani che hanno scelto proprio questo weekend, che
1: certo,
0: è lungo perché c'è la, perché
1: ponte,
0: è festa.
1: Il ponte, il famoso ponte, dove andate? 378 378 1025, ce lo scrivono in tanti, c'è chi sta andando in montagna, chi invece al mare perché le tamponi

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
11: Che voglia di vacanza! Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: l'estate, tra le granite e le granate, il nostro Francesco Gabbani, ma anche tra i gelati, sì, le limonate, i limoni. Signora, i limoni!
1: In provincia di Bergamo. Buongiorno ad Elena. Ciao.
2: Buongiorno,
1: ciao.
0: Buongiorno. Ciao. Dove andate a mangiare il gelato questo weekend?
2: Allora, noi siamo andiamo a Gadicce, ma in realtà andiamo a vedere i nostri ragazzi a giocare a Cattolica.
0: Giocare a cosa? Calcio? Potevano anche essere cestisti, magari pallavolisti, pallanuotisti.
1: Quante macchine siete, Elena? Quante macchine?
2: Allora, siamo in diverse famiglie, però siamo 5-6 macchine. Mm. E se mi permetti, devo salutare le donne della Maica Alessio.
1: Vai.
2: Posso, Jenny, sì. Lori, sì. Bea, Vale e poi, sì, se non c'è Marta. Che non
0: sono le mamme?
2: La salutiamo. Tutte le,
0: tutte le mamme,
2: tutte le mamme,
0: papà, non, e papà non ce ne porto proprio,
2: non ce ne frega. Io ti mando,
0: brava, vabbè, salutiali, dobbiamo salutare, sì, va bene. Sì, ma senza il papà dove andate, scusa?
2: Sì, infatti sono i nostri autisti personali.
0: Mi raccomando, ragazze, tifo per i bambini e sostenete agli allenatori, soprattutto gli arbitri.
2: Esatto, sì, è vero, perché io ho un nipote che fa l'arbitro, quindi capisco.
1: Va bene. Senti, Elena, sì, vi salutiamo, sì, grazie, rimanete,
2: grazie,
1: con noi. Rimanete
2: un
1: con
2: bastone.
1: Noi. E grazie, adesso vi regaliamo una bella novità.

0: Sunrise dei Simply Red su RTL 102.5. Ora vi lascio senza parole. 800.
1: Cosa? 800 cosa? Spiegati meglio.
0: Un attimo, perché anche io sono rimasto senza parole. Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie. Sì, avete sentito bene, 800. Quindi fare la spesa da Aldi è ancora più conveniente.
1: Cioè, quindi prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità?
0: Sì.
1: È per questo quindi che noi corriamo sempre a fare la spesa da Aldi. Allora sai che ti dico, Armando?
0: Sì.
1: Fatelo anche voi, bravo, cari amici. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: E viva Aldi!
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati

0: di tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Ehi, umano, a vaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra!
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Oltre al sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare con

0: 9:51 minuti, Train con Drive By. Amici, per questa festa della Repubblica che ci sarà il 2 di giugno, quante persone che sono in viaggio?
1: E quanti ci scrivono al 378-378-1025? Tantissimi, chi è a casa anche a lavorare, ma chi parte mare e montagna, e c'è chi parte, Armando, che bello, a 22 anni con la valigia, dall'Abruzzo in direzione Trentino per iniziare la stagione estiva per i prossimi 4 mesi. Bravo.
0: Molto bene. Poi salutiamo anche Maria Luisa per i suoi 80 anni e a tantissimi, ma tantissimi auguri. Adesso mettiamo una bella canzone di Olivia Dean, So Easy. Avrà una carriera fantastica.
1: Ma già l'ha,
0: questa
1: Armando,
0: ragazza
1: ha fatto un concerto a Milano pazzesco settimana scorsa.
0: Sentiamo.

0: Spaccacuore, Samuele Bersani, alle 9.58 è terminata questa prima ora insieme con Barbara Foria e Armando Piccolillo. Ma quanti messaggi arrivano, Armando?
1: 378-378-1025. Salutiamo i ragazzi di Cerignola che sono sintonizzati con noi in radiovisione.
0: E poi Ada che dice: ma che domanda, questo weekend destinazione Roma, Foro Italico. Brava. Per il Power It estate.
1: Esatto, tutto questo domani sera a partire dalle 21 su RTL 102.5, gratis, ragazzi, non dovete pagare niente, ve lo ascoltate sul canale 36 del Digitale Terrestre, nello streaming ovviamente, RTL 102.5 Play.
0: E quindi tu tutto ci sarai gratis. A che ora?
1: E noi faremo insieme a Vanessa Gray, per esempio, faremo la diretta su TikTok tra le 11 e le 14 insieme a tutti gli altri colleghi di RTL 102.5 e Radio Z.
0: Ma
1: tu non ci sarai.
0: Io non ci sono perché per lavoro parto oggi, però mi dispiace, mannaggia. Però può essere
1: quando,
0: che magari domani compaio all'improvviso.
1: Ma ci dispiace.
0: No, a me dispiace tantissimo perché domani proprio su quel palco al Foro Italica c'è proprio il cuore, ma i più grandi artisti italiani.
1: Esatto, torniamo tra poco, notizie.
0: Anche a Doiani, in provincia di Cuneo, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 30 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Tragedia sfiorata ieri in provincia di Trapani, dove un uomo senza patente, senza assicurazione, non rispettando i limiti di velocità, ha travolto uno scuolabus. Maria Paola Raiola.
4: Un impatto micidiale accentuato dalla velocità elevata a cui viaggiava il crossover che ha travolto uno scuolabus a un incrocio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Alla guida dell'auto, un 51enne senza patente e senza assicurazione. Insieme a lui c'erano la moglie incinta e 5 figli. L'uomo guidava a una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada, cioè 30 all'ora. Non si è fermato allo stop, centrando il bus degli scolari. Sarebbe potuta essere una strage. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 ragazzini e la donna incinta.
3: Lutto nel mondo della cultura, è morto a 104 anni il sociologo e filosofo francese Edgar Morin. Massimiliano Mantiloni.
5: Addio al grande pensatore francese, ultimo erede dell'illuminismo, si è spento a Parigi a 104 anni Edgar Morin, sociologo, filosofo, antropologo, epistemologo, un maestro del pensiero critico, un uomo pieno di passioni. Il celebre studioso era considerato uno degli ultimi giganti della cultura contemporanea francese. Per lui il lavoro intellettuale aveva un senso solo se finiva per concretizzarsi in proposte politiche realistiche e percorribili, e da questo punto di vista, benché conscio dei molti rischi corsi dal pianeta, era però convinto che i periodi di crisi fossero comunque ricchi di potenzialità a condizione che la civiltà occidentale rinunciasse a rincorrere ostinatamente un'idea di progresso basata esclusivamente sulla fiducia cieca nel potere della tecnica e dell'economia.
3: Il moto mondiale, questo è il fine settimana del Gran Premio d'Italia al Mugello. Enzo Tamborra.
6: Può essere un Gran Premio d'Italia in tutti i sensi. Nelle prequalifiche del Mugello il tricolore ha campeggiato nelle prime quattro posizioni, con la pole virtuale di Fabio Di Gianantonio su VR46 a confermare il grande momento del romano che ha vinto il Gran Premio di Catalogna. Alle sue spalle a 91 millesimi la Ducati di Bagnaia, terzo tempo per Bastianini su KTM, quarto Morbidelli. Ma occhio a Marc Marquez, che seppur reduce da due interventi chirurgici ha dimostrato di poter andare molto forti, chiudendo con il sesto tempo. Meno brillante del solito di Aprilia, con Bezzecchi settimo tempo davanti a Jorge Martin. Alle 10.50 la caccia alla pole position, alle 15 la sprint race.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Colleferro, per chi viaggia verso Napoli sono 11 km di coda causati dal traffico congestionato. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. È una giornata di grande traffico per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 1 Milano-Napoli, code a 3 per il traffico tra Lodi e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 3 ore, e a seguire tra Reggio Emilia e Sasso Marconi verso Firenze, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 e Faenza verso Ancona, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 2 ore. Queste le notizie più importanti da Autostrade per

0: L'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
4: Vaia, vaia. RTL 102.5. 10:04 RTL 102.5. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Siamo Barbara e Armando fino alle 11 con tutti voi allo 02 25 15 15 o anche al 378 378 1025.
5: E noi parliamo, sì. parliamo anche del fatto che questo weekend lungo, tantissimi arriveranno a Roma per il nostro Power It di domani sera, sì. Di domenica 31 maggio. Tanti partono per delle vacanze, mare, montagna, tanti partono invece per andare ai matrimoni.
4: Esatto, in Sicilia per esempio. Bisogna andare in Sicilia per sposarsi.
5: In Sicilia bisogna andare sempre. Questo weekend in particolare, diciamo, si sposerà Dua Lipa con quel grandissimo bono, ma bono buonissimo, del suo futuro marito, nonché attore, Callum Turner.
4: Ok, però posso dire che ci sarà un ospite d'eccezione.
5: Elton John, Sir, ma non Elton sarà John. Solo lui, ci sarà sicuramente Taylor Swift, che è la migliore amica anche di Dua. Forse può essere che mi invita pure a me, non so se ci vado, Dua Lipa, non so se
4: sei impegnata.
5: Tre giorni di festa.
4: Che bello.

0: Let march again. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci, sì, un caffè.

0: Banzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Puerto Rico. Pedro Capó e Farruko, Calma Remix su RTL 102.5, sono le 10 e 12 minuti. Chi c'è, chi non c'è, non parla.
2: Guarda, c'è anche Mario da Riva del Garda, che adesso è al lavoro, a scuola, sì. Ma nel pomeriggio prenderà un aereo per Napoli e poi andrà a Procide Ischia. Ti rendi conto che un weekend bellissimo che Mario trascorrerà?
1: Se non lo fai adesso, che c'è questo bel ponte lungo.
2: Ma soprattutto c'è questo bel caldo.
1: Bene, andiamo adesso da un nostro amico, perché molti partono per le vacanze, per stare un po' di giorni fuori, ma ci sono tanti amici che lavorano, come il nostro amico che fa il dog sitter e si chiama Marco. Buongiorno.
2: Ciao Marco.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Dove vai? Pronto?
2: Marco? Niente, sarà coi cani in giro.
1: Vabbè, era caduta la
2: sarà magari un cagnolino, l'avrà tirato.
1: No.
2: Poi deve essere il guinzaglio e quindi lui ha perso. Mentre teneva il cagnolino, aveva il telefonino.
1: No, il dog sitter è tutto in sicurezza.
2: Certo,
1: capito?
2: Però
1: c'è
2: io
1: il furgoncino,
2: vedo
1: c'è le cose.
2: Furgoncino, ma nel mio quartiere c'è una dog sitter che gira con 12 cani. Che io quando la vedo dico porella.
1: Marco, tu,
2: Marco,
1: tu giri con 12 cani?
3: No.
1: Senti, Barbara diceva che...
3: Ciao.
1: Ciao Marco. Allora, Barbara diceva che tu potresti girare con 12-13 cani.

0: Allora, sì, lo faccio, ma nel mese di agosto e basta.
1: Ok.
2: Ah, perché vanno tutti in vacanza e almeno hanno la compiacenza di lasciarla ad un dog sitter e non per strada, ecco, diciamolo, perché adesso arriva pure quel periodo dell'anno. Marco, facciamo pure un bel annuncio.
0: Molto brutto, sì. Diciamo che io ho con me dei cani fortunati, perché hanno delle persone, dei proprietari intelligenti, ecco.
1: Senti, ma tu hai una struttura, hai un capannone, hai cos'hai, un canile?
0: No, assolutamente no.
1: Io vai a casa?
0: Io vado a casa delle persone, prendo i cagnetti, li porto in giro, li porto a spasso, come in questo caso, sono immerso in un bellissimo bosco.
2: E quindi questo weekend, questo ponte lo trascorrerai con i tuoi cagnolini, con tutti i cagnolini?
0: Sì, sì, io ho dei cani da gestire fino al 2 e il 3 mattina prestissimo andrò a Parigi.
1: Senti, vorrei sapere quanto costa una tua prestazione per una...
2: Che te importa? C'hai il cane?
1: Una giornata, io ti lascio il mio cane, non ci sono, torno domani, cosa mi costa?
0: Allora, guarda, dipende dalla zona, perché ad esempio se parliamo di Milano ha un costo, io sono in Brianza e ne ha un altro.
1: Ok, Brianza, dici?
2: Ma perché i cani valgono di più a Milano che in Brianza?
1: No, si deve spostare lui, non fare polemiche.
2: No, volevo fare polemiche, invece io ho un'altra curiosità, ma adesso il nostro regista poi ci ammazza.
1: Ma fammi rispondere, Marco, allora, quanto prendi nella Brianza?
0: Mediamente dai 30 ai 35 euro al giorno, esclusi servizi piscina.
1: Da, si può fare, dai.
2: I cani fanno pure il servizio piscina. No.
1: Senti,
2: scusa,
1: Marco,
2: un sorriso.
1: No, vabbè, lo faremo noi, insomma, gli diamo noi 35 euro e ci facciamo il bagno in piscina, anche con i cani. Vado io al posto del cane.
0: Io lo faccio. Vedi? Come?
2: No, io ti faccio solo una domanda. Litigano tra loro tutti questi 12 cani?
0: Allora, c'è una bella selezione all'ingresso. Dunque, il cane deve essere assolutamente socievole.
1: Certo.
0: Okay.
1: Va bene, Marco, noi ti salutiamo, grazie per averci scelto come sottofondo musicale. Ciao, ciao, ciao. Andiamo con Annalisa.

0: All time high, Nico Santos, 10:21 su RTL 102.5, come direbbe Gianni.
1: Senti, beh, tesoro, un amico mi ha scritto che nella sua città c'è una splendida villa del 700 del comune da ristrutturare. Purtroppo mancano i fondi, sai cosa possiamo fare?
0: Ma certo, potrebbe beneficiare dell'art bonus. E tu dirai che cos'è? Serve a incentivare a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, sì, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare, ed è un'opportunità per fare qualcosa di bello per la propria città.
1: Esatto.
0: Si ha anche un beneficio fiscale, pensa, al 65% per tutte le informazioni che si deve fare.
1: Basta andare su artbonus.gov.it. Evviva!
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese.

con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro.

0: italymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: We are the people, Martin Garrix featuring con Bono ed Age su RTL 102.5.
1: Esatto. Prima c'era Valentina collegata con noi, adesso sì. Andiamo da Massimo Lonigro da Rimini Wellness, dove lo vedo già in compagnia di un ospite. Eccolo qui.
2: Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno da Rimini Wellness. Oggi c'è un'affluenza incredibile, molto molto molto più degli altri giorni. Sentite quanta musica, quanto divertimento. Non sono da solo, avete detto bene, sono in compagnia di un ospite, c'è Jairo Junior, coach, personal trainer. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno ragazzi RTL, ciao.
2: Allora, come sta andando?
3: Incredibile ragazzi, mai, io faccio la fiera da 20 anni e questa è la prima volta che già da giovedì vedo la fiera così piena, è bellissimo.
2: Bellissimo, tra l'altro alle nostre spalle c'è una piscina che tra qualche minuto si popolerà per un'attività molto interessante, che è il watercross. Esatto. Ce la racconti?
3: Watercross è la grande novità di quest'anno a Rimini Wellness. Abbiamo portato quello che è l'allenamento funzionale a terra dentro la piscina e adatto a tutti.
2: Ecco, perché l'acqua in qualche maniera aiuta nell'allenamento?
3: L'acqua è super importante, perché l'acqua, col fatto che c'è la pressione idrostatica, riduce l'impatto dell'attività e questo ovviamente limita i rischi di infortuni e permette di allenare a tutti in maniera veramente salutare e senza, anzi, aumentando il livello di bruciore di calorie delle persone, perché una volta dentro l'acqua, con la pressione idrostatica, questo porta a un innalzamento della frequenza cardiaca e quindi tu, senza renderti conto, brucia più calorie del solito nell'allenamento.
2: Ma c'è un'età in cui va fatto le ginnastiche in acqua oppure va bene per tutte le età?
3: No, va bene per tutte le età e ovviamente la grande differenziazione del watercross è che i coach adatta l'allenamento anche a quelle persone che magari sono meno abili nel movimento rispetto ad altre.
2: Armando. Però non c'è solo watercross, perché si parla anche di crossfit in questo periodo, ha un sacco di moda, è vero, è esploso in quest'ultimo tempo.
3: Guarda, è vero che è esploso anche cross cardio, se ti devo dire la verità. Però crossfit io lo conosco tantissimo, perché sono stato coach, lavoravo per Reebok, sono stato per 10 anni ambasciatore di Reebok. Poi abbiamo creato

0: Cross Cardio, che è il padre di Watercross e che è un'altra modalità che in questo momento sta esplodendo in tutta Italia.
1: Qual è la differenza?
0: Crossfit rispetto a Cross Cardio sono due cose completamente diverse. Cross Cardio nasce per allenare le persone e migliorare lo stato di condizione fisica, mentre CrossFit nasce anche con lo scopo, ma soprattutto orientato alla gara, alla competizione, cosa che non è quello che noi facciamo.
2: Noi grazie mille, Gero Junior. La linea torna a voi direttamente da Rimini Wellness.
3: Ciao Massimo, ciao ragazzi.
4: Tutti e due, andiamo.
3: Per tutte le età,
4: per
3: va bene.
4: Per tutte le età, capito? In piscina, andiamo a fare CrossFit in acqua.
3: Novità.

0: Mancano 10, no, mancano di più, mancano 34 ore e 20 minuti all'inizio di Power It's Estate. Ma Barbara, voglio dirti, sai, dimmi, qual è il numero più sentito ultimamente?
1: Lo so, io lo so.
0: Dai.
1: 800, perché 800 sono i prodotti ribassati da Aldi, capito?
0: Sì.
1: Avete capito bene, anche
0: sì,
1: voi, oltre 800 prodotti a prezzi più bassi su diverse categorie. Così c'è un motivo in più per correre a fare la spesa da Aldi.
0: Prezzi bassi ogni giorno, senza rinunciare alla qualità di sempre. E allora cercate il punto vendita Aldi più vicino a voi su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Sì, Cilari!
0: Torniamo tra poco.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: 78 sa di felicità.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
5: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: Amore,

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: We don't talk anymore. Charlie Puth and Selena Gomez su RTL 102.5, 10:52 minuti, 14 milioni di italiani per questo ponte, per questa festa della Repubblica. Sì, vanno in giro, vanno al mare, vanno in montagna. Ma
1: treni, aerei, macchine, ma autobus. Tantissimi. E certo, meno male, diciamo è un assaggio di stagione. Esatto. Anche le temperature sono favorevoli.
0: Sono anche delle polemiche stamattina. Cioè? Perché dicono che siamo, come si dice a Roma, stiamo in bianco, cioè senza soldi, eppure partiamo, vacanze, la benzina aumenta.
1: Ho capito, ragazzi, però qua la polemica, magari due giorni, uno che già soffre tutti i giorni perché la benzina è cara, non può fare la spesa, non può andare a cena fuori, uno si fa il panino e va al mare ed è felice. Quando? Porta i bambini a giocare.
0: Quanto basta sei saggia.
1: Ma scusa, vedi il mare e si contenta a prescindere, secondo me. E poi esatto, ognuno va dove vuole a trovare amici. C'è chi parte per Disneyland Paris, Claudia. Bravi. Marco, Sofia e Matteo con tutte le loro cuginette Vittoria e Olimpia. Quanti sono? Non lo so.
0: Sono tantissimi, come i nostri amici che domani saranno collegati con noi al Power It's Estate. E Geolier con Stelle sarà uno dei nostri.
1: Che bello, grande Geolier.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Senti, vuoi sapere il giro di affari,
3: sì,
2: di quanti milioni di euro?
3: Fammi sognare.
2: Dicono 7-9 miliardi di euro il giro d'affari.
3: Ah, vabbè,
2: dicono,
3: così si solleva un po' l'economia e quindi il turismo finalmente riprende vita.
2: Chi li ha visti mai?
3: Ma chi li vedrà mai?
2: Andiamo a chiudere con i The Drifters. Save the dance, last for me.

0: Beh, però ti danno questa idea. Immagina su una spiaggia che balli questa canzone con sì. una Coca-Cola in mano, non so, una bibita.
1: Quello che vuoi,
0: sì,
1: un gelato.
0: Una aranciata, una così.
1: Guardi coscia di mare, pollo.
0: La coscia di pollo.
1: Se uno ha fame, scusa. Salutiamo anche Lara che in questo momento si sta facendo le unghie e ascolta RTL 102.5.
0: Salutiamo tutti i nostri quindi ciao. Ascoltatori in viaggio, tutti quelli che domani saranno al Power It's Estate domani sera, e salutiamo anche i nostri amici di Milano.
1: Sì, Ricky Aristarco e Gigi Resta, qui c'era Pier Vincenzo Vitiello, grazie Barbara.
0: Grazie Armando, buon ciao. Weekend.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: Anche a Zocca, in provincia di Modena, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 30 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In questi minuti nel borgo di Genova Pegli, i funerali di Monica Monfalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal, due dei cinque sub-italiani morti nella tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive. Oggi il presidente Sergio Mattarella ha voluto conferire un importante riconoscimento agli esperti finlandesi che hanno recuperato i corpi delle vittime. Massimiliano Mantiloni.
5: Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Pakkarinen, Westerlund e Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. Intanto è gremita la chiesa di San Francesco di Genova Pegli per i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Tantissimi fiori, lo stendardo dell'Università di Genova, gli studenti della docente e gli amici di Giorgia. Riposano in due feretri di legno chiaro separate dalla fotografia di loro due insieme. Le esequie sono officiate dal vescovo di Genova, Monsignor Tasca. Alle Maldive hanno perso la vita altri tre italiani, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino.
4: Cambiamo argomento. I voli all'aeroporto tedesco di Monaco sono stati sospesi per qualche ora questa mattina. Due piloti avevano segnalato la presenza di un drone sospetto. Torniamo in Italia. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata, fino a 100 minuti di ritardo tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura avvenuti la scorsa notte da parte di ignoti. Questi disagi si stanno verificando in concomitanza con il blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Infine il motomondiale con le qualifiche del Gran Premio d'Italia al Mugello, classe MotoGP in diretta. Enzo Tamborra, a te.
6: Buona giornata, è iniziata da poco più di 10 minuti la fase che precede poi la vera e propria caccia alla pole position nel preliminare. In questo momento i migliori tempi sono di Acosta e Fernandez, poi ovviamente scatterà la caccia alla pole position che vede favorito di Gianantonio, che sino a questo momento ha fatto segnare con la sua VR46 i migliori tempi sia nelle libere che nelle pre-qualifiche. Alle sue spalle ieri Bagnaia, poi in terza posizione Bastianini, ma si attendono segnali forti anche dall'Aprilia. Riflettori puntati anche su Marc Marquez, che ha fatto molto bene per quanto sia appena rientrato dopo due interventi chirurgici. Ricordiamo alle 15 la sprint race ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bolino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece un'ora e mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Mentre a causa del traffico congestionato ci sono 3 km di coda per chi viaggia verso Napoli a partire dal bivio con la 24 Roma Teramo fino ad Anagni. Ci sono poi code verso Genova in A7 Serra Valle Genova, 3 km per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza di 2 ore invece in A26 Genova Gravelona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Masone per chi viaggia verso Genova. D'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie, noi ci risentiamo a mezzogiorno, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: Notizie prima. Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
2: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
3: Viva l'Italia!
4: Un corretto speciale però quello di oggi, perché siete vicini vicini, in questa puntata di sabato 30 di maggio, 11:05, no problem, viva l'Italia! E allora l'appello, salutiamo e ringraziamo Paolo Cavallone! Ok, no,
5: niente. Te, Paolo.
4: No, scusa, no, fa niente, non ti preoccupare. Se vuoi,
5: Paolo,
4: rifaccio.
5: Se rifaccio, perché voglio farmi chiamare due volte. Vai, bene.
4: Okay,
5: vai.
4: Un puro sangue, Paolo Cavallone.
5: Grazie, Carlo Elli.
4: Ciao, gnocchi.
6: E Carolina.
7: Io volevo sapere se, visto che ieri non sono venuta, la punizione della giornata di oggi è che io debba stare due ore attaccata a
5: non
7: Charlie.
5: Solo, ma anche domani.
7: Ah, okay.
5: Sì, anche sì, domani.
7: Allora non manco più.
4: Preparati.
8: Uno dei più bei programmi che abbia mai fatto in vita mia.
5: Va bene, questo per chi ci segue in radiovisione. Mi fate fare un ringraziamento speciale a degli amici che ho incontrato ieri sera in questa serata esclusiva, la Musical Night del Circolo Canottieri Casale. Saluto Daniela, organizzatrice dell'evento. Bene. E tutti gli amici che ho ritrovato belli in carta pecoriti dopo 30 anni. Erano sì, veramente.
4: Che,
5: erano...
4: Scusa, Canottieri, vedi che ti sei messo un po' a remare.
5: Certo.
8: Paolo, noi l'abbiamo fatto, ma quanto ci dà al Circolo Canottieri Casale?
5: Perché vuoi subito barchettare? Guarda che ho promesso che l'anno prossimo vado con Carolina, perché di babbioni siamo pieni così, guarda.
7: Io ci sono a disposizione.
4: Senti, non oso immaginare cosa succederà in queste due ore.
5: Beh,
4: di
5: intanto,
4: no viva l'Italia.
5: Intanto c'è la febbre del Power Hits che sta per arrivare, anche per chi in radiovisione vede questo bellissimo countdown con il Foro Italico inquadrato tutto in costruzione. E fra i tanti protagonisti c'è anche J-Ax, c'è anche lui che apre l'appuntamento di oggi di No Problem, viva l'Italia, insieme fino alle 13.

0: Tutto naturale, all natural. Rita Ora su RTL 102.5.
1: Di Carolina.
0: Battuta. Dilla.
2: No, non me la ricordo.
0: Rita Ora ha sposato?
1: Michele Quando.
2: Ora.
0: Esatto. Sapete che voi due siete vicini
2: aspetta,
0: e molto carini.
2: Posso aggiungere una cosa? Che quando si sono sposati hanno detto era ora.
1: Ecco,
0: chiudiamo questa cosa. Certo, vai. Dicevo che vicini siete molto carini, sì. Una coppia in diretta. Ma
1: posso dire
0: come nella vita?
1: Scusa, posso dire che
0: uno dei due deve essere un po'.
1: Posso dire che preferisco vedere le costruzioni del Foro Italico anziché vicini, visto che parliamo di radiovisione, scusate.
0: Quello non c'è dubbio.
3: Invidia la tua, qui ci sono delle colonne vere.
0: Attenzione, sì, va bene. A proposito di coppie, in questo caso una coppia radiofonica, Carolina e Charlie, ma coppie vere, allora si dice, almeno da questo sondaggio, che due persone intelligenti non possono innamorarsi se sono appunto intelligenti, ma il vero amore ha bisogno di uno dei due che sia un po', così dice, proprio idiota.
1: Eccomi, ciao, eccomi, ciao.
2: No,
1: ciao amore,
2: allora,
1: come va? Scusa, saluto mia moglie, ciao amore.
0: A me anch'io va.
2: Ma la domanda è, chi della coppia è il

0: vero farlocchetto, il vero idiota.
1: Sì, ma io credo.
2: Comunque, no, io voglio dire una cosa, Paolo. Sì. E intanto è una speranza per tutti gli idioti che ci hanno
3: detto. Sì. Alla possibilità idioti, di avere una.
2: Idioti, scemi, c'è speranza.
3: Senti, per me viene spontaneo fare la domanda a te, non so per quale motivo. Tra te e la e tua moglie, qual è quella che.
2: Allora, io sono un demente, non sono un idiota.
1: Dai, Charlie, non ti abbattere così.
2: Allora,
1: no,
2: 378-102, io farei una domanda.
3: Domandone, dai.
1: Non farti troppi complimenti, vai.
2: No. Allora, nella coppia c'è un idiota e uno più intelligente, è proprio come dice la nostra ricerca oppure no?
1: Io credo che intenda nella situazione, diciamo, di litigio, che uno dei due sia più arrendevole dell'altro,
3: e c'è da
1: forse,
3: sempre,
1: forse più
3: insomma,
1: idiota,
3: fine,
1: no? Credo che sia questo un po' il senso della
3: ma
1: ricerca.
3: Ma veramente una coppia funziona se uno dei due è idiota?
0: Ma io vorrei sapere chi, cioè io non voglio sapere se c'è, voglio sapere chi
1: dei due.
0: E comunque ragazzi, finalmente arriva il Power Hit estate.

0: su RTL 102.5. A proposito di felicità, coppie felici, se uno dei due è un po' stupidino,
1: no,
0: insomma, idiota.
1: C'è scritto
0: però
1: così,
0: voglio capire una cosa, sì. Cioè deve essere idiota di fatto oppure fa un po' l'idiota per cercare di dare equilibrio, diciamo,
2: alla
0: coppia?
2: Hai detto bene, fare l'idiota non è mica facile, fare l'idiota
1: intelligentemente, essere idiota
0: sono dei corsi,
2: i manuali di idiozia.
3: Abbiamo qui un maestro di questa disciplina. In ogni caso c'è un amico che scrive: buongiorno, io sono analfabeta e sono al sole, mia moglie è studiata e sta in casa con il PC acceso a lavorare, chi numero è dei
2: uno.
3: Due?
2: Numero uno, dai, sentiamo.
1: Beh, salutiamo chi è Lenna, ciao da Lenna.
2: Da Lenna.
0: Esatto.
1: Bene, allora cari amici, esprimetevi voi se il vostro rapporto di coppia ha questa, diciamo, questa tranquillità dettata da questa ricerca, che uno dei due, diciamo, che abbozza più dell'altro.
0: Ecco, non si esprima l'idiota, perché poi
2: se no, io a un intelligente come la Carolina chiederei: c'è un fidanzato, un partner idiota, ti serve?
3: Vuoi candidarti?
0: Sapete cosa ha detto Charlie?
1: Sì.
0: Oggi sono a posto così.
1: Bene, a tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: arti, film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: think you're had enough. Aye. Up and Up, Coldplay su RTL 102.5. Allora torniamo all'argomento di questa prima ora di No Problem Viva l'Italia. A proposito delle coppie, uno dei due in coppia deve essere un pochino idiota per funzionare, così si dice.
1: Così si dice. C'è un amico che ci ha scritto un messaggio, lo abbiamo letto prima. Io sono analfabeta e sono al sole, mentre mia moglie è studiata. E sta in casa a lavorare.
2: Sì, la moglie ha mandato un vocale, Ricky.
0: Sentiamo la studiata.
3: Sì. Ciao RTL, sono la studiata moglie della Sì, lui è al sole, io al lavoro, però mi fa divertire, dai, almeno in quello è laureato.
2: Ne vogliamo sentire un altro di un'amica?
0: Dai,
2: che
0: sentiamo.
4: Dai. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Sarà anche una ricerca, ma se devo stare con un tontolone, con un idiota per essere tranquilla, anche no.
2: No.
4: Resto da sola. Il rapporto di coppia è bello perché ci si confronta,
0: certo.
4: Perché si cresce, perché si condivide. Se devo avere uno che mi dice sempre di sì, che barba, che noia,
0: che
4: come diceva la Mondaini.
0: Però posso dire una cosa.
4: Buon weekend, buona giornata.
0: Sì, sì, anche a te, grazie.
5: Voglio dire una cosa,
2: sì.
5: Che comunque gli idioti sono simpatici di solito, la idiozia è un sistema.
1: Stai tirando acqua al tuo mulino.
5: Sì, voglio dire, l'idiota a volte è utile perché essendo leggero.
2: Sì.
0: Cioè della serie, ci sei o ci fai? In questo caso?
5: No. Quello lì.
2: Ma puoi anche dire, l'idiota a volte è anche un po' paffuttello, si tinge i capelli.
5: L'idiota è utile, insomma, l'utile idiota.
0: Unisce l'utile al dilettevole.
1: Comunque, ragazzi, c'è un'amica che ha bisogno di una precisazione.
2: Sì.
1: Ci chiede se siamo entrambi idioti, funziona lo stesso, o dobbiamo stare lì a fare pignoli?
0: Secondo me, a giorni alterni, uno dei due deve essere un po' più idiota. Ecco.
2: Attenzione, cari amici, che sta per arrivare il New Hit e arriva anche Power It's Estate. Come artista sarà sul palco al Foro Italico domani sera. Quindi attenzione al New Hit, perché è la nuova di Brescia e si intitola Da Dio. Seguite RTL 102.5. Mi raccomando, soprattutto domenica sera.

0: Da Dio, la nuova canzone di Bresh su RTL 102.5, uno dei grandi protagonisti domani sera, ovviamente con il nostro Power Hit dal centrale del Foro Italico a partire dalle 21.
1: Scusa, cos'è? Che è successo? Mancano 33 ore, 21 minuti, 12 secondi, 10, 9, 8.
0: Fermati, anche perché ragazzi, in radiovisione si vede proprio il Foro Italico, il centrale del Foro Italico, in costruzione per l'evento di domani
2: Guarda
0: sera.
2: Guarda qua il messaggio che è arrivato adesso, ragazzi, ci sarete voi quattro, vengo apposta per vedere voi.
1: Il Ciringhito è di fronte all'entrata Ponte Tevere.
0: Sì, sì, dipende dai turni poi. Tu a che turno fai, Paolo?
2: Paolo, tu quando vai?
1: Io faccio, faccio prima, dalle 18.
3: Noi saremo fuori con la chitarra a cantare, vero?
2: Sì, sì, allora io ho proposto al presidente di fare il dopo Power Hit.
0: Sì, sì. A luci spente. A luci spente.
2: Poi dopo festival, quando si fa dalle 2 alle 4.
1: Sapete che io ho saputo la risposta? Ha detto, siete tutte le ciacciate.
0: vabbè, non si può neanche scherzare.
2: Dai, cavolo, bene, sono due dai. In più.
1: Ha detto, te lo do io il dopo Power Hit. Passa dopo le 2 che ti sistemo con il dopo Power Hit. Bene. Comunque voi non perdetelo, perché qui c'era un grande appuntamento domenica sera.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100. Ma tu...
6: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
7: Tocca che tiriamo fuori un'idea. Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zero Calcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
13: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Baby Say the Maneskin, uno dei loro grandi successi su RTL 102.5. Allora, Carolina, lo sapete, è la nostra ufficiale spacciatrice di notizie. Sì. E abbiamo una chat insieme, ogni settimana ci girano belle notizie e poi noi le discutiamo e ne parliamo insomma durante il programma.
1: 60 euro al mese per il Corriere della Cazzata.
2: No, in realtà mi aveva incuriosito qualche giorno fa una conversazione che pare ci sia stata tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.
0: Ah, sì, bello. Che è successo?
2: Che si sono detti? Ha chiamato Stefano De Martino,
1: che sono rivali,
2: è il suo competitor, nello stesso fascia oraria.
3: Si dividono praticamente gli ascolti dei mondiali. Fanno quasi 4 milioni e mezzo a testa. Quella sera lì è una battaglia totale.
2: E gli ha detto: ma perché non finiamo prima? Se tu finisci prima, anche io finisco prima.
0: Così vado a letto prima.
2: Così si va a letto prima, il palinsesto serale inizia ad un orario umano e tutti sono più contenti.
3: Guarda, io sposo questa teoria, perché ero stufo di addormentarmi con gli incubi a sentire
0: oppure i pacchi dall'altra parte.
1: E quindi allora non sono rivali, allora sono nemici ma anche amici. Quindi voleva fare una domanda: che cosa vorrebbe dire questa notizia?
2: Magari tra rivali, tra nemici, in qualche modo colleghi e anche amici, ci si può chiamare. È capitato a qualcuno di voi una volta di chiamare un rivale in amore, in amicizia o in...
1: un collega,
0: e dire,
1: un collega.
0: Ti devo parlare.
1: Ad esempio, Carlo Elli, perché non chiami Albertino?
3: Ma cosa c'entra? Non fanno neanche lo stesso orario.
1: Chiama Cruciani, dai.
0: Siamo a posto.
2: Chiama qualcuno, basta che
0: chiami. Chiama chi te pare, insomma.
3: Possiamo chiamare la farmacia per vedere se gli consegnano il Charlis in orario?
0: Vabbè, potremmo anche farlo. Senti, come dicevi,
3: c'è un Eddie Brock e un bel venerdì, nonostante sia sabato, ma Eddie Brock sarà tra i protagonisti sul palco del Foro Italico domani 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5. Il canale, lo sapete, il 36. Sintonizzatelo e godetevi lo spettacolo.
4: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Gli viene male l'urletto da Michael Jackson.
1: C'è un medico però, in sala a Roma? C'è un medico a Roma?
0: No, perché ha preso la pastiglia sbagliata. Vabbè, Bad Michael Jackson a chiudere la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia con Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi
2: e Carolina.
0: Da solo alla fine, vedi, non ci siamo capiti stavolta.
2: Va bene, ma la stanchezza.
0: Vabbè, a proposito di rivali.
1: Sì. C'è un messaggio.
3: Facciamo la domanda, dai. Facciamo il domandone.
1: Aspetta, già risposto. Dice: buona giornata Giuseppe. Io i miei nemici li chiamo tutti, faccio il finanziere. Complimenti.
0: Spegni il telefono, Charlie.
3: Ecco, nei documentari, quelli di Piero Angela, ad esempio, si vedevano degli insetti che per corteggiare la femmina.
1: Cosa c'è, Charlie?
0: Quella era la vedova nera.
2: Ma perché guardi i documentari degli insetti che si accoppiano?
1: No, perché dice il rivale viene abbracciato da quello che e poi in realtà poi lo trafigge e quindi la femmina rimane solo sua.
3: E mi ricordo anche l'epidottero. È l'epidottero.
0: L'epidottero.
3: Sì, lo ripeto, l'epidottero.
1: Cos'è? Ma è l'apostrofo? Non fai capire, non lo conosco l'animale. E vabbè, a tra poco.
0: Anche a Fontechiari, in provincia di Frosinone, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 30 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Un missile iraniano è stato lanciato oggi su una base aerea kuwaitiana, è stato intercettato dai sistemi di difesa e i detriti hanno provocato il ferimento non grave, per fortuna, di 5 militari americani. Ma andiamo da Raffaella Coppola, a te.
6: Proprio così, Max, nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere questo conflitto, quell'attacco missilistico ha causato lievi ferite a 5 americani tra contractor e personale militare ed ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi MQ-9 Reaper. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg, spiegando che il missile è stato sì intercettato, ma che i detriti caduti hanno appunto colpito la base aerea di Ali al-Salem. Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth da Singapore ha ribadito che gli USA sono capaci di riprendere la guerra e che l'Iran non avrà armi nucleari. Dall'altra parte, il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che il suo paese è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Ed è tutto.
5: Grazie. Ora le indagini sulla morte di una bambina di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Ci sono novità. Massimiliano Mantiloni.
7: Oltre al compagno 42enne Manuel Iannuzzi, che è stato arrestato e accusata di maltrattamenti aggravati anche la madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, la donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. La bambina era stata trovata priva di vita nella casa della madre il 9 febbraio dai soccorritori, chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. I soccorritori avevano notato lividi sul corpicino e chiamarono i carabinieri. Secondo il medico legale, la morte era avvenuta nella notte. La donna raccontò che i lividi sul corpo della bambina erano dovuti a una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte assieme alle 3 figlie in casa del compagno. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa. L'autopsia rivelò la presenza di lesioni e un trauma cranico come cause del decesso.
5: Infine il moto mondiale con le qualifiche del Gran Premio d'Italia classe MotoGP. Enzo Tamborra.
8: Sì, buona giornata. Dopo aver lasciato la scena agli altri in libere prequalifiche, l'Aprilia è tornata protagonista nel momento della verità. Prima fila tutta Aprilia, dunque sulla griglia di partenza di Sprint Race e gara del Mugello. Miglior tempo nelle qualifiche per Bezzecchi davanti a Fernandez e a Jorge Martin. In seconda fila un ottimo Marc Marquez, che ricordiamo rientra dopo 2 interventi chirurgici. A completare la seconda fila Aldeguer e Bagnaia. Di Gianantonio, che era stato il protagonista del venerdì, deve accontentarsi del 7° tempo. È tutto per il momento. Linea allo studio.
5: Grazie, c'è il traffico.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo da Bollino Rosso, quindi traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 6 km di coda a causa di un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. I mezzi coinvolti sono ancora in terza corsia. Ci sono poi code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Campegine, con tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Serve invece 1 ora e mezza mezza per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Code anche verso Genova, in A7 Serravalle Genova troviamo 3 km per lavori tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Roncoscrivia. Tempi di percorrenza invece di 1 ora e mezza in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettola e Masone per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 13, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
10: il novellino è Campiello.
11: Il novellino.
0: Mezzogiorno e 5 minuti, sabato 30 di maggio, il giorno prima di un grande evento, domani sera 31 di maggio al centrale del Foro Italico, tra l'altro seguendoci in radiovisione potete vedere i lavori in corso proprio al centrale, perché si va tutti
12: al foro, tutti al foro a vedere le Power Hits,
2: tutti al foro. Bella questa canzone.
0: Assomigliava a una canzone, non
3: ragazzi, migliori di automobilisti in viaggio per venire a Roma, dove? Al Foro Italico.
0: Certo, tutti lì a parcheggiare. D'altronde, si trova parcheggio,
1: ragazzi,
0: lì.
1: Tutte le strade non portano a Roma.
0: Certo.
2: Volevo dirvi che io abito sopra il foro, quindi se qualcuno volesse abusivamente parcheggiare sotto casa mia, io
3: che
2: poi...
3: Che idea che mi hai fatto venire? Tu c'hai un frigorifero molto grosso,
2: eh?
3: No? Attenzione. Allora prendiamo le bibite.
1: Benissimo.
3: L'acqua minerale.
1: A proposito di foro di domenica sera, c'è anche Saif che fa iniziare la nostra seconda ora insieme fino alle 13. Saif, buona domenica!

0: antes de hubiera conocido Carol G su RTL 1025 No Problem, viva l'Italia. Como?
1: Conocido.
0: Como? Allora, c'è una bella offerta di lavoro se ti interessa, Charlie.
2: Dimmi, dimmi, che succede? Che succede?
0: Se lo dice Paolo, guarda.
1: L'avete mandata voi,
0: Vabbè, ok, la dico io.
1: Offerta di lavoro, questa è della NASA.
0: Sì.
1: Attenzione, 16.000 euro, ma dovete stare a letto 2 mesi.
0: Cioè uno non può mai alzarsi per 2 mesi.
1: 2 mesi a letto.
3: Andiamo.
2: Mesi ad annusare le cose.
0: Che cosa?
2: Se l'offerta arriva dalla NASA.
0: Bella quella.
3: Bella
0: doca proprio.
3: È che loro devono fare uno studio, una ricerca e vogliono capire quale sia in qualche modo la reazione al corpo dopo 2 mesi. Sì.
1: Nella stessa posizione, sdraiati. Okay.
2: Allora, ricapitoliamo. Sì. Se tu stai 2 mesi a letto, io sdraiato. Quanto ti do? Io NASA quanto ti
0: 16.000 euro.
3: Ci vuoi andare?
2: Esentasse
0: 8.000 euro al mese.
1: Breve, fatturati, Charlie,
2: fatturati o no?
1: Charlie, falla breve, devi star coricato. Sono sale menata. Non è che dici, vado qui, che devo fare?
2: Allora, domanda 378-378-1025: avete un'offerta di lavoro strano? Oppure avete risposto a delle offerte di lavoro?
0: O fate un lavoro strano?
3: Posso riformularvi la domanda?
1: Vai.
3: Per cosa vorreste essere pagati? Per fare cosa?
1: Adesso.
3: Cioè, 378-378-1025: io vorrei essere pagato per stare sdraiato al sole, per esempio.
2: Sdraiato al Grande Fratello. Comunque c'era gente che stava sdraiata 3 mesi e gli davano
0: tranne te.
3: Tra cui lui.
1: Immagino 3 mesi sdraiati, ma si alzavano per fare determinate cose. Perché, allora, adesso io volevo anche capire: uno si sta anche 2 mesi a letto, ma.
0: Ma i bisognini.
2: Fai.
0: È pappagallo?
2: Non
0: so, così dico.
1: No, dico, pappagallo cosa fa? Ripete? Ah, il pappagallo qua. Ah, quello. Va bene. Attenzione, che ci salva un Power Hits e un artista che sarà presente domenica sera.
0: Certo.
1: E allora non perdetelo, domenica 31 maggio alle 21 in diretta su RTL 102.5 Power Hits con Arisa.

0: Camera, Ed Sheeran su RTL 102.5. Insomma, la NASA paga $16,000 per due mesi, ma uno deve stare a letto, uno deve stare a letto per due mesi.
1: Tu hai detto che quindi non si può neanche alzare per andare in
0: non
1: bagno.
0: Non lo so, questo non lo so.
1: Cioè, lo sai,
0: immagino.
2: Allora,
1: non diamo notizie.
2: Allora, facciamo così, cioè tu scrivi che vuoi partecipare, chiedi queste informazioni.
0: Esatto.
2: Almeno vediamo
0: se ti dicono che devi fare anche quei bisognini a letto.
1: Allora, le mutande come te le cambi?
3: Te le cambieranno loro magari. Comunque abbiamo chiesto al 378-378-1025 per cosa vorreste essere pagati e un amico scrive: io vorrei essere pagato anche poco per aiutare con l'asciugamano, l'accappatoio, Zendaya quando esce. Un portasciugamano
1: sì,
3: a misura
1: umano.
3: D'uomo.
1: Sì. Esatto. Ragazzi, intanto arriva un messaggio per me. Charlie, il movimento va fatto solo con il braccio della spalla congelata.
2: Benissimo, siamo contenti, abbiamo risolto anche il problema. Ragazzi, della spalla congelata.
1: La spalla congelata. Ma
2: sì. C'è un messaggio vocale, vogliamo sentirlo?
1: Sì, certo. Dai.
2: Un attimo, dato che c'è la lavatrice quest'ora. Arriviamo sempre in contemporanea con l'asciugatura. Ma
0: d'altronde si stendono i panni a quest'ora.
2: Certo. Poi c'è anche il momento caldo, eccolo qua, dai, vai Ricky.
1: Dai.
0: Niente,
2: era una finta, era una finta.
3: Beh, comunque io vorrei essere pagata per assaggiare i piatti nuovi nei ristoranti.
0: Ah, vabbè, è facile così però. È facile.
1: I piatti nuovi nei ristoranti, sì. Quali sono?
3: Vabbè, poi, il tester.
2: Sì, dopo due mesi, quando sei 192 kg, poi vedi che devi fare il percorso.
0: Però
2: inverso.
0: Hai guadagnato,
2: Hai voglia. A fra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Uepa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta

0: Closer, The Chainsmokers su RTL 102.5, mezzogiorno e 32 minuti, è vero, signori?
1: Venga.
0: Allora abbiamo i nostri veri normal people prontissimi, come sempre, i loro messaggi al 378-378-1025. A proposito di cosa?
1: Charlie, dillo tu.
2: Non l'ha capito, ve lo dico io. A proposito di cosa vorreste fare ed essere retribuiti.
1: Ma io dico, ma sì, scusa, Charlie... No.
3: Ma io dico,
1: dillo tu, cioè, provaci.
3: Allora, 16.000 euro per stare a letto.
1: Ma no, quella era prima.
0: Vabbè, lui è rimasto mezz'ora fa.
3: Qual era quella?
2: Io ho chiesto a tutti per cosa vorreste essere pagati e ho detto anche io vorrei essere pagata per assaggiare nuovi piatti in un ristorante.
3: Sì, però questa cosa non è scritta nel copione che noi ci diamo la mattina.
1: Vogliamo sentire i veri normal people che ci dicono qual è il loro lavoro, diciamo, preferito, quello dei sogni. Sentiamo. Vai.
4: Buongiorno RTL, sono Rita da Nettuno. Eccomi.
3: Ciao.
4: 2 mesi a letto pagherei. Sì, no, mi faccio pagare 8.000 euro al mese. Vengo io, capirai, faccio la colfa e vado a lavorare a piedi. Buona giornata.
2: Bene. Sapete qual è il problema di Rita da Nettuno?
0: No, qual è?
2: È che non c'è Nettuno.
0: Ma bello, anche questo, ragazzi.
1: Ma il ghiaccio
0: possiamo
1: della
0: separarvi
1: sera?
0: Voi due? Possiamo separarvi, sì, per cortesia? Sì, sì,
3: è un piacere lavorare con una che le spara più grosse delle mie.
1: Tu pensa. E per uno mattina avrà pure cervelli. Che sarà un coadiuvante per
2: migliorerò.
1: Allora, dai, sentiamo ancora i veri normal, dai.
5: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
5: Io vorrei essere pagato dal 1 giugno al 31 agosto per testare i lidi più belli d'Italia.
1: Però
5: posso offrire anche un'esperienza pluriennale da bagnino.
0: È una bella idea questa.
1: C'è ancora uno? C'è ancora uno? Dai.
6: Sì. Ragazzi, non ho dubbi. Vorrei essere pagata per viaggiare, è la mia grande passione.
3: Sì.
6: E se potessi non metterei più piede a casa, viaggerei continuamente in giro per il mondo. Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te.
1: Bene, è bello pensare che ci sono tanti amici che vogliono viaggiare, ma sempre la valigia pronta, ma non lo so fino a che punto. In ogni caso, un new hit, eccolo qua.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vito Salamanca, novità, new hit su RTL 102.5, anche Noemi protagonista del nostro Power Hits domani sera a partire dalle 21, ricordiamo, su RTL 102.5, poi in TV canale 36 del digitale terrestre e ovviamente anche la nostra app RTL 102.5 Play. Prego.
1: Carlo, ma c'è Vito Salamanca domani? C'è anche lui?
2: Se l'è mancato.
1: Salamanca, c'è.
0: Salamanca o ci sarà?
1: Ci sarà anche Salamanca, dai ragazzi.
3: Io non so se mi fermo fino a l'una, non so voi, ma sento quel prurito.
1: Vabbè, dai,
3: sento,
1: manca poco, no, manca poco.
3: Sento
1: dai.
3: Il prurito di Carolina, quello che avverte lei alle 11:15. Io verso le 12:15.
1: Cosa vorresti dire con questo?
3: Niente, figurati, sentiamo i veri normal.
2: Vai.
4: Io vorrei essere pagato invece per tutte le ore che sto perdendo in autostrada sulla 14.
0: Aia, capirai, saremo tutti miliardari.
1: 14. Beh, tanto traffico oggi, tantissimo traffico perché fanno un super ponte.
2: Quanto dice la questura?
1: Dicono 8 milioni.
0: 8 milioni. E tu invece?
1: Io dico 2.
3: Sentiamo un altro, dai.
5: Io vorrei essere pagata per fare l'assaggiatrice di vini, ovvero la sommelier, solo che alla fine della giornata non so come mi ritroverei.
0: Esatto. Mi sento già che
2: ha già iniziato a lavorare.
3: No, ragazzi, ci sta provando. Sta provando a casa per capire quanto legge. Vediamo se fino a mezzanotte riesco a assaggiare tutti i vini.
1: Gusto pulito.
3: Fra poco.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
10: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
11: Ma siete già arrivati?
10: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
12: Moda, la notte dei romantici in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?

0: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: L'amore esiste, Francesca Michelin su RTL 102.5. Allora Charlie, vogliamo ricordare, stiamo parlando di cosa?
1: Stiamo parlando della MotoGP?
2: No, stiamo parlando di tutti quei lavori un po' particolari, sì. O meglio di tutte quelle attività che ci piacciono e per cui vorremmo essere pagati.
1: Allora, tu hai detto una cosa intelligente, Carolina, ogni tanto la dici, assaggiare prodotti nuovi era un'attività, soprattutto sì. Le case che producono cibo sì. Avevano proprio in intenzione di pagare degli assaggiatori.
0: Per fare
1: nuovi,
0: un test.
1: Per nuovi, sì, nuovi prodotti.
3: Sì, ma okay. Assaggiatori con delle caratteristiche ben precise. Che non è che
1: con uno stomaco
3: forte.
1: Certo.
3: Uno che passa di lì e viene a assaggiare se ti piace o no. Invece sono contento che a proposito dei lavoratori o di grandi lavori, vedo sul 36 del digitale terrestre che le luci funzionano.
0: Avete visto? Sì, sono accese.
3: Ecco, perché abbiamo una finestra aperta sul nostro Power Hits, sul foro italico. Potete seguire anche i lavori in diretta se vi sentite un po' umarell. Mettete il canale e vi mettete lì e guardate. Ma io quella roba lì l'avrei messa un po' più in là.
2: Ma guarda che spostala di qui. L'hanno fatto in questo orario solo per voi tre.
3: Esatto.
0: Sì, sì. Certo, ovvio.
3: Siamo catalizzati ormai da questa attività.
0: Guarda,
3: lavorativa.
0: Abbiamo le mani dietro, stiamo seguendo i lavori.
1: Io un palco così bello non l'ho mai visto. Allora, quindi venite al Power Hit. Venite al Power Hit.
3: Allora, lavori. Ricky, vogliamo fare play su un nostro Very Normal?
4: Buongiorno, ho alternative. O il giornalista pagato, o altrimenti il collaudatore di materassi.
3: Ecco.
4: Salve a tutti, sono Antonio della Grigetto.
0: Le idee chiare comunque.
3: Sì, diciamo che sono due lavori anche abbastanza attinenti. Uno
2: posso dire che il collaudatore di materassi lo farei anch'io.
1: Allora ti dico una cosa, un mio collega che lavora con te d'estate li vende i materassi.
3: Va bene, ma non era quello il tema.
1: Però lui li collauda anche.
3: Sentiamo un altro.
0: Vai. Dai, è meglio.
5: Ciao a tutti, siamo qua Andrea e Simone. Siamo in coda sulla Cisa per andare giù a Forte dei Marmi. Si è incendiata una macchina davanti a noi. Fortuna, fermandoci un autogrill abbiamo vinto 2000 euro a gratta e vinci. Quindi ci paghiamo la vacanza così.
2: Ma che bello!
5: Buon weekend a tutti, un bacione.
0: Hai capito? Mica facile, però.
3: Cioè, l'auto si incendia, vado all'autogrill, dammi un gratta e vinci, 2000 euro. Vacanza pagata.
1: La Cisa.
3: Però, bene, complimenti. Oh, uno degli ultimi di oggi, attenzione, le 12.50 su RTL 102.5 arriva la musica Dance. E questo è un pezzo dell'estate meraviglioso, Carolina.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
2: E aspetta un attimo.
0: Sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: Dai.
0: E adesso vado a collaudare un materasso.
2: Che bello, però
3: sola?
2: Ti pagano?
3: Scusami, sola?
0: Fatti gli affaracci tuoi.
2: Beh, c'è un bel clima,
3: no,
2: devo dire.
3: Volevo sapere se collaudava un singolo o un matrimoniale.
2: Insomma, dai, che andiamo con Millennium Hit, che è meglio.
3: Vabbè. Allora, chiudiamo con Uela, John Miles Music.
4: John Miles.
3: Ma no, ma devi canta, dirla. Ma no,
2: la più bella.
3: La più bella, no, di John.
4: Ma dai, ascoltate.
2: No,
4: John Miles non canta mai.

0: Che Millennium Meat è un successone.
1: No, ma scherzo.
0: Giovanni Miglie, John Miles,
2: avevano la canzone più bella del mondo. Perché erano vestiti da camerieri?
0: Perché stavi seguendo il video della canzone.
1: Ah, beh, quella.
0: Adesso sul canale 36 è molto meglio, perché stiamo vedendo il lavoro in corso a proposito della serata di domani sera. Pavoriti, è inquadrato il centrale del Foro Italico.
1: Però posso dire, io quei due faretti lì li avrei messi un pochettino più a destra. Adesso detto
0: allora voglio parlare del palco.
3: Ragazzi, dica. Io vorrei un applauso per essere sopravvissuta a queste due ore a stretto contatto con Charlie.
0: È lui che non ce l'ha fatta.
4: Hai notato il silenzio è quasi stata compassione. Sì, proprio.
2: I miei colleghi mi invidiano perché siamo stati.
4: Questo sicuramente.
0: Assolutamente sì.
4: Ringraziamo Ricky Di Starco e Gigi Resta che hanno curato la parte tecnica. Salutiamo tutti gli operai al lavoro che sul 36 potete seguire al Foro Italico la costruzione di questo bellissimo palco. Ed è pronta la Zac con la Power Hits Parade.
0: E allora salutiamo e ringraziamo Paolo Cavallone,
2: Carlo Elli,
0: Charlie Gnocchi
2: e Carolina.
3: Ciao Paolo, ti aspettiamo a Roma.
1: Arrivo.
0: Ciao.

0: Anche a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, le 13.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. È sabato 30 maggio, in apertura le indagini sulla terribile storia di Bordighera, in provincia di Imperia. Massimiliano Mantiloni.
3: Foto della bambina di 2 anni con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunte pestaggi e persino un video in cui alla piccola viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono alcuni degli elementi trovati nel telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre della bimba, arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati. La bambina fu trovata morta il 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma Emanuela, in carcere dal giorno della morte della figlia. L'autopsia rivelò lesioni e un trauma cranico. Le due sorelline hanno riferito agli inquirenti che per farla riprendere l'hanno tenuta sott'acqua, poi le hanno dato dello zucchero, ma non si sono rivolti ai medici e la piccola non si è mai ripresa.
2: Le ultime novità sulla guerra in Medio Oriente, mentre si cerca sempre di trovare un'intesa per la pace. Raffaella Coppola, buongiorno.
4: Buongiorno Max. Un missile iraniano è stato intercettato dalla contraerea del Kuwait, ma i detriti sono piombati sulla base di Ali al Salem e hanno ferito in modo lieve 5 tra militari e contractor americani, oltre a distruggere un drone statunitense MQ-9 Reaper e a danneggiarne un altro. Un attacco che arriva quando già l'accordo di pace ha appeso un filo. Ieri Trump, nella Situation Room della Casa Bianca, ha deciso di non decidere. Oggi il segretario alla difesa Hegseth ha ribadito che gli USA sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran, che non può avere armi nucleari. E se il presidente iraniano Pezeshkian tende la mano all'accordo, per il consigliere di Khamenei, Trump continua a tradire la diplomazia. Ed è tutto.
2: Torniamo in Italia. Un ragazzino di 14 anni è morto questa mattina a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il minorenne, che era con amici, si è tuffato in un torrente e non è più tornato a galla. Questa mattina appelli in Liguria ai funerali di Monica Monfalcone e sua figlia Giorgia Sommacal. Tommaso Angelini.
5: 2000 persone hanno partecipato a Genova Peglia ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte il 14 maggio durante un'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. Le due facevano parte del gruppo di 5 italiani che hanno perso la vita durante l'esplorazione dei fondali dell'atollo di Vavu. Nella chiesa di San Francesco gremita da familiari, amici, colleghi e studenti, l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha invitato a condividere il dolore della famiglia, ricordando che la morte non ha l'ultima parola e che il sorriso di Monica e Giorgia continua a vivere nel ricordo di chi le ha conosciute. Intanto è arrivato anche un riconoscimento dal Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi, protagonisti delle difficili operazioni di recupero delle vittime nelle acque delle Maldive.
2: Lo sport, il calcio, questa sera alle 18 a Budapest in Ungheria, la finale della Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi sono i campioni in carica. Il moto mondiale alle 15, la gara sprint del Gran Premio d'Italia in pole position, l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Enzo Tamborra.
6: Il ruggito delle Aprilia nelle qualifiche del Mugello, dopo essersi nascosto nel venerdì, le moto italiane hanno fatto tripletta sulla griglia di partenza. In pole position un super Marco Bezzecchi con nuovo record del circuito, davanti a Fernandez e Jorge Martin. In seconda fila Marc Marquez a rientro dopo 2 interventi chirurgici e poi Aldeguer e Bagnaia. Settimo tempo per Di Gian Antonio, che ha fatto segnare i migliori tempi nelle libere e nelle prequalifiche. Alle 15 la sprint race, alle 14 di domani la gara.
2: Il ciclismo con la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo in provincia di Pordenone. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio dalle strade del Giro, più di 100 km all'arrivo di questa tappa in terra friulana. Al momento ci sono 7 corridori al comando, tra cui l'italiano Tarozzi, il vantaggio di 5 minuti sul gruppo Maglia Rosa, dove pedala tranquillo Jonas Vingegaard. La tappa deve ancora entrare nel vivo, succederà quando i corridori entreranno nel circuito finale, che prevede 2 passaggi sulla salita conclusiva che porta a Piancavallo, salita sulla quale già da questa mattina c'è davvero tantissima gente. Linea allo studio.
2: Infine il tennis, nei 16esimi di finale del Roland Garros, oggi in programma Arnaldi Collignon, Berrettini Comezzana, in corso invece Cobolli Tien con l'azzurro in vantaggio di un set 6-2. È davvero tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio, dove splenderà il sole e i cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Da segnalare però della variabilità sui settori alpini occidentali e nelle aree interne della Sicilia con possibili piovaschi. Le temperature massime diurne torneranno a riacquistare

0: e qualche grado, specie al centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete in questa giornata di esodo da Bollino Rosso. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per chi viaggia verso Roma tra Casal Pusterlengo e Fidenza, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Serve invece 1 ora e 10 per il tratto tra Reggio Emilia e Sasso Marconi. Code anche verso Genova. In A7 Serravalle Genova troviamo 3 km per lavori tra Ronco Scrive e Genova Bolzaneto e 2 km da Vignole Borbera a Ronco Scrivia. Tempi di percorrenza invece di 1 ora e 10 in A26 Genova Gravelona Toce tra la diramazione Prerosabettole e Masone verso Genova. Restiamo in Liguria perché anche in A10 Genova Savona il traffico è intenso tra Renzano e la Complanare di Savona in direzione di Ventimiglia. Per fare il tratto ci vuole circa 1 ora e 20. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 14, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
5: nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
6: Sette minuti, buon sabato a tutti, buon 30 di maggio 2026, benvenuti ad un nuovo, tra l'altro ultimo appuntamento con la Power It's Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5, perché già da lunedì ci occuperemo della Power It's Estate, la classifica che contempla anche i vostri voti, quindi insomma iscrivetevi alla nostra community se non l'avete già fatto su RTL 102.5 Play, potrete seguire passo passo tutto quello che accade, ogni giorno vi daremo degli aggiornamenti, ma avremo modo di parlare di questo. Intanto concentriamoci sulla classifica di questa settimana. Ci sono ovviamente anche delle nuove entrate, delle canzoni che sono andate al di sotto della top 30 e per il, così in generale le classifiche vedono la dominanza di Drake soprattutto nelle classifiche americane e mondiali, quindi insomma questo è un po' l'andazzo. Faremo anche dei riferimenti a delle classifiche italiane e internazionali. Comincerei subito con quella che era una delle nuove entrate della settimana scorsa, al numero 30 Tiziano Ferro e Lazza.

Una canzone che suona bene anche 25 anni dopo, grazie anche alla nuova versione insieme a Lazza, Tiziano Ferro con Perdono, nuova entrata settimana scorsa al numero 30 e lì è rimasto. Tra l'altro, a proposito di Ricicci, vi segnalo che nelle classifiche internazionali sta ricicciando una canzone di Jennifer Lopez e Pitbull, The Floor, On The Floor, perché è stata inserita all'interno di un programma televisivo. Posizione numero 29, 6 posti in meno per The Bowser.

Numero 20 nella classifica di Year One, The Bausa con Magnetic all'interno della Power Hits Parade nell'ultimo aggiornamento per questo 30 di maggio, la posizione numero 29. Alla 28, l'avrete già sentito in sottofondo, è Rocco Hunt con la sua La più bella del mondo.

0: leggera flessione. Rocco Hunt, la più bella del mondo, posizione numero 28 nel nuovo aggiornamento, l'ultimo anche con la Power Hits Parade, perché da settimana prossima si prepara e parte la Power Hits estate. Anzi, se ci seguite su TikTok, su Twitch, sulla social TV o sul 36 del vostro televisore, alle mie spalle vedete i lavori in corso di quello che sta accadendo al centrale del Foro Italico. Posizione numero 27, anche lui ci sarà sul palco, Night Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo.

Biagio Antonacci con You and Me, 10 posti meno dalla posizione numero 26 che occupava la settimana scorsa, la numero 16 di questa settimana, e anche lui sarà sul palco del Power Hits Estate al centrale del Foro Italico a Roma, dove fervono i preparativi. Infatti potete vedere, se ci seguite in radiovisione, come dicevo prima, che c'è tutto il lavoro di, insomma, di Umarell, cose, montaggi, è veramente molto affascinante, con tanto di countdown, quindi insomma è importante seguire ogni fase se siete appassionati di questo genere di cose. Salutiamo anche Night Comfort, che abbiamo ascoltato poco fa alla posizione numero 27, e anche lui sarà sul palco. Praticamente anche i prossimi cantanti saranno tutti presenti al Power Hits Estate. L'appuntamento è per domani sera sul 36 del digitale terrestre, sull'app di RTL 102.5 Play, per seguire ogni fase, anche perché poi ci sono in gioco una serie di belle iniziative, vi conviene seguire con occhi ben spalancati. Dicevo, c'è anche lui, lo ascoltiamo tra un secondo alla posizione numero 25, in leggera flessione, Achille Lauro con Comuni Immortali. Power Hits, Powerade.

Achille Lauro con Comuni Mortali, posizione numero 25, nuovo aggiornamento con la Power Eats Parade. Come dicevo, da qui in poi sono tutti protagonisti del Power Eats estate. L'appuntamento sarà domani sera, naturalmente su

È il secondo singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI di questa settimana, di ieri praticamente. La testa gira di Fred De Palma con Anitta e Mischilla a 9 posti meno, posizione numero 24 nella Power Hits Parade. Al numero 23 Annalisa. Quando

Una delle poche canzoni che sono riuscite a rimanere ben 3 settimane consecutive al numero 1 di questa classifica, la Power Hits Parade, Annalisa con canzone estiva, posizione al numero 23. Attenzione, la prima nuova entrata della settimana al numero 22. Samurai J, dopo il grande successo di Ossessione, anche lui sarà sul palco del Power Hits estate, questa è Flamenco Paranoia.

Posizione numero 27 nella classifica di Year One, qui nella Power Hits Parade al numero 21, Elisa con Amore è. Power Hits Parade, ultimo appuntamento, al numero 20 c'è Mace.

Cattive abitudini, Mace, Salmo, Colapesce, posizione numero 20, 9 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Siamo all'ultima più alta nuova entrata della settimana, la posizione numero 19, Jovanotti, Alfa.

entrata al numero 5 nell'Airplay televisivo italiano, al numero 25, nuova entrata anche nella Fimi, i singoli su Air One alla posizione numero 8, Giovanotti Alfa con Buon Vento, nuova entrata, l'ultima più alta della settimana alla posizione numero 19. Alla numero 18, stabile come 7 giorni fa, Madame e Marrakesh.

0: Slam Marrakesh, volevo capire, stabile posizione numero 18 nella Power Hits Parade, al numero 17 stabile ancora una volta Tiziano Ferro, stavolta però con Giorgia, la canzone si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

l'unico artista ad avere due canzoni all'interno della top 30 della Power Hits Parade, Tiziano Ferro qui con Giorgia. La canzone è Superstar, che troviamo, è stato anche tra l'altro numero uno all'interno di questa classifica, lo troviamo stabile alla posizione numero 17. Sale invece di 5 posti ed è al numero 16 Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, che guadagna 5 posti rispetto a 7 giorni fa, dalla numero 21 è arrivata al numero 16 in questo che è l'ultimo appuntamento con la Power Hits Parade. Vi segnalo però che questa canzone è un po' in caduta libera in varie classifiche, pur essendo stata a suo tempo al numero 1, tipo al numero 29 nella World Chart, al numero 27 in Canada, qui in Italia nel 1 al numero 14, al 32 nella classifica invece dei video musicali, in America è alla posizione numero 30, ma vi segnalo anche che è altissima con nuova entrata, con la nuova canzone, il nuovo singolo, si intitola The Cure, per esempio in Inghilterra e addirittura la posizione numero 2, quindi in varie classifiche è presente già con il nuovo singolo. Restate con noi perché tra poco avremo la seconda parte del nostro appuntamento con la Power Hits Parade, faremo ovviamente il nostro percorso dalla posizione numero 15 fino ad arrivare all'ultima numero 1 della Power Hits Parade, perché come dicevo poi già da lunedì si parte un po' in anticipo quest'anno con la Power Hits Estate, dove sarete chiamati a votare le vostre canzoni preferite. Restate con noi.

0: 78 sa di felicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
5: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
15: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
17: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
18: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
19: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
18: Così come?
19: Pelati.
20: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
21: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
22: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Anche a Veroli, provincia di Frosinone, sono quasi le ore 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura torniamo sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera. L'orrore senza fine di Beatrice era fissato nel cellulare del compagno della madre arrestato oggi e nelle foto dei lividi e nel video in cui la facevano fumare. Nel giorno in cui è scattato il blocco totale del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, chi indaga segue la pista dolosa. In questa edizione c'è tanto sport, partiamo dal tennis e dai 3 azzurri impegnati oggi a Roland Garros. Tommaso Angelini in diretta.
3: Eh sì Raffaella, partiamo proprio dalla vittoria di Flavio Cobolli che è arrivata proprio in questi minuti, grande vittoria da parte di Flavio Cobolli in 3 set con un doppio 6-2 e un 6-3 nell'ultimo parziale contro lo statunitense Lerner Tien, una grande prova da parte di Cobolli che aveva dominato i primi 2 set, un po' di difficoltà nel terzo e poi è riuscito a portare a casa comunque il risultato. In campo invece in questo momento c'è Matteo Berrettini contro Francisco Comesagna, siamo nel primo set, 6° game con Berrettini alla battuta. 3-2 per l'argentino. Più tardi invece sarà il turno di Matteo Arnaldi contro il belga Raphaël Collignon. A te.
2: Grazie, oggi al via il Giro d'Italia Women di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. La nostra inviata Ludovica Marafini, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, sotto un cielo che più azzurro non si può, con di fronte il mare di Cesenatico, città natale di Marco Pantani, prende il via tra circa un'ora il Giro d'Italia Women, 1179 chilometri divisi in 9 tappe che saranno affrontate da campionesse del calibro di Elisa Longo Borghini, vincitrice delle 2 passate edizioni, della svizzera Marlene Reusser che nel 2025 qui ha chiuso seconda, dell'olandese Demi Vollering a caccia del titolo dopo aver trionfato in Francia e Spagna. Insomma, emozioni garantite già alla partenza. Oggi si arriva a Ravenna dopo 139 chilometri per un tracciato che è completamente pianeggiante e promette quindi soddisfazioni per le velociste e un arrivo quasi certamente in volata. Vedremo chi sarà la prima a vestire la maglia rosa. Tutti gli aggiornamenti sempre qui su RTL 102.5. A te.
2: Grazie Ludovica Marafini, è davvero tutto. Arrivano le informazioni sul traffico.
1: Via Radio.
25: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto per il ponte del 2 giugno. Per questo motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo coda a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Forlì verso Ancona con tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e la variante di Valico verso Firenze. Il tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti circa. Ancora per gli intensi flussi di traffico sulla 12 Genova-Sestri-Levante troviamo code a tratti tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Rapallo verso Livorno. Il tratto si percorre in 40 minuti. Situazione analoga sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Predosabettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. Tempi di percorrenza di circa 1 ora. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto. Fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
26: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
27: Caffè Toraldo.
28: Sulla vita
27: caffè.
28: Devo dare felicità.
0: 14:03 minuti, sabato 30 maggio 2026, ben ritrovati, nuovo ultimo aggiornamento peraltro con la Power Hits Parade. Sono la Zacca insieme fino alle 15, stiamo per esplorare le ultime posizioni. Dalla posizione numero 15 entreremo poi nella top 10, poi sul podio e poi la scoperta dell'ultima numero 1 definitiva di questa classifica, la classifica ufficiale di RTL 102.5, che lascerà spazio, come avviene praticamente tutti gli anni, alla Power Hits Estate, che è una classifica un po' diversa anche nel meccanismo, poi ve lo spiegheremo, e poi già da lunedì avremo una finestra di un'ora nel corso dell'appuntamento di The Flight, dove andremo a spiegare nuovamente tutte le varie metodologie, e quello ci porterà poi a scoprire a Verona il vincitore dell'edizione di quest'anno. Ma intanto vi ricordo che alle mie spalle, se ci seguite in radiovisione, vedete i lavori in corso, perché si sta preparando il palco per il Power Hits Estate di domani sera alla centrale del Foro Italico. Ma noi continuiamo la classifica partendo con quella che è la posizione numero 15. Altro grande protagonista domani sera alle 21 dal centrale del Foro Italico per la Power Hits Estate, il primo appuntamento, un appuntamento speciale perché è la 10ª edizione, quindi faremo ancora di più le cose in grande, tantissimi protagonisti, dicevo c'è anche lui, non poteva mancare d'altronde, si tratta di Irama, che settimana scorsa era al numero 22, tra l'altro la più alta nuova entrata.

La pioltra non è entrata la settimana scorsa alla posizione numero 22, 7 posti in più per il Rama. La nuova si intitola Cabana su RTL 102.5. Nella Power Hits Parade ci sono anche i Colors, Rolling Stones.

A suo tempo questa canzone è stata al numero uno anche di questa classifica, la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5, ma già da lunedì si espande tutto ciò perché si allarga con i dati di Air One che riguardano tutte le radio d'Italia, si allarga con i vostri voti che arriveranno su RTL 102.5 Play. Segnatevi alla nostra community, che poi è la vostra praticamente, così potrete votare e sostenere le vostre canzoni preferite. The Colors, Rolling Stones, posizione numero 14, alla 13 in flessione c'è Harry Styles.

Un'altra canzone che la sua uscita è stata al numero uno di varie classifiche nel mondo, adesso un po' in flessione, tipo al numero 12 in Inghilterra, numero 49 in Canada, numero 60 negli Stati Uniti. Su Year One invece bello alto, al numero 5 Harry Styles, American Girls, 6 posti in meno alla posizione numero 13. Alla 12 Emma e Arcomi, Vacci piano. Scusa se...

Anche Emma sarà sul palco del Power Hits Estate. L'appuntamento è per domani sera, naturalmente seguitelo dalle 21 sul 36 in esclusiva su RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play. Posizione numero 12, stabile rispetto a 7 giorni fa, Emma insieme a Arcomi, la canzone Vacci Piano. Al numero 11 in flessione, quindi al di sotto della top 10, Somber con Potential.

Somber con la sua Potential, la posizione numero 12 nella classifica di Ruan, numero 24 nell'airplay televisivo italiano, qui nella Power Hits Parade, posizione numero 11, in flessione di due posti. Entriamo ufficialmente nella top 10, l'ultima top 10 della Power Hits Parade, in flessione di 5 posti peraltro, al numero 10 Alex Warren con la sua Fever Dream.

Un vecchio successo di un gruppo, un duo che si chiamava New Shoes negli anni 80, ebbe un notevole successo, una versione anche remix non molto diversa da quella realizzata in tempi decisamente più recenti da Bob Sinclair con l'apporto vocale di Kaisa e I Can't Wait, posizione numero 22 nella classifica di Irwana, e Irwana Dance invece alla posizione numero 5, qui nella Power Hits Parade al numero 9, 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. Siamo alla posizione numero 8, stabili rispetto alla settimana scorsa, in questo che è l'ultimo le definizioni.

E di recente tornata nelle classifiche dance anche americane, mancava da tanti anni Madonna con Sabrina Carpenter, qui nella Power Hits Parade, alla numero 8, alla numero 7 c'è Gaia.

4 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Dal numero 11 entra nella top 10, al numero 7 Gaia con Bossa Nostra. Posizione numero 6, stabile, Fulminacci, Maledetto.

Fulminacci con Maledetto Me su RTL 102.5 nell'ultimo aggiornamento con la Power Hits Parade. Anche lui sarà la Power Hits estate di domani sera. E qui lo troviamo in classifica alla posizione numero 6. C'è un nome però che non può assolutamente mancare, infatti non mancherà domani sera la Power Hits estate al Foro Italico di Roma, perché è il vincitore della prima edizione Power Hits estate. Sto parlando di Francesco Gabbani qui con Summer Fun numero 5.

Summer Funk, Francesco Gabbani, 5 posti in più al numero 5 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Siamo vicini al podio, al numero 4 in salita anche Safe.

È il nuovo numero uno nella classifica di Air One, anche dell'Airplay televisivo italiano. L'album invece Santissimo è il numero 6 della classifica Fimi. Buona domenica, safe, posizione numero 4, 9 posti in più. Siamo ufficialmente sul podio, il numero 3 stabile, Serena Brancale.

Anna Brancale, Levante e Delia al mio paese in attesa di vederlo sul palco del centrale del Foro Italia Open Power Hits estate, posizione numero 3 stabile, tra l'altro canzone che è stata anche al numero 1 di questa classifica e già al numero 1 anche la prossima che è stabile al numero 2, Lady Gaga e Doechii.

Settimana scorsa era al numero 1 su Air One, è scesa alla posizione numero 4, qui invece è stabile alla numero 2 Lady Gaga Doci con Runway. Prima di ascoltare la numero 1 di questa settimana, anche l'ultima della Power Hits Parade, vi ricordo al numero 30 c'erano Tiziano Ferro e Lazza, a seguire The Bausa, poi Rocco Hunt, Night, Biagio Antonacci, Achille Lauro, Fred De Palma con Anita e Miss Killa e poi Annalisa, la prima nuova entrata alla posizione numero 22, il nuovo singolo di Samurai J, a seguire alla 21 Elisa, poi Mace, Salmo e La Pesce, al numero 19 è l'ultima più alta nuova entrata della settimana, e cioè Jovanotti con Alfa. A seguire posizione numero 18 per Madame e Marra, e poi Tiziano Ferro con Giorgio, Olivia Rodrigo, Irama, The Colors, Harry Styles, Emmer, Comi e Somber. Mentre nella top 10 al numero 10 abbiamo ascoltato Alex Warren, numero 9 Bob Sinclair e Kaisa, Madonna con Sabrina Carpenter alla numero 8, alla 7 Gaia, alla 6 Fulminacci, Francesco Gabbani alla posizione numero 5, alla 4 Safe, alla numero 3 quindi sul podio confermata Serena Brancale, così con insieme a Delia e Levante, numero 2 confermata anche Lady Gaga e Doci. Power Hits Parade. E la numero 1 è sempre quella dei Pinguini Tattici Nucleari, l'ultima Power Hits Parade della settimana, di questo percorso che ci ha portato fino alla Power Hits Estate, in corona ai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Seconda settimana consecutiva al comando della Power Hits Parade, della classifica ufficiale di RTL 102.5, numero 6 nella classifica di Urban, numero 2 nell'airplay televisivo italiano, nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia al numero 7, così come su Spotify Italia al numero 7. Quindi i Pinguini chiudono questa carrellata di classifiche dedicate solo alla programmazione di RTL 102.5. Da lunedì e poi il prossimo weekend ancora di più, inizieremo invece un percorso ben più ampio che riguarda la Power Hits estate, e quindi le canzoni dell'estate, quelle che voi voterete, e naturalmente tutto fatto come sempre in gemellaggio con Year One. Io ringrazio Fabio Romano e Angelo Vicari che sono stati in regia, ringrazio gli amici che ci hanno seguito da TikTok, da Twitch, dalla social TV, che ci hanno scritto al 378 378 1025. Vi ricordo la Power Hits estate domani sera dal Foro Italico in Roma. Vi invito a restare con noi, adesso ci sono c'è la pubblicità, ma poi non perdetevi le GO perché sarà interamente dedicato ad un amico e collega che ci ha lasciato proprio oggi, cioè Gabriele Manzo. Quindi non perdetevi l'appuntamento con il giornale orario.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!

0: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Anche a Minturno, provincia di Latina, sono quasi le ore 15.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: È sabato 30 maggio, buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Questa edizione del nostro giornale orario è dedicata alla scomparsa del nostro collega e amico Gabriele Manzo. Gabriele ci ha lasciati oggi, era ricoverato in ospedale a Pozzuoli al Santa Maria delle Grazie in seguito a un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Gabriele avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 20 giugno. È stato nella redazione di RTL 102.5 per più di mezzo secolo, dove aveva raccontato nelle trasmissioni l'attualità, la cronaca, anche gli eventi sportivi, con un occhio ma soprattutto con il cuore al Napoli. Da grande tifoso partenopeo, appassionato maradoniano possiamo dire, ma anche guardando al Bologna, la sua città d'elezione, per via della sua mamma. Allora il ritratto del nostro Gabriele nel ricordo della nostra direttrice delle news, Ivana Faccioli.
15: Con Gabriele ho lavorato per più di 25 anni, una vita insieme, e per me e per tutta la redazione sarà impossibile dimenticarlo. Resterà in modo indelebile nei nostri cuori e nella storia di RTL 102.5. Gabriele aveva una di quelle voci che ti fanno dire «è fatto per la radio», una voce potente, riconoscibile. Amava il lavoro di giornalista e da una delle esperienze lavorative, la morte di Giovanni Paolo II, aveva anche tratto ispirazione per un libro tutto suo. Era caparbio Gabriele, testardo. Con lui ci siamo confrontati sulle notizie, anche aspramente, ma ci siamo anche arricchiti a vicenda e, seppur a distanza, abbiamo spesso riso e tanto nelle nostre riunioni. Aveva un tratto ironico non da poco. Negli ultimi anni la salute lo ha messo a dura prova, e poi questo epilogo così triste e inaspettato che addolora profondamente me come direttrice e tutta la redazione. Era caparbio Gabriele, dicevo, e anche dopo una malattia importante era tornato e in fondo era il Gabriele di sempre, seppur provato nel fisico. Sarebbe andato in pensione tra un mese esatto, la vita sa essere davvero beffarda. Ciao Gabriele, riposa lassù.
14: I funerali di Gabriele Manzo si svolgeranno nei prossimi giorni. La famiglia

0: Italia non ha ancora reso note date e luogo. Il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, e tutta RTL 102.5 sono vicini al dolore della famiglia. Abbracciamo con tanto affetto Federica e Andrea. La viabilità.
1: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per tale motivo sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Valle Rubicone verso Ancona, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna. Il tratto si attraversa in circa 1 ora. Ancora per gli intensi flussi di traffico segnaliamo code a tratti sulla 26 dei Trafori tra la diramazione Pretosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova, così come sulla 10 nel tratto tra Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia, tempi di percorrenza di circa 1 ora. Infine, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 3 km di coda tra Roncoscrivia e Bolzaneto e 1 km tra Vignole Borbera e Roncoscrivia, in entrambi i casi verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: Non c'è altro, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Buongiorno amici, buon sabato 30 maggio 2026, questo è l'ultimo weekend di Mai Visto alla Radio, eccezionalmente in onda con Tommy Angelini in diretta da Roma.
6: E ciao, soprattutto Tommy. Con il nostro Mauro Corvino in diretta da Milano. Speravo venissi qua. Che venissi a farmi un po' di compagnia a Roma, ma niente, vuoi stare là?
5: No, non posso. No, non è che voglio stare lì, è che semplicemente c'ho da fare.
6: La domanda che si
5: innanzitutto fanno piangere sul Milan, perché ecco. Ti ricordi settimana scorsa voi, tu e Andrea Salvati, che salutiamo, mi avete detto ma non ti preoccupare, ma sicuramente il Milan andrà in Champions. Bene, grazie amici, grazie mille, vi voglio bene.
6: Non potevamo immaginare che insomma il Milan sarebbe più che inciampato, direi, con il Cagliari. Però parleremo di questo, parleremo della UEFA Champions League che oggi si gioca la finale, parleremo di Serie A facendo un po' il punto su tutto quello che è successo con il campionato. C'è il tennis in diretta che noi vi daremo tutti quanti gli aggiornamenti. Berrettini contro Comesagna, primo set vinto dall'Azzurro, il secondo in corso 4-1 sempre per Berrettini. Giocherà anche Arnaldi dopo. C'è la gara sprint di MotoGP a Mugello.
5: Quanta roba, oh.
6: C'è il ciclismo che seguiremo con il nostro Paolo Pacchioni, quindi tanta carne sul fuoco, mettiamola da questo punto di vista. Se mi concedi proprio 10 secondi per unirmi al meraviglioso insomma giornale orario di Maria Paola Raiola, che ha ricordato il nostro collega e amico Gabriele Manzo, che ci ha lasciati oggi. Gli mandiamo ovviamente un abbraccio a lui, anche ai figli Federica e Andrea, e ricordo brevemente, me lo ricordo quando era qui a RTL 105 sulla sua scrivania, sempre questo busto di Diego Armando Maradona, una sua grandissima passione. Bene, Diego, bene. Ma soprattutto il Napoli e il basket.
5: Grazie mille a Gabriele ovunque egli sia. Cominciamo con il nostro Power It.

0: Ma come One Last Song, Sam Smith, come un'ultima canzone? Il Power Hit Estate è domani, deve ancora cominciare. Tommy, tra l'altro, per gli amici che ci seguono in radiovisione, c'è la possibilità di vedere il cantiere, quindi c'è la versione Umarell, c'è l'inquadratura del Foro Italico con tanto di countdown mentre stanno montando il palco, e questa è una cosa bellissima, perché io sono appassionato di cantieri, sono un po' in anticipo per quanto riguarda l'età, ma mi piace tanto, no?
1: Esatto, e pensate che 13 giorni fa su quel campo che voi vedete, che è il centrale del Foro Italico, abbiamo seguito la finale degli internazionali BNL d'Italia, un momento storico perché c'è stata la vittoria di Jannik Sinner contro Casper Ruud.
0: Sì, vabbè, quindi... ma adesso non parlare di altre cose, perché devi
1: di
0: fare
1: mia
0: culpa per mea quello che è successo settimana scorsa, gli ultimi verdetti. Tu e Andrea Salvati mi avevate garantito la qualificazione Champions da parte del Milan, invece è successo tutt'altro. Vogliamo ricordare, per i pochi che non sapessero, quali sono gli ultimi verdetti della Serie A?
1: Assolutamente sì, li ricordiamo. Allora, l'Inter è campione d'Italia, ecco. Fino a lì diciamo
0: non
1: che
0: va
1: tutto
0: bene.
1: A posto.
0: Poi...
1: lo sapevamo. Poi, secondo il Napoli, che era già sicuro di un posto in Champions, terzo posto invece per la Roma, che ha clamorosamente vinto contro il Verona, facendo anche un'ottima remontata nelle ultime 5 partite. Al quarto posto invece ci è andato il Como. E quindi Milan e Juventus che vanno in Europa League e l'Atalanta in Conference League. Il Milan è inciampato.
0: Ha
1: fatto un tonfo clamoroso contro il Cagliari di Pisacane, che oltre a negare la Champions League al Milan, caro Mauro, possiamo anche dire che ha fatto mandare via tutti quanti, cioè dalla dirigenza, il direttore sportivo, l'allenatore, tutti via a casa Milan.
0: Piazza pulita, invece forse la squadra rimane più o meno la stessa, ok? Ci sarà qualche cambio, ma nulla secondo me, visto che non sono nulla di che, perché non sono arrivati i soldini della Champions, comunque ballavano 100 milioni, che è una quota importante per fare un buon mercato. Non è Francesco, il nuovo disco di Amelie alle 15:14 su RTL 102.5.

0: Marco Mengoni su RTL 102.5. Io ti aspetto, in questo momento ci stanno aspettando Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli per quanto riguarda il Giro d'Italia. Ciao ragazzi, dov'è che siete?
1: Ciao. Ciao Mauro, buon pomeriggio. Siamo a Piancavallo, in provincia di Pordenone, sulle Dolomiti bolognesi. E qui si chiude la penultima tappa del Giro d'Italia. Peraltro questa è una salita che ha scritto la storia, perché qui nel 1998 Marco Pantani ottenne una grande vittoria dalla quale si capì che poteva vincere il Giro, cosa che poi accadde in effetti. Quest'anno peraltro la particolarità è che i corridori hanno già effettuato questa salita una prima volta, però adesso sono impegnati in discesa, stanno tornando giù verso Aviano e poi riprenderanno a salire. Al momento al comando ci sono 6 corridori non di alta classifica, fra loro c'è anche l'italiano Crescioli. Hanno un vantaggio di un minuto sul gruppo Magliarosa, dove c'è Jonas Vingegaard. C'è da immaginare che tra poco, quando ci sarà l'ultima salita, scoppierà un pochino la battaglia in corsa. Peraltro c'è una buona notizia: Giulio Ciccone, con i punti guadagnati all'ultimo transito qui sul Gran Premio della Montagna,

0: Bagnaia si è praticamente garantito la maglia azzurra, cioè quella del miglior scalatore del Giro d'Italia. Quindi, insomma,
1: Oh.
0: è una piccola soddisfazione per il
1: Sì.
0: ciclismo italiano ottenuta da Giulio Ciccone.
1: Molto
0: Esatto,
1: piccola.
0: ragazzi. Ma
2: Sì, piccolina,
0: adesso.
2: però insomma ci si
1: Sì,
2: accontenta.
1: no. Per carità.
0: E quando c'è Pacchioni ruba la scena, giustamente, però insomma, effettivamente qui oltre all'aspetto l'aspetto ciclistico, devo dire che anche da un punto di vista di paesaggi veramente notevoli. E peraltro vi devo raccontare che insieme a Paolo, mentre salivamo qui, è una bella salita, circa 15 km, abbiamo visto una quantità di gente che si è, come dire, radunata ad ogni tornante per incitare i propri ciclisti, i propri atleti, e non solo, tantissime persone che hanno affrontato la salita in bicicletta, tantissimi ne abbiamo trovati, ne abbiamo incontrati mentre salivamo noi qui, e ce n'erano diversi in bicicletta che volevano provare la stessa emozione dei loro idoli, diciamo, ma tanti anche a piedi, quindi insomma si sono fatti un bel percorso, niente
2: Assolutamente,
0: male.
2: peraltro ammirando un panorama molto bello, peraltro in una stazione sciistica che è un record, è vero?
0: È vero, è un record, perché pensate, negli anni 60 fu la prima stazione sciistica ad avere l'innevamento artificiale programmato a tempo
1: Ah.
0: in Italia, quindi insomma anche quello fu un momento veramente
1: Bello.
0: di grande successo di questo posto, Piancavallo, come dicevamo, in provincia di Pordenone.
1: Ragazzi, io vorrei dire a Paolo che come al solito è bravissimo, ma è anche un bravissimo cameraman, abbiamo scoperto negli ultimi weekend.
3: Vero.
1: Preferiamo in video, non ce ne voglia Paolo, Valentina, però è una questione di gusti. No, è solo una questione di gusti. Ragazzi, domani ci sentiamo per l'ultima tappa? Ci colleghiamo?
2: Sì, domani ci separiamo in realtà. Io vado a Roma per l'ultima tappa del giro maschile. Valentina con Ludovica Maratini resta al nord perché oggi parte anche il giro Women ed RTL 105. Segue anche quello. Ciao da ciclismo.
1: Grazie mille, ragazzi. Buon lavoro. Ciao, ciao
3: Paolo, ciao Vale. Insomma, siamo ovunque, ragazzi, maschile o femminile che sia. Il giro d'Italia ve lo raccontiamo qui su RTL 105. Quindi state comodi.
1: Sì, ma all'interno di Mai Visto alla Radio non è che parliamo solo di ciclismo, perché
3: no,
1: c'è un ascoltatore
3: anzi.
1: Pure che. Si vede che non è interista, ha qualcosa da dirmi, ma tra poco ti leggerò il messaggio, poi parleremo naturalmente anche della finale di Champions.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
4: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Moda, la notte dei romantici, in estate! I Moda tornano in tour! Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
16: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
15: Fantastico! E quando serve spazio si piega.

0: Di Fabio che mi scrive personalmente: caro amico milanista, il peggio deve ancora venire. Che bello. Allegri al Napoli si porta Rabiot, Modric senza lui smette e nessuno vuole venire. Conviene tifare Monza, visto che l'obiettivo sarà la salvezza. Grazie mille, soprattutto per il tuo modo di essere tranchant, e questa cosa mi fa molto piacere. Tra l'altro facciamo i complimenti al Monza che è ritornato in Serie A. Ma qual è la situazione attuale del Milan?
1: La situazione attuale del Milan è che, per chi ha studiato un pochino di storia, è Cartagine subito dopo aver perso la guerra coi romani sì, che avevano sparso il sale per non far crescere più nulla. No, scherzi a parte, il Milan in questo momento deve rifondare, si deve totalmente rifondare. Ci sono dei nomi sul mercato in questo momento. Uno è quello di Glasner, allenatore del Crystal Palace, che ha vinto adesso la Conference League proprio con la squadra inglese, ma non credo che sia proprio un profilo semplice a cui arrivare. Iraola invece era il nome di cui si parlava tanto, del Bournemouth, potrebbe andare a Liverpool perché Arne Slot non è più l'allenatore dei Reds. Attenzione che magari Arne Slot potrebbe essere anche un nome in ottica Milan, la butto così.
0: Ma in tutto questo Allegri è andato al Napoli, ha firmato col Napoli.
1: Allegri è andato al Napoli, tra l'altro con una velocità
0: vabbè, si erano messi d'accordo prima, queste cose si fanno prima naturalmente.
1: Molto probabilmente c'era già qualcosa nell'aria. Poi già l'anno scorso Allegri era stato vicino al Napoli dopo che Conte aveva vinto lo scudetto e non si sapeva se sarebbe rimasto o meno. Gattuso invece andrà alla Lazio.
0: L'ex CT della nazionale alla Lazio, grande notizia questa.
1: C'è grande fermento nella capitale dalla parte biancoceleste. No, non è vero, c'è una tristezza e clamorosa da parte dei tifosi
0: della
1: Lazio.
0: Non sono d'accordo.
1: Volevano un altro allenatore, c'era il nome di Conceição che sarebbe piaciuto tanto.
0: Ma Ringhio, ragazzi, vedrete che vi porterà delle soddisfazioni. E poi Dybala sta per rinnovare, così dicono le ultime indiscrezioni, quindi saranno felici gli amici romanisti. Novità su RTL 102.5.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 15:42 minuti di sabato 30 maggio 2026, questo è Mai Visto alla Radio, l'ultimo doppio appuntamento, l'ultimo weekend in compagnia di Tommy Angelini e Mauro Corvino. Alle mie spalle, sul canale 36 del Digitale Terrestre, oltre a vedere il bel faccione di Tommy, c'è anche un collegamento in esclusiva con il Foro Italico, dove domani ci sarà appunto il nostro grandissimo evento Power Hits Estate, e in versione Umarell, e c'è anche un countdown. Mancano 29 ore, 17 minuti e 30 secondi in questo momento.
1: E invece noi ci spostiamo, prendiamo un treno e ci spostiamo leggermente al Mugello, dove Fernandez ha vinto la sprint race, secondo Martin, terzo di Gian Antonio, quarto invece il nostro Bezzecchi.
0: Sì, però Tommy, da un po' di giorni mi ronza un numero nella testa: 800 800 800.
1: Ti credo, Mauro, è impossibile non pensarci, perché sappi che Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie. Avete sentito bene, 800. Mazz. Così fare la spesa da Aldi diventa ancora più conveniente.
0: Prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Che aspettate? Correte a fare la spesa da Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Oh, adesso mi è venuta voglia di andare a fare la spesa. Vado subito, torno.
1: Andiamo,
0: tra poco,
1: va?

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Sì, siamo rimasti in due, io, Mauro Corvino e Tommy Angelini in Mai Visto alla Radio, perché Andrea Salvati questo weekend non ci sarà. Proprio l'ultimo weekend, quello che chiude la stagione di Mai Visto alla Radio. Pensa un po', il capitano ha abbandonato la nave.
1: È un tradimento che gli faremo scontare a settembre.
0: Certo, a settembre. C'è la finale alle 18, orario inedito di Champions League. Quest'anno si è deciso di giocare prima rispetto all'orario canonico delle 21, proprio perché Ceffarin ha dichiarato: vogliamo far vivere la città ospitante anche dopo i festeggiamenti, per aiutare l'economia, per far divertire i tifosi che poi potranno festeggiare appunto nella città ospitante. Ma sul tecnico io chiedo a te, naturalmente.
1: Tra l'altro, un motivo ufficiale, perché se qualcuno si ricorda le ultime due edizioni, tre edizioni della Champions League, ci sono stati molti disordini molte volte per entrare allo stadio, perché di solito anche chi era senza biglietto ha tentato e le partite sono cominciate senza tifosi sugli spalti. Detto questo, dal punto di vista tecnico, due squadre che giocano molto bene, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l'Arsenal di Mikel Arteta, campione di Inghilterra dopo 22 anni. Bisognerà capire, perché il PSG è una squadra che insomma ci mette molta garra, molta cattiveria sin da subito. E fa un grande pressing. L'Arsenal è una squadra molto simile, però con degli interpreti sicuramente diversi. Proprio su questa finale, caro Mauro, ha parlato anche Flavio Cobolli, che oggi ha vinto al Roland Garros, si è superato un altro turno, e riguardo alla Champions League ha detto: sono legato all'Arsenal per Calafiori, ex giocatore della Roma e suo amico, e al PSG per Luis Enrique, ex allenatore della Roma, ma ha chiesto una cortesia ai tifosi.
0: Quale?
1: In generale.
0: Quale?
1: Per favore, se vincete la finale, non fate troppo rumore, vorrei dormire.
0: Certo, ha ragione, poverino, deve riposare. Però a proposito di PSG, che potrebbe vincere la seconda Champions League consecutiva, salutiamo gli amici interisti, non so se si ricordano l'anno scorso cosa è successo.
2: Ma perché
0: giusto per ricordarlo.

0: descrive.
1: E niente, Tommy, ci sono rimaste solo le briciole qui, non c'è più niente da dire e da fare. Cioè, sono gli ultimi due appuntamenti, come hai visto la radio, poi si va in vacanza. Cioè,
2: però mi hai deluso.
1: No, va in vacanza il programma, non noi, eh.
2: No, no, poi... però tu mi hai deluso perché le ultime due puntate io mi aspettavo, invece lo fai solo con Salvati. Non l'hai chiesto oggi al 378-378-1025, la tua solita, la tua tipica domanda.
1: Siamo
2: oggi
1: sabato tipico atipico, ma non l'ho fatto perché non c'è Andrea, perché siccome a lui dà fastidio allora lo faccio quando c'è lui, sennò
2: ma io
1: altrimenti...
2: ci rimango male,
1: ma
2: se
1: no,
2: non
1: se no che divertimento c'è, scusa,
2: Anche a Teano, in provincia di Caserta, sono le 16 e un minuto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito la svolta nelle indagini sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera. La madre di Beatrice, Emanuela Aiello, era stata arrestata lo scorso febbraio. Oggi è stato fermato anche il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi, che finora era indagato a piede libero. Nel telefono di quest'ultimo trovate le foto dei pestaggi e i video shock, anche uno in cui la facevano fumare. Torniamo sulla tragedia delle Maldive. Folla in chiesa a Pegli nel Genovese per i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, e a Padova per l'ultimo saluto a Gianluca Benedetti. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani. E ora apriamo la ricca pagina dello sport. Partiamo dalla gara sprint di MotoGP. Buon pomeriggio a Enzo Tamborra.
5: Sì, buon pomeriggio. C'è stato il colpaccio di Raul Fernandez su Aprilia nella gara breve del Mugello. Il pilota spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia, il connazionale Jorge Martin, a completare il podio Fabio Di Giannantonio su VR46 dopo una bella rimonta. Quarto Bezzecchi, che vede ridursi il suo vantaggio rispetto a Jorge Martin nella classifica piloti, ma domani promette spettacolo la gara lunga che comincerà alle ore 14. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie Enzo, siamo al tennis, in campo a Roland Garros c'è Berrettini, il punto con Tommaso Angelini.
2: Eh sì Raffaella, terzo turno a Roland Garros, Berrettini contro Comesagna, primo set vinto dall'azzurro al tiebreak 7-6, il secondo invece 7-5 per l'argentino. In corso il terzo parziale 3-2 per Berrettini, adesso alla battuta c'è l'argentino Comesagna. Per quanto riguarda invece Flavio Cobolli, ha battuto in 3 set con un doppio 6-2, 6-3 l'americano Lerner Tien, mentre invece più tardi ci sarà Arnaldi contro Collignon. A te.
4: Grazie Tommaso Angelini, chiudiamo col Giro d'Italia, andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio anche a te Paolo.
6: Buon pomeriggio, tappa in montagna in Friuli e la salita di Piancavallo vede Jonas Vingegaard da solo al comando in maglia rosa, il danese è scattato quando mancavano poco più di 10 km all'arrivo, ha presto raggiunto e superato Crescioli che era davanti e ora sembra lanciato verso il traguardo sulle rampe che nel 1998 fecero da teatro a una grande impresa di Marco Pantani. Vingegaard ha già vinto 4 tappe in questo giro, tra due ali di folla si sta concretizzando anche il quinto successo che metterebbe il punto esclamativo sulla sua corsa. Intanto Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di leader degli scalatori, 7 km al comando, Vingegaard in maglia rosa da solo al comando.
4: Grazie Paolo, ora il traffico.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Per tale motivo, sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra Bologna-Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna. Il tratto si attraversa in circa mezz'ora. Ancora per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova 20 miglia verso Genova, con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Arenzano e Savona in direzione di 20 miglia. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Segnalazione di questo momento sulla 12 Genova Sestri Levante, è stato bloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno a seguito di un incidente. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amici di RTL 102.5, comincia adesso la terz'ultima ora della stagione di Mai Visto alla Radio, oggi e domani con Tommy Angelini e Mauro Corvino. Tra l'altro saluto Anna Maria da Montecatini Termi che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi, nonostante manchi Salvati vi seguo lo stesso. Scherzo.
0: Grazie.
1: Siete bravissimi. Ok, almeno dice meno che male. Siamo bravi. Salutiamo e ringraziamo anche Angelo Vicari e Fabio Romano per la regia. C'è qualche aggiornamento, qualche sport, qualcosa in questo momento, Tommy? Non c'è niente, che si fa?
2: Stiamo seguendo il Roland Garros con il terzo turno, Matteo Berrettini contro Comesagna, primo set come detto vinto dall'Argentino, scusate, dall'Azzurro per 7-6, il secondo 7-5 invece dall'Argentino, il terzo in corso 3-2 per Berrettini, 40-30 per Comesagna.
1: Senti, dopo ti provoco perché dobbiamo approfondire l'uscita della nuova Ferrari elettrica, Ferrari Luce, tra poco ne parliamo, voglio sapere la tua opinione in merito, chi ti guarda in radiovisione già si è fatto un'idea.
2: Aiutateci.

0: Sono Paolo da Novara.
1: Ciao Paolo.
0: Comunque sulla Ferrari la Ferrari Luce,
1: sì?
0: Io vorrei dire che assomiglia a un mouse.
1: Sì,
0: mouse del computer.
1: Sì, ciao. Ciao, ciao. In molti l'hanno detta questa cosa sull'internet. Diciamo che ha fatto discutere parecchio questa presentazione della prima automobile Ferrari elettrica. Che voglio dire, questa è una bestemmia per Andrea Salvati che non c'è oggi, peccato, perché avrei voluto stuzzicarlo, perché lui è contro l'elettrico, non per quanto riguarda naturalmente l'inquinamento, ma per quanto riguarda il motore. Lui è amante dei motori e quindi già l'elettrico non gli sta tanto simpatico. Poi è accostato alla Ferrari. Tra l'altro, hai sentito le dichiarazioni dell'ex presidente della Ferrari Montezemolo, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto molto forti.
2: Ha detto che insomma non bisognerebbe togliere il cavallino da quella macchina. Briatore addirittura ha detto che sicuramente l'unica macchina che i cinesi non ci copieranno. però il dato clamoroso, sì, a pensarci, è che quando è stata presentata, ok, il titolo Ferrari a Piazza Affari ha perso l'8,37%. Per dare un'idea, sono 5 miliardi di euro bruciati.
1: Madonna.
2: Quindi, cioè,
1: quanto costa la luce?
2: 500.000 euro.
1: Ammazza.
2: Quindi pensa quante te ne potevi comprare. Con 5 miliardi, pensa quante ne comprassi. Sì. Però, ragazzi, io vi chiedo una cortesia. Non
1: compratela, non dire
2: no,
1: così.
2: No. Compratela perché, Ferrari, qualcuno se la comprerà. Però vi chiedo una cortesia: che fine hanno fatto le Enzo Ferrari, le 458 Italia, la Modena?
1: Il design, cioè, in generale, il design, ragazzi, è fondamentale.
2: Tutte ste macchine belle, per carità, io non voglio
1: entrare in dettaglio. Però io ho visto delle rivisitazioni con l'intelligenza artificiale sicuramente più accattivanti. Cioè, molti dicevano: guarda cosa ho fatto io con l'intelligenza artificiale, com'è possibile che un designer invece faccia un lavoro del genere? Vabbè, comunque abbiamo parlato abbastanza male della Ferrari Luce, e a proposito di luce, stelle.

0: Stelle Gioliera su RTL 102.5, ma ci colleghiamo immediatamente con Paolo Pacchioni per l'arrivo.
1: Buon pomeriggio ancora da Piancavallo. Jonas Vingegaard sta mettendo il punto esclamativo su questo suo grande Giro d'Italia, è già in maglia rosa, ha un vantaggio cospicuo rispetto a tutti gli inseguitori, ma è andato all'attacco anche sull'ultima salita, a 10 km dall'arrivo è scattato e non ce n'è stata per nessuno, e adesso eccolo qui nel centro abitato di Piancavallo, peraltro si gira verso la telecamera, per la prima volta si concede un sorriso, si concede un gesto di esultanza, perché capito ormai che il Giro d'Italia è suo. Peraltro Vingegaard con questa vittoria di fatto entra nell'elite dei pochi corridori che hanno vinto i tre grandi giri, Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta de España. Rettilineo conclusivo per Jonas Vingegaard in maglia rosa, tutto solo al comando, alza la testa dal manubrio, si gode lo spettacolo del pubblico, si piega verso il manubrio come al solito, dà un bacio alla foto della sua famiglia che tiene sul manubrio, alza le braccia al cielo ed esulta. Jonas Vingegaard vince la quinta tappa, la sua quinta tappa in questo Giro d'Italia, e conquista con pieno merito il Giro. Grande Jonas Vingegaard, da Piancavallo è tutto.
0: Grazie mille.
2: Grazie Paolo.
0: Belle emozioni in diretta qui su RTL 102.5, e il commento di Paolo sicuramente è quello che aspettavamo, no? Quello che decreta il vincitore del Giro d'Italia nonostante manchi una tappa, giusto Tommy?
2: Ma esattamente, domani, come ci aveva raccontato già il nostro Paolo Pacchioni, e poi lo riabbracceremo finalmente anche noi in redazione molto presto. L'uomo più semplice, Vasco Rossi.

0: semplice che c'è. Sono l'uomo giusto per te.
1: L'uomo più semplice, Vasco Rossi, nel sabato pomeriggio di RTL 102.5, mai visto alla radio, Tommy Angelini, Mauro Corvino, fino alle 5 del pomeriggio. Tommy, fuori onda, stavamo parlando della Reggia di Caserta, visto che io sono casertano. Ne approfitto, tra l'altro, per salutare Fabrizio, Mariangelo e tutta la famiglia, che adesso sono in viaggio verso la costiera, mi hanno scritto personalmente. E stavamo parlando di Star Wars, perché lì hanno girato episodio 1 e 2, e ho scoperto, fuori onda, che tu sei un appassionato della saga cinematografica di George Lucas.
2: Esatto, perché quando c'è Andrea Salvati non possiamo diventare un po' più nerd, no, e lo possiamo fare. Però quando Andrea non ce ne approfittiamo,
1: certo,
2: adesso.
1: Certo,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, grande fan di tutto Star Wars, grazie a mamma.
1: Al volo, il tuo episodio preferito, se ce n'è uno, o la trilogia preferita?
2: Il terzo.
1: Il terzo?
2: E il ritorno dello Jedi.
1: Ah, va bene, va bene. Prendo appunti, bravo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ciao, sono Zero Calcare e mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
9: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Convenienza nostra!
11: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
12: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato.

0: Per gli amici che ci ascoltano solo in radio, dovete sapere che sul canale 36 del digitale terrestre alle mie spalle c'è un LED wall e in questo momento siamo collegati con il Foro Italico, dove domani ci sarà il nostro Power Hits Estate e in questo momento si possono assistere anche ai lavori. La versione esatto. Umarell, Tommy, diciamo, no? Di questo programma di Mai Visto alla Radio.
1: Esattamente. Mauro, ma lo sai chi ti saluta tanto dal Foro Italico in questo momento?
0: Sì,
1: ma tanto.
0: Lo so, Emanuele Carrozzi. Rocci, eccolo qua.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno ciao, ragazzi. Ciao. Comunque dire che sono alle tue spalle, Mauro, non so se insomma. L'avrei detto in modo diverso.
0: Però dall'altro lato, dall'altro lato, dai.
2: Okay. Ciao a tutti amici.
0: Ciao.
2: Allora, devo dire che inizia da adesso fino a domani sera una serie di collegamenti che faremo qui dal Foro Italico, Power Hits Estate 2026. Tra poco arrivano i primi artisti a fare il sound check, a fare un po' di prove.
0: Okay.
2: E sarà divertente poi un po' fare due chiacchiere appena scendono dal palco, sentire come stanno, capire come va e come andrà la loro estate. E noi iniziare questo mega periodo di tormentoni per azzeccare poi quale sarà la canzone del 2026. Voi avete già un'idea, ragazzi?
0: Sì, grazie.
2: Ma non volete esprimere?
0: Ah, la vogliamo esprimere?
1: Ah, non sia mai perché siamo comunque sempre super partes, noi non vogliamo.
0: Ma parla per te, io lo dico perché io mi sbilancio sempre. Secondo me, Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini.
2: Vabbè, pezzone. Pezzone
0: bello,
2: che è un giro di basso
0: bello.
2: Quello
0: sì,
2: lì.
0: Sì, sì, vero.
2: Vabbè, insomma, sappiate che quindi domani sera dalle 21, ovviamente 36, del canale Digitale Terrestre, potete seguire live tutto il Power Hits Estate. Ma in generale, io consiglierei di bloccare, buttare il telecomando. E rimanete sul 36 col televisore
0: da ora.
2: Con la radio classica,
0: certo,
2: su RTL 102.5.
0: Senti Emanuele, quindi questo è il tuo primo collegamento ufficiale o già ti sei collegato con qualcun altro?
2: No, pensa come inizia, tu dici come inizia bene la tua carriera del Power Hits Estate con voi due.
0: Che
2: questo ti fa capire
0: vedi,
2: come sarà
0: il tuo futuro.
2: Esatto. Sì, sì.
1: Poteva andare peggio, poteva piovere.
2: Bravo, Tommy. Io però invece, sapendo che voi spesso parlate di calcio, ho detto finalmente ho il mio spazio per parlare della Roma, di Dybala. Ho la sensazione che non sia questo il momento per farlo.
0: Però siamo vicini al rinnovo, non te preoccupare.
2: Va bene.
0: In settimana firmano. Va bene.
1: Se no, guarda, facciamo così, prima di andare, prima di poi così lo salutiamo il grande Lele. Chi vedi bene al Milan? Perché Iraola sembra in direzione Liverpool dopo l'esonero di Slot. Tu chi manderesti al Milan oggi?
2: Io metterei degli italiani comunque in generale, visto che mi sembra che abbiano un po' di difficoltà nello spogliatoio,
0: sì.
2: Quindi in generale, sì.
0: Tra l'altro ricordiamo che Slot non è uno dei protagonisti dei Goonies. Lo specifichiamo per chi non seguisse il calcio, ovviamente.
2: Ragazzi.
0: Ecco.
2: Ma guarda, posso dire, è sempre meglio questo collegamento.
0: Sì, hai visto?
2: Se volete rifacciamolo, insomma. Che...
0: Ma tu devi sapere che questo è il programma di approfondimento culturale di RTL 102.5. Okay. Da questo non si scappa. Appunto.
2: Pensa alla famiglia. Vabbè ragazzi, buon tutto. Ci sentiamo
0: grazie.
2: Forse domani. E quindi, insomma, rimanete qua con RTL e il Power Hits Estate, ovviamente.
0: Ciao Emanuele.
1: A domani. Ciao.

0: Una bellissima novità su RTL 102.5, Material Lover, Sienna Spyro, alle 16.40 di sabato 30 maggio 2026. Volevo parlare al volo di Baldini, il CT ad interim della nazionale, che ha dichiarato che devono giocare i giovani, che è in nazionale sì, per aiutare, che soprattutto il calcio italiano è in mano ai Lestofanti.
1: E io solo per questo Silvio Baldini lo voglio alla guida della nazionale fino al mondiale del 2030.
0: Ma questo perché ha utilizzato un vocabolo ormai arcaico, in disuso, Lestofanti? Poteva dire anche malfattori, non lo so.
1: No, ma Lestofanti ti rende di più l'idea,
0: rende di più.
1: Ti dà l'idea di un qualcosa di quasi di antico.
0: E allora,
1: perché non funziona.
0: Non vi preoccupate che due Lestofanti tornano tra poco.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia.

0: fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sofì,

0: Senti Cacuti, Love on Top, Beyoncé, Knowles su RTL 102.5. Chi è che raggiunge questi acuti se non la nostra Mario, che tra poco
1: sempre
0: sarà
1: lei,
0: la protagonista di Pop Around the Clock. Mario, ci sei?
2: Sì, sì, eccola.
3: Sì, ci sono,
0: Ciao. Senti, ti volevamo coinvolgere non sullo sport, a questo giro.
3: Grazie signore.
0: Ma peggio ancora, parliamo di motori, anche se qui un motore c'è, ma non è il classico motore a scoppio, ma motore elettrico. Non so se hai visto in settimana le foto della nuova Ferrari, la Ferrari Luce.
3: Ecco, sì, quella elettrica.
0: Esatto,
3: no?
0: Che costa mezza piotta, come dite voi, a Roma.
1: Sì, dei milioni di euro.
3: Praticamente sono tre condomini da comprare a Isernia e provincia.
0: Esatto. Una tua opinione così al volo, da neofita, diciamo.
3: Assolutamente, io non sono una purista sulla Ferrari, però ti devo dire che vederla così, soprattutto il color Tiffany, alla fine la trovo anche caruccetta. Voglio dire, se uno me la regalasse la utilizzerei.
0: Vabbè, certo.
3: Ma non sono una purista. Madonna.

0: Madonna, però lo vedi come fa?
1: Se n'è andato.
0: Cioè, ma dove va? Ma ti ho detto che non sono una purista,
1: ma lascialo
0: Tommy.
1: Stare.
0: Vabbè, comunque io e te stiamo bene insieme, no?
1: Certo.
0: Ecco, appunto. Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Salutiamo Davide che ci scrive: viva la Mario, non vedo l'ora che inizi il programma. Ora non so se prenderla bene o male questa cosa, cioè bene nel senso che felice che comunque inizia la Mario, oppure male, per fortuna che finiamo noi. Che ne pensi tu, Tommy?
3: Ma io nel dubbio sono contento uguale.
2: Ah no, pensavo
3: un po' meno per domani, perché comunque domani è il nostro, del nostro last dance dell'anno.
2: Esatto, esatto. E la festeggiamo questa penultima puntata con un grande Millennium Hit, Tom Jones, Blackberry.

0: Beh, sicuramente il Tom Jones di RTL 102.5, il nostro Andrea Salvati, che in questo momento non c'è.
1: No, è andato via.
0: No, non è che è andato via. Vabbè. Beh, in ogni caso voglio dire che quel sex appeal dal Latin Lover, per quanto riguarda RTL, sicuramente Andrea Salvati è un grandissimo esponente. Allora, noi abbiamo finito. Grazie mille a Tommy Angelini.
2: Ma grazie a Mauro Corvino.
0: Guarda, se non ti dà fastidio, io mi trattengo un altro po' e andrei in onda anche tra le 21 e le 24 con Luisa Carnello.
2: Che dici? Allora, questa cosa non mi piace. Perché lo considererei quasi un tradimento.
0: Vabbè,
2: ma
0: però, dai, una sveltina. Diciamo,
2: ti devi far perdonare.
0: Va bene. A domani.
2: Ciao.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Anche a Piatto, in provincia di Biella, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In apertura alla cronaca, sono emersi particolari drammatici e cruenti dalle indagini a Bordighera sulla morte della piccola Beatrice di 2 anni, arrestato il compagno della madre. Alessandra Gianoli ci dice tutto.
6: Foto che ritraggono Beatrice con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta sono alcuni degli elementi trovati nel telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre della vittima, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, indagata in concorso per lo stesso reato in carcere dal 9 febbraio, il giorno del decesso della figlia Emanuela Aiello. La donna in un primo momento aveva parlato di una caduta dalle scale nella sua casa di Bordighera per giustificare le chimosi riscontrate sul corpo della bimba. Oggi la svolta: nell'ordinanza di custodia emessa dalla Procura d'Imperia si parla di violenza selvaggia continuata da parte di Manuel Iannuzzi nei confronti della piccola Beatrice.
5: Cambiamo decisamente argomento, lo sport apriamo col Giro d'Italia di cui RTL 102.5 è media partner e che ha il suo trionfatore linea a Paolo Pacchioni.
7: Jonas Vingegaard ha messo il punto esclamativo sul suo giro. Il danese, già in maglia rosa e con un vantaggio cospicuo sugli inseguitori, è andato all'attacco anche sull'ultima salita a Piancavallo. In Friuli è dunque arrivata la sua 5ª vittoria di tappa. Domani a Roma Vingegaard festeggerà la conquista della corsa e di conseguenza della cosiddetta tripla corona. In carriera ha infatti vinto Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta de Spagna. Oggi è andato all'attacco a 10 km dall'arrivo e il suo è stato un monologo, una meritata standing ovation in mezzo a un pubblico festante. Giulio Ciccone ha invece conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore. Domani, come detto, tradizionale chiusura a Roma con tappa pianeggiante riservata ai velocisti da Piancavallo in Friuli. Linea allo studio.
5: Ora c'è il tennis, andiamo quindi a Roland Garros, c'è Tommaso Angelini che ci aggiorna.
2: Eh sì, perché c'è il terzo turno, Maria Paola, in campo Matteo Berrettini contro Francisco Comesagna, primo set vinto dall'azzurro 7-6 dopo il tie break, nel secondo e nel terzo però non è andata bene a Berrettini che ha perso 7-5 e anche 7-6. In corso il quarto set 2-1 per Comesagna, bene invece Cobolli che ha battuto Lerner Tien 6-2, 6-2, 6-3 in 3 set, più in questo momento in campo anche Arnaldi contro Collignon, primo set, primo game, 30-0 per il belga. Te.
5: Grazie, chiudiamo col calcio perché tra un'ora al via la finale di Champions League a Budapest, in campo per la sfida che vale il trofeo Paris Saint-Germain e Arsenal. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove è stato da poco sbloccato il traffico tra Nervi e Recco verso Livorno, bloccato in precedenza per un tamponamento tra 2 auto e 1 moto. Nel tratto ci sono 6 km di coda e il traffico scorre su una corsia. In alternativa, chi viaggia verso Livorno può uscire a Nervi per correre la viabilità ordinaria con rientro a Recco. Per gli spostamenti del ponte del 2 giugno segnaliamo code a tratti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova, con il tratto che si percorre in un'ora, così come sulla 10 nel tratto tra Arenzano e Savona in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Infine, per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova troviamo 3 km di coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
5: Non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.
9: RTL 102.5. Very normal people.
10: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
11: Come? E allora siamo noi, la Mario più tutti i very normal people del mio cuore. Buonasera ragazzi, benvenuti in diretta con me. Vi parlo dagli studi di Roma, caldissimi di RTL 102.5, perché lo sapete, quando arrivo io l'aria condizionata comincia a dare qualche problema. Ma perché ce l'ha con me l'aria condizionata? Cioè, se sono così aria condizionata non è colpa mia, è che mi disegnano così. Quindi è inutile questo, no, questo funzionamento ad intermittenza, che poi sembra che ho la menopausa, che peraltro ho davvero la menopausa, ma non ho le caldane, come si dice in gergo. Per cui su via, iniziamo questa diretta di Pop Around the Clock, una diretta particolarissima perché dalle 18 ci collegheremo con il Foro Italico, dove gli artisti sono già in prova, e quindi cominceremo anche a così a capire quali sono gli umori del pre-evento che domani sera alle 21 ci vedrà tutti coinvolti, ma ancor prima, nel corso del pomeriggio, della mattina, insomma tante cose da fare insieme. E ovviamente non ci possiamo dimenticare della grande musica di RTL 102.5, e si parte con quella bravina del Rodrigo.

sabato. Sono la Mario, vi parlo dagli studi di Roma di RTL 102.5, ma lo so che la mente di tutti noi è già al foro, è al foro, al centrale, al foro italico, perché il Power Hits estate sta per iniziare. C'è anche un fantastico countdown, 27 ore, un po' di minuti prima di vedere più di 40 artisti sul palco, sul mega palco di RTL 102.5. Ovviamente seguiremo tutti insieme la diretta qui in radio sul canale 36 attraverso la nostra app. Però insomma i giochi cominceranno già tra meno di un'oretta, quando avremo la possibilità di andare a sbirciare gli artisti che sul palco giustamente fanno le prove, e poi domani continueranno. Nel frattempo però, lo sapete, per i Normal People del mio cuore, noi abbiamo sempre la liturgia il venerdì, il sabato e la domenica, cioè farci delle domande e provare a darci delle risposte. 378 378 1025. Allora voi rispondete, poi vi spiego anche il motivo. Intanto ecco il countdown che appare sui nostri schermi, 27 ore 45 minuti e 56 secondi in questo momento. Voi i problemi come li risolvete? Problemi in generale, va bene? Poi vi spiego, perché ho trovato una ricerca scientifica che un po' mi ha illuminata e un po' mi ha fatto dire: ma che cazzo dicono questi? Però ne parliamo tra un attimo. 378 378 1025. Mario, io quando ho un problema provo a risolverlo così, ditemi.

0: Lo so, alcune volte vorremmo fare come Harry Styles in questo video Sign of the Times su RTL 105, ma anche sul canale 36 del digitale terrestre, perché RTL 105 è la radiovisione, cioè prendere il volo e magari sormontare, andare oltre i problemi e farci adottare magari da un extraterrestre. Però insomma, diciamo che questa cosa almeno al momento è impossibile, per cui al 378-378-1025 in maniera molto concreta e reale, senza nasconderci dietro un dito tatuato o meno, raccontiamoci come proviamo a risolvere i problemi. Sentiamo subito una voce, grazie regia.
1: Ciao la Mario, sono ciao. Flavia da Osimo. Per i problemi ho una formula antichissima, viene dal Siddhartha: se hai una soluzione, perché preoccuparti? E se non hai soluzioni, è perfettamente inutile preoccuparti.
0: Effettivamente questo ragionamento non fa una piega. Un amico invece, Alessio, scrive: io utilizzo il giardinaggio perché praticare il giardinaggio mi aiuta veramente a rilassarmi, a staccare la testa, e in questo modo riesco poi a trovare l'energia e la forza per ragionare sul problema. Ancora un messaggio che è arrivato proprio adesso: io cerco di non andare nel panico, poi mi ripeto un mantra: solo alla morte non c'è rimedio, solo alla morte non c'è rimedio, cosa che diceva anche mia nonna, mia mamma, mio padre, eccetera eccetera, il resto si risolve. Infine mi rimbocco le maniche per cercare la soluzione più efficace, con la consapevolezza che la scelta giusta non è sempre quella che ci rende felici. Messaggio, devo dire, molto saggio e sul quale riflettere, firmato Luna. Grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi.

0: a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Inizio conto alla rovescia.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
22: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Bella anche nella versione remix questa Cold Heart, Elton John e Dua Lipa, versione remix chiaramente firmata Now, adesso su RTL 102.5 17.33. State continuando a raccontarmi anche con dei messaggi vocali molto belli come provate a risolvere i problemi, poi ognuno ha le sue soluzioni, i suoi mantra, sentiamo.
1: Ciao la Mario, senza tanta falsa retorica, a parte quelle due o tre cosine che sono irrisolvibili con il denaro, io tutti gli altri problemi oggettivi li risolvo coi soldi.
0: Allora, grazie, hai fatto bene a dire non parliamo di con ipocrisia, guardiamo le cose in faccia, è chiaro che avere dei soldi a disposizione, gran parte dei problemi li risolve, ancora una voce.
2: I problemi li risolvo così, guardando le repliche dei cartoni animati della mia infanzia, e lì ritorno a 20 anni indietro quando non pensavo a niente.
0: Allora, questa cosa è molto carina, poetica e romantica, però forse i problemi si affrontano in un altro modo.

0: grande classico Invisible Touch, loro sono i Genesis e ci sono dei grandi classici anche nei vostri messaggi vocali, cioè per staccare la spina, per affrontare in maniera differente i problemi, giardinaggio, correre con la moto, parlare con gli amici. C'è anche una voce che sentiamo al volo adesso.
1: Dei problemi non bisogna preoccuparsene, ma occuparsene in tutti i modi. C'è chi lo farà con le possibilità dei soldi, chi in qualche modo faticherà di più, ma prima o poi si risolvono.
0: È un argomento molto complesso quello di oggi. 378-378-1025, aspetto di leggervi e di ascoltarvi ancora. Nel frattempo, ragazzi, lo sapete, io ho la tendenza a dimenticarmi un po' tutto, password, compleanni, però c'è un numero che ricordo benissimo. 800, sapete perché? Perché Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie, avete capito bene, 800, così da Aldi possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Quindi che cosa aspettiamo? Corriamo a fare la spesa da Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Io per esempio ogni tanto su alcuni problemi per staccare la testa mi faccio una bella spesa, mi faccio preparare una buona cena, poi magari ci rifletto sul problema il giorno dopo, che è meglio.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
6: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
9: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: iSense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
12: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
15: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
16: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
17: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato!
10: Classe Magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Sono qui in studio a Roma. Mi sembra un po' tanto questo, eh. Sì, ogni tanto il karma gira anche a me, fa gara con le pale eoliche. Ci saranno anche The Colors domani per Power Hits Estate, sempre in diretta dal centrale del Foro Italico. Io intanto sono la Mario, in diretta dagli studi di Roma di RTL 1025, 17:52. Continuiamo a parlare di come si potrebbero risolvere i problemi. Ancora non vi ho svelato le soluzioni della scienza, ma sto ascoltando le vostre soluzioni. Grazie regia.
1: Ciao, sono Cinzia.
0: Ciao.
1: E io, per scaricarmi dalla tensione psicofisica, sì, faccio uncinetto. Praticamente quando mi sento tanto accumulata da questa tensione carichissima di tantissime cose, mi fermo e dedico magari 2-3 ore a fare creazione all'uncinetto, che in base al mio stato psicologico scelgo tra facile o difficile.
0: Ma che brava che sei. Allora mettiamola così, così vi racconto anche la mia. Allora, se devo un attimo staccare la testa e prendermi del tempo per non esplodere, io mi alleno come se non ci fosse un domani, tant'è vero che sono sempre rotta, perché di problemi ce ne sono sempre tanti, ho questa tendenza a massacrarmi. Però la scienza dice che si potrebbe fare altrimenti e fare di meglio senza rompersi. Dopo vi racconto.

0: Beh, magari risolvere i problemi stando in compagnia delle proprie figliolette, e sicuramente gran parte dei problemi vanno via.
1: E così non abbiamo più un bad day, come cantavano gli R.E.M. qualche secondo fa in diretta ancora su RTL 102.5. Pop Around the Clock, la scienza dice che bisognerebbe affrontare un problema attraverso la regola dei tre meno male, della serie. Buco una ruota all'auto, meno male che ho il telefono in carica, così posso chiamare aiuto. Meno male che ho la ruota di scorta, meno male che soltanto la ruota bucata, perché mi poteva andare peggio. Tutto sommato questo disastro non mi costerà tantissimo. Siamo d'accordo? Siamo in disaccordo? Ne parliamo sicuramente dopo le news. Aspetto. RTL 102.5 Time. Ed anche a D'Ortovero, in provincia di Savona, sono le 18:22 secondi.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Si indaga a Roma sulla fuga ieri notte lungo via Cristoforo Colombo dei Cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno. Al vaglio le immagini di videosorveglianza, l'esplosione di petardi avrebbe fatto imbizzarrire la mandria. 4 i feriti, di cui 2 gravi, e cure veterinarie per 15 cavalli. Questo è il bilancio. Ora la morte della bimba di 2 anni di Bordighera, le violenze soprusi subiti dalla piccola. Alessandra Giannoli.
4: Dopo il fermo di Manuela Aiello, la madre di Beatrice, il 9 febbraio scorso, giorno del decesso della piccola Bordighera, oggi è stato arrestato il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, nel cui telefono sono state trovate immagini shock. Si tratta di più foto che ritraggono Beatrice di soli 2 anni con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi, ed è spuntato anche un video in cui la bambina viene costretta a fumare una sigaretta. L'uomo è finito dietro le sbarre con l'accusa di maltrattamenti aggravati e morte conseguente, reato contestato in concorso anche alla mamma della vittima, secondo la procura d'Imperia, che ha emesso l'ordinanza di custodia nei confronti di Iannuzzi, in cui si parla di sevizie e crudeltà. La tragica fine della bambina sarebbe maturata al termine di una lunga sequenza di vessazioni e violenze.
3: Ora alleggeriamo decisamente i toni con la pagina dello sport. Partiamo dal calcio e dalla finale di Champions League in diretta. Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata, tutto è pronto alla Puskas Arena di Budapest per la finale tra i detentori del titolo, i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell'Arsenal, reduci dal trionfo in Premier League. Ovviamente stracolmo lo stadio di Budapest, grandissima atmosfera come sempre accade per le finali di Champions. Nell'Arsenal l'italiano Calafiori parte dalla panchina, dirige il match il tedesco Siebert. La gara è iniziata da 15 secondi, 0-0 il punteggio. È tutto, linea allo studio.
3: Grazie Enzo. Ciclismo, Jonas Vingegaard domina la 20ª tappa del Giro d'Italia e fa sua la 109ª edizione del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Infine il tennis, Tommaso Angelini.
6: Sì, con Matteo Berrettini che è in campo nel terzo turno contro Francesco Comesagna, primo set vinto dall'azzurro 7-6, nel secondo e nel terzo però meglio l'argentino che ha vinto per 7-5 e 7-6. Nel quarto parziale invece si è ripreso Matteo Berrettini che ha vinto 6-4, sarà quindi il quinto set a decidere chi andrà avanti a Roland Garros. 3-2 in questo momento per Comesagna. In campo anche Arnaldi contro Collignon, primo set vinto dall'azzurro 6-4, secondo in corso 2-1 per Arnaldi, mentre invece Cobolli ha vinto contro Lerner Tien con 6-2, 6-2, 6-3. A te.
3: Grazie. Traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è intenso e questo è dovuto soprattutto agli spostamenti per il ponte del 2 giugno. Infatti, per tale motivo, sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra Bologna-Fiera e Valle Rubicone verso Ancona, con tempo di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Situazione simile sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Aglio e Calenzano in direzione di Firenze. Il tratto si attraversa in 25 minuti. Ancora per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone verso Genova e sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Savona in direzione di Ventimiglia. Qui il tempo di percorrenza è di 1 ora e un quarto. Segnalazione di questo momento sulla 7 Serra Valle Genova: è stato bloccato il traffico nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Barbera in direzione di Milano per un incidente. All'interno del tratto registriamo 1 chilometro di coda. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi e torna la Mario.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
9: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
1: Capito? Manca sempre meno. Power Hits estate e tra un pochino inizieranno anche le prove lì al centrale, al Foro Italico di Roma, di alcuni artisti. Noi abbiamo Emanuele Carocci che tra un pochino ci farà sentire la sua voce e quella degli ospiti che riuscirà a catturare tra una prova e l'altra. Ma nel frattempo, visto che ci sono tante voci ma anche tanti messaggi scritti al 378-378-125, io direi anche di continuare con la storia dei problemi. Ho un problema, come lo risolvo? Ognuno ha le sue strategie e me le state raccontando.

0: Mi sa che hanno iniziato a fischiare le orecchie a Carocci, perché qualche istante fa ti nominavo e Manuel ha detto chissà dove al Foro al Centrale avrà beccato sicuramente i primi artisti in prova, ed ecco che dopo Gabbani in diretta su RTL 102.5 entriamo nel vivo dei preparativi del Popolizz Estate, ma...
1: Ciao, ma mi hai detto che ero anche bello in forma, che hai detto di me?
0: Ho detto che sei il Brad Pitt di RTL 102.5.
1: Ah, perfetto. Signori, Fulminacci,
2: eccoci.
0: Ciao
2: a tutti, ciao.
1: Allora, Fulminacci che in realtà deve fare ancora le prove.
2: Sì,
1: esatto. Fare ancora le prove e allora le facciamo fare live, così sarà contento lui.
2: Facciamo le prove adesso.
0: vai, certo.
1: Senti, come va, insomma, com'è il periodo, che direi ottimo?
2: È un bel periodo, io sono a cavallo tra un tour finito nei palazzetti e un tour estivo da iniziare a fine giugno. Quindi sì, sono in quella fase in cui mi potevo riposare, invece
1: no,
2: eccoci qui.
1: Cioè, no, e
2: anche
1: poi
2: oggi a lavorare.
1: E sei anche in giro perché qui Mario, devi sapere che Fulminacci è pieno di fan anche proprio nella radio nostra.
0: Ma non avevo dubbi.
1: Che è venuto a Trastevere, hai fatto un evento.
2: Sì,
1: ho visto,
2: sì.
1: Molto figo. Poi siamo due romani, quindi credo che cantare lì debba essere stato.
2: Ha un senso, certo.
1: E lì come mai ti piaceva l'idea di stare?
2: Beh, perché è bello stare, avere, non lo so, un momento di contatto veramente diretto a 10 centimetri di distanza dal proprio pubblico,
1: sì.
2: Facendo un evento gratuito in cui viene chi vuole senza problemi.
1: Mario, è presente le stradine di Trastevere, anche gli
0: ma
1: ascoltatori,
0: certo.
1: No? Ecco, pensate di, tu fai una passeggiata e c'è Fulminacci che se la suona e se la canta.
2: Sì, abbiamo modificato la viabilità per quella giornata.
1: Sì.
2: E quindi chiedo scusa
1: al sindaco
2: Gualtieri.
1: Il sindaco sarà stato contento. Va bene, Marietta, se hai una domanda al volo che poi
0: assolutamente
1: devo
0: io vorrei sapere, dopo il festival di Sanremo, qual è stato il commento più divertente che ti sei sentito dire in faccia oppure che hai letto sui social?
2: Ma forse commenti relativi al fatto che mi sono esibito con una banana al posto del microfono a Domenica Inn.
0: Immaginavo.
2: Mi pare che fossero tutti inerenti a quella cosa lì. E poi tutte cose molto carine mi hanno detto, devo dire, è stato un festival che mi ha accolto molto bene.
1: Sì,
0: sì, ma tu sei uno che mette d'accordo le generazioni, questa cosa te ne sei reso conto anche dal feedback?
2: Mi fa tanto piacere anche ai concerti nei palazzetti, ho visto, ci sono le prime file che hanno 18 anni fino ad arrivare ai nonni.
1: Sì.
2: Quindi è bello questo.
1: Allora direi, Mario, poi capiamo se io e te siamo i nonni o siamo i pischelli, lasciamo
2: siete i pischelli.
1: Lasciamo Fulminacci che deve andare a fare le prove. Marietto, ci sentiamo dopo con altri ospiti.
0: Va bene, tesoro, a dopo. Fulminacci con Maledetto Me, ti ascoltiamo adesso, ma domani saremo pronti a ballare e a godere la tua musica e della tua performance lì al Foro. Baci, grazie.
1: Ciao.

0: Cipiano, firmato MR Comi, ha un storytelling, un racconto che è veramente molto potente. C'è tutta la tensione emotiva della fine, no? Di una relazione tra la rabbia e la consapevolezza. Vabbè, molto bello ritrovarla in diretta su RTL 102.5. In diretta però ci sono ancora le vostre voci sui problemi. Sentiamo, grazie regia.
1: Buon pomeriggio, sono Maria da Salerno. Allora, io credo che la complessità di un problema dipenda ovviamente dalla percezione che si ha di quel problema.
0: Brava.
1: E quindi basterebbe ridimensionare il problema in questione avendo dei punti di riferimento, dando priorità alle cose effettivamente importanti.
0: E guarda, tutto sommato secondo me tu sei anche abbastanza in linea con i tre meno male che ci vengono suggeriti dalla scienza. Vabbè, se avete perso questa teoria chiaramente ne riparliamo dopo la Morissette.

0: Grazie Alanis per avermi riportata parecchio indietro nel tempo con questo Guardian adesso su RTL 105. Dicevamo, i problemi si risolvono sicuramente in parte con i soldi, sicuramente prendendo la giusta distanza dal problema stesso con una buona rete, no, di amici, e poi sentiamo anche una voce.
1: Sono Franco da Scauri. Sì. Allora, io con i problemi ho questo rapporto, aspetto che diventino grandi, e quando sono grandi se la vedono da soli.
0: Sicuramente riuscire ad essere un po' paraculi può aiutare poi nell'affrontare i problemi. E la scienza diceva, ma tutto sommato, se per un problema trovi altre tre cose legate a quel problema che così male non sono andate, sei già a metà dell'opera. Ci avranno ragione.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte.

0: con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ma io mi domando, no, quali cattive abitudini, quelle di Salmo con la pesce e Mace le abbiamo capite, ma quale cattive abitudini c'ha Eddie Brock, che invece c'ha tanto la faccia da bravo ragazzo?

0: raccontare delle storie. Ogni giorno in questo periodo storico incontro persone diverse che hanno qualcosa da dirmi, quindi io attingo.
1: Ok, Mario, scusa, poi ti passo la palla. Allora
2: sì, sì,
1: posso parlare un po' di Bala, Roma, visto
0: certo.
1: Che capito?
0: Visto che
2: ma hai rubato
0: raccontare.
2: La domanda, guarda, ero prontissima a entrare in take su di Bala.
1: Vabbè, a te la palla, Mario, dai, dai, che poi lo lasciamo andare.
2: No, no, ma sono seria. Io, cioè, lo sai che poi Pop Around the Clock dalle 18 parla di calcio. Ci tengo a capire da Eddie, secondo lui, come andrà la prossima Roma, che ne sarà. Un po' di tutti noi, perché guarda che c'è un piccolo cuore giallo-rosso pure dentro di me, Carocci.
1: Brava.
0: Ma in verità io sono sempre molto scaramantico, cioè nel senso che io mi prendo quello che viene, non ho mai, no, cioè quando ci sono qui non abbiamo mai vinto nulla, quindi
1: facciamoci affari
0: nostri. Cioè, sto tranquillo, abbiamo vinto sì la conference, stupendo, un momento bellissimo con i miei genitori, però vorrei star zitto, non voglio portare sfortuna.
1: Vabbè, allora facciamo così, torniamo sulla musica domani sera, Paolizio Estate, ti aspettiamo sul balcone, divertiti, ci vediamo.
0: Ci vediamo domani.
1: E grazie per essere stato con noi. Mario, a te la linea, sì. A te la palla e dopo altri artisti.
2: Vabbè, dimmi solo una cosa, Eddie, prima di salire sul palco, l'istante certo. Prima di salire sul palco, che fai?
0: Ma
2: cioè,
0: io
2: c'è un rito?
0: Guardo le persone negli occhi, cioè cerco di visualizzare cosa stanno vedendo loro.
2: Ma te le immagini così come sono vestite oppure te le immagini nude? Perché sembra che immaginare sta roba dell'essere
1: scusa,
2: umano
1: se
2: nudo,
1: se si immagina
2: no.
1: Carocci nudo, no. Cioè,
2: no, aspetta, vi spiego un attimo. La scienza dice che quando devi iniziare una performance di qualunque tipo, se guardi le persone che hai di fronte a te, te le immagini nude, ti senti più a tuo agio.
0: È che io sono talmente distratto che è capace che se l'immagino nude salgo io nudo.
1: E
0: capito?
1: Poi non mi guardare, Eddie, gentilmente. Guarda,
0: no?
1: Non mi guardare, grazie. Vai, ciao
2: ragazzi, a dopo perché abbiamo altri ospiti. Ringraziamo Eddie Brock, e chiaramente sempre in attesa di vederlo vestito domani sera sul palco al Centrale del Foro Italico per il Power Hits Estate, che inizierà in diretta qui su RTL a partire dalle 21. Ce l'ascoltiamo con il suo singolo Bel Venerdì.
3: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Un nuovo singolo che trasuda tutta l'autenticità di Meek. Beautiful Freaks adesso su RTL 102.5, 18.37. Succedono cose nel mondo della musica, ma anche nel mondo del calcio. I parigini stanno sfidando gli inglesi nell'ultimo atto della Champions League e qualcosa è cambiato rispetto allo 0-0. Vado da Enzo Tamborra. Enzo, a te.
1: Proprio così, buona serata.
0: Buonasera.
1: Si gioca al 35esimo minuto di gioco alla Puskas Arena e comanda l'Arsenal 1-0. Gol dopo 6 minuti di gioco, un rimpallo tra Marquinhos e Trossard si è trasformato in un assist per Havertz, che da posizione molto defilata in realtà è riuscito a sorprendere Safonov, non immune da responsabilità perché il tiro è arrivato proprio sul suo palo. In ogni caso, Arsenal 1 Paris Saint-Germain 0 in questo momento, 36esimo nel primo tempo. Va detto che l'Arsenal si sta difendendo molto bene, non ci sono state opportunità per i detentori del titolo, vale a dire quelli del Paris Saint-Germain. A voi.
0: Grazie Enzo, ovviamente torneremo ad occuparci anche della finale di Champions League. Adesso però arrivano i miei amati Descript, ce li ascoltiamo insieme.

0: Grande successo firmato The Script, The Man Who Can't Be Moved, ce la ricordiamo e ci ricorderemo secondo me il nuovo album degli Script che arriva il 14 agosto e soprattutto saranno in tour nelle arene del Regno Unito e dell'Irlanda con una sola data a Londra. Sarebbe carino riuscire a raggiungerli un bel autunno con loro. Intanto al volissimo una voce ce la facciamo, regia?
1: Ciao la Mario, io Ciao. Sono Fabio di Torino. Posso dirti che ci sono problemi e problemi. Non sempre i soldi risolvono i problemi, purtroppo. Però cerco di andare avanti in qualche maniera.
0: Hai ragione, ma l'abbiamo sempre detto. I soldi non danno la felicità, non fanno la felicità, possono essere un supporto.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocca

0: il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Amore è non solo Elisa, ma anche tornare da Carocci.
1: Eccomi.
0: Manca sempre meno, ma.
1: Allora, ciao a tutti, intanto amici.
0: Ciao. Dove sei? Cosa fai?
1: Allora, Foro Italico, signori. Power It's Estate 2026. Domani sera, lo diciamo veramente da giorni, evento imperdibile, sold out. Stavo cercando di capire quanti biglietti, perché uno dice, ma sold out quanti sono? Io credo che siamo attorno agli 11.000 persone, più tutti gli amici nostri.
0: Sì, parenti esclusi, quelli entrano così d'estraforo, diciamo.
1: Bravi, che ti chiamano. Ma che c'è, due biglietti? Non lo so, ormai la vedo difficile. Difficile, amico mio, però no, a parte tutto, evento molto figo, un sacco di gente.
0: E tu poi che fai?
1: Diciamolo, oltre a far con te queste chiacchiere tra oggi e domani con gli artisti, domani dalla mattina fino alla sera, poi avrei anche il pre-show, e quindi se venite un po' prima, insomma, facciamo un po' di sulemanismo con gli altri.
0: Carocci, console!
1: Anche meno, che vi imbarazzo. Però quella è un po' l'idea. Quindi, insomma, devo dire, l'evento è figo. E poi l'inizio dell'estate, perché poi il Power Hits estate fatto a Roma, così, è proprio, ragazzi, apriamo con l'estate, capiamo quale sarà il tormentone di questi mesi. Tu hai già delle idee?
0: Lo sai che lo raccontavo proprio l'altro giorno in onda. Allora, quest'anno intanto c'è quasi nessun tormento, perché io l'estate c'ho il problema del tormentone e del tormento. Quest'anno sì, il tormento non l'ho trovato. Sono circondata da tormentoni e mi sembrano tutti molto molto papabili, quindi non riesco a dirti. Ho un gusto personale che condividiamo per sì, salmo con la pesce sì, e mace. Questo è il mio pezzo, però.
1: Allora, perché ci sono dei pezzi che anche a noi speaker, conduttori, tu alzi il volume, no? Per intenderci.
0: Certo, è normale, raga.
1: E altri che però riconosci la forza da tormentone.
0: Bravo,
1: quindi,
0: esatto.
1: Il gioco è quale vincerà, perché io la vivo proprio come un gioco. E poi aggiungo, c'è anche una coda di canzoni che arrivano addirittura dal Festival di Sanremo. Cioè, ormai le canzoni del festival, quelle forti, te le fai per parecchi mesi, quindi sono anche curioso di capire se delle canzoni addirittura di marzo si fanno tutta l'estate.
0: Secondo me ce ne sono alcune che potrebbero vivere di vita propria, ma anche poi al prossimo festival.
1: Sì,
0: perché hanno una fan base che è talmente potente.
1: Sì, anche quello è vero. Comunque io da qui non posso leggere i messaggi, però tu, Mario, sei in diretta ancora 10 minuti, giusto?
0: Sì, ma soprattutto ti posso dire che dalla regia mi dicono chiudi, Mario, chiudi, quindi Carocci, okay. Grazie.
1: Bella per voi.
0: Ciao. Bella scena domani.
1: Ciao ragazzi.
0: Ovviamente domani continueremo a fare queste chiacchiere, il mood l'avete intuito ed è bello che sia così. Sono partite le note di Gaia che arriva con Bossa Nostra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

c'è poco da fare, la storia della musica ci insegna che ci sono anche delle cover che riescono a raggiungere dei successi inaspettati, o forse in alcuni casi invece quel successo te l'aspetti, perché ti rendi conto che la materia non più prima ma materia seconda, perché è stata rielaborata appunto attraverso una cover, è talmente tanto forte che non può piacere che a tutti. Eppure questo brano parte dal successo nei club e solo dopo un anno arriva nelle radio. Sentite qua.

0: una ballata che diventa magia pura, dance, grazie anche a Giorgio Moroder che mette le mani su Cold It Be Magic e la dà in dono a Donna Summer, che peraltro non so se avete ascoltato bene il testo, insomma fa dei vocalizzi pornografici in questo brano, entra quasi in competizione con la Meg Ryan di Harry Ti Presento Sally. Vabbè, non abbiamo il tempo di approfondire né l'una né l'altra storia, fatto sta che abbiamo ritrovato veramente un capolavoro ed è un piacere arrivare ai titoli di coda su queste note. Grazie come sempre per il privilegio del vostro tempo. Domani sarà una giornata pazzesca, se con me si parte dalle 11 e poi di andare con tutti. Ciao!
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: E anche a Castel Termini, in provincia di Agrigento, le 19:50 secondi.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Sabato 30 maggio, buona serata da Maria Paola Raiola. C'è stata una svolta nelle indagini per la morte avvenuta a febbraio a Bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. È stato arrestato il compagno della madre sul suo telefonino. Immagini terribili di presunte violenze sulla piccola. Alessandra Giannoli.
5: Immagini shock nel cellulare di Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice, la piccola morta per un trauma cranico a Bordighera il 9 febbraio. Nel telefono dell'uomo arrestato questa mattina sono state trovate foto che ritraggono la bambina di soli 2 anni con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e un video in cui Beatrice viene costretta a fumare una sigaretta. Ascoltiamo il procuratore di Imperia, Alberto Lari.
6: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presenta dei lividi molto importanti sul viso.
5: Per l'inquirente il decesso della bimba non sarebbe un episodio isolato, ma l'ultimo atto di una lunga serie di vessazioni e violenze fatte di schiaffi, pugni, capelli tirati, colpi, inferti con oggetti, spinte, cadute provocate volontariamente. Iannuzzi deve rispondere di maltrattamenti aggravati e morte conseguente, reato contestato in concorso anche alla madre della vittima dietro le sbarre dal giorno della tragedia.
4: Nelle ultime ore 2 notizie di presunti abusi compiuti da insegnanti arrivano da Milano, dove è stato arrestato in flagranza un maestro elementare, e da Brindisi, dove un docente è stato fermato con le stesse accuse. Ci ha lasciato oggi il collega e amico Gabriele Manzo, che da più di 25 anni era nella redazione di RTL 102.5. Gabriele è morto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in ospedale, dove era ricoverato da qualche settimana in seguito a un'emorragia cerebrale. Il 20 giugno avrebbe compiuto 57 anni. È stato conduttore del giornale Orario, inviato, appassionato di basket e calcio, ha raccontato la morte di Giovanni Paolo II in radio e in un libro. Il presidente Lorenzo Suraci e tutta RTL 102.5 sono vicini alla famiglia. La pagina sportiva si apre con la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal in corso a Budapest. La linea a Enzo Tamborra.
7: Sì, buona serata, siamo all'intervallo con l'Arsenal che conduce per 1-0 sul Paris Saint-Germain. Decide al momento il gol segnato dopo appena 6 minuti di gioco da Havertz. C'è stato un rimpallo da Trossard, il difensore dei parigini Marquinhos, che si è rivelato un assist per Havertz, che si è involato verso la porta avversaria e seppur da posizione defilata è riuscito a sorprendere Safonov. Sterile sino a questo momento la reazione del Paris Saint-Germain, complice l'abilità difensiva dell'Arsenal, che ha avuto sempre con Havertz la palla del 2-0. È tutto per il momento, lì nello studio.
4: Grazie. Per il moto mondiale, Raul Fernandez su Aprile ha vinto la gara sprint della MotoGP al Mugello, dopo di lui Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Per il Giro d'Italia il danese Jonas Vingegaard ha vinto la tappa numero 20 della Corsa Rosa, domani gran finale al

0: Massimo a Roma per celebrare il suo trionfo. Ora siamo al tennis a Roland Garros con il nostro Tommaso Angelini.
1: Sì, perché è terminata dopo 5 ore di lunga battaglia la partita tra Matteo Berrettini e Francisco Comesagna, con la vittoria da parte dell'Azzurro in 5-7, con l'ultimo che si è chiuso al tie break con la vittoria dell'Azzurro dopo un 15-13. Per quanto riguarda invece chi è in campo in questo momento, è Matteo Arnaldi contro Rafael Collignon, 6-4 il primo set vinto dall'Azzurro, nel secondo siamo 6-6, 5-5 al tie break in questo momento. Molto semplice invece per Flavio Cobolli, che nel pomeriggio ha battuto lo statunitense Lerner Tien in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. A te Maria Paola.
0: Grazie. Noi, prima di lasciarvi a Meteo e Viabilità, vi ricordiamo l'appuntamento con il Power Is Estate Show, evento che si darà domani al Foro Italico a Roma. Un cast eccezionale salirà sul palco all'Esito al Centrale con Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati e Jessica Brugali, conduttori della serata, che potrete seguire in esclusiva in TV sul 36 del digitale terrestre, su RTL 102.5 Play e ovviamente in radio. Tutto Meteo e Viabilità.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, ma entro sera correnti fresche atlantica porteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini, con dei fenomeni sparsi in sconfinamento localmente anche alla Valpadana, specie centro-orientale. Temperature massime diurne che al centro-nord toccheranno i 34 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Renzano e Albisola verso Ventimiglia. Ancora code a tratti sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra il bivio per la 7 e Recco in direzione Livorno, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
7: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a Shaker. 19:08 minuti, io sono Giorgia Surina. Sabato 30 maggio 2026, sì, anche questa sera ci siamo con una nuova puntata e insomma sono molto contenta perché questa sera sarà tutta con me, non c'è nessuno che mi disturba, non c'è il calcio, non c'è, però è chiaro che mi piace, è una cosa che insomma che comunque dobbiamo fare e che rispetto tantissimo. Per oggi posso parlare esclusivamente con voi di uno degli argomenti che tra l'altro piacciono sempre di più e in particolar modo parliamo di viaggio. Allora, innanzitutto la frase d'effetto, lo diceva insomma Tiziano Terzani, la vita è un viaggio, ma più banalmente stanno partendo un po' tutti per il ponte, quindi allora facciamo la domandona della sera. Qual è il viaggio della vostra vita? La destinazione dei vostri sogni? 378 378 105, spiegateci soprattutto il perché, naturalmente con i messaggi vocali. Benvenuti a

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, qui su RTL 105, 19, 15 minuti. Come sono contenta! Perché? Perché stiamo parlando di viaggi ed è una cosa che mi appassiona sempre tantissimo. Credo appassioni tanti di voi perché mi avete mandato un sacco di messaggi al 378-378-105. Qual è la destinazione, il viaggio dei vostri sogni, il viaggio della vita? Sentiamo un po'.
1: Ragazzi, buonasera. Il viaggio dei sogni che sta diventando realtà fra 2 anni. In Harley Davidson, la route sarà una nostra meta.
0: Allora, per chi non lo conoscesse, allora è la Route 66, che è fatta di solito su un Harley Davidson, è il viaggio su strada americano per eccellenza, è proprio il sogno di tanti. Il viaggio classico, il percorso si estende per circa 2400 miglia da Chicago a Santa Monica, quindi da parte a parte, attraversando 8 stati in 14-15 giorni, quindi in un paio di settimane ti metti lì e te la fai tutta e naturalmente attraversi gli stati americani, che è una cosa pazzesca. Continuiamoci in un altro?
2: Ciao Giorgia, il viaggio della mia vita sarebbe visitare tutte le tappe, in particolar modo dove hanno girato diverse scene dei film di Star Wars, della saga di Star Wars, quindi per esempio Como, Villa del Balbianello, oppure per esempio anche in Islanda, un'isola, l'isola di San Michele se non sbaglio, e tante altre.
0: Bellissimo.

0: Angelina Mango, che tu dica fa qui su RTL 105, 19:22 minuti di questo sabato sera, sabato 30 maggio, stiamo parlando di viaggi, sentiamo un vocale sulla destinazione della vita.
1: La destinazione in cui vorrei andare perennemente a vivere per me è la Thailandia, sicuramente per il mare, le spiagge e i divertimenti, però in primis per le persone, perché ti trattano veramente molto bene e sono sempre sorridenti.
0: Confermo, ci sono stata diversi anni fa ed è uno di quei posti che ti mette in pace veramente con il mondo e perché no, chi non ci è andato, insomma, se ci riesce a fare un salto è molto molto consigliato. Torniamo tra poco, eh?

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Warren, Fever Dream, riascoltata qui su RTL 105, 19:30 minuti. Allora, naturalmente anche questa sera non potevamo non collegarci con Enzo Tambora per la finale di Champions. Buonasera Enzo.
1: Buonasera anche a voi. Il pareggio del Paris Saint-Germain, rigore trasformato da Dembélé e concesso per un fallo di Mosquera su Kvaratskhelia, dunque 1-1 il punteggio al 20° del secondo tempo. Ricordiamo che l'Arsenal era passato in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco con un gol di Havertz. La finale di Champions torna in equilibrio lì nello studio.
0: Bene, grazie, grazie mille. Naturalmente continuiamo anche con i vostri messaggi al 378-378-125 sui vostri viaggi, il viaggio della vostra vita, il viaggio dei sogni. Quindi continuate a scriverci i vostri messaggi vocali. Tra pochissimo ve li facciamo sentire altri. Adesso Laura Pausini. Il tempo non...

0: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, qui su RTL 105, 19, 38 minuti. I vostri messaggi al 378-378-105, il viaggio della vostra vita. Sentiamo.
1: Ciao, sono Andrea da Ferrara. Il mio sogno è viaggiare e fare una crociera alla settimana. Sarebbe il mio sogno ideale. È fare il giro di tutto il mondo, andare ogni giorno in una città diversa, così andare via dalla vita monotona della città.
0: Ah, guarda che bella cosa hai detto. Una crociera che gira tutto il mondo. Non so neanche quanto settimane ci vorrebbe, dipende poi anche dal tragitto, insomma, però devi avere proprio tanto tempo libero e tanti soldi probabilmente. Arrivano i Black Eyed Peas.

0: Marfelin, Black Eyed Peas, e come se insomma questa cosa mi ricordasse quando ballavo sui tavoli, ma adesso attenzione, un numero che farà felice tanti di voi. 800. Vi spiego meglio. Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie. Così possiamo continuare ad avere prezzi bassi ogni giorno, senza rinunciare alla qualità di sempre. È proprio vero, c'è sempre un motivo in più per correre a fare la spesa da Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. E noi tra pochissimo continuiamo a farvi raccontare qual è il viaggio della vostra vita, il viaggio dei sogni. Tra pochissimo qui su RTL 102.5.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez e Marco Masini su RTL 102.5, 19:53 minuti di questo sabato sera. Allora, altri messaggi al 378-378-1025 sul vostro viaggio dei sogni, no? Il viaggio della vita. Sentiamo un po'.
2: Il viaggio della mia vita è un botto andare in Giappone, perché oltretutto sto studiando il Giappone e sono un sacco appassionata sia del cibo che la lingua, che tutto quello che c'è, molto bello. Io ti spero presto di andarci, vorrei tanto quest'estate.
1: Te lo auguro, perché è uno dei viaggi che a me ha cambiato profondamente. Incontrare quella cultura, credimi, ti farà bene. Farà bene, secondo me, a tutti, insomma, per capire veramente. Sembrano quasi alieni, tanto sono pazzeschi e perfetti. Altri messaggi. Allora, il viaggio della mia vita sarebbe in Corea del Sud per visitare tutti i posti dove hanno girato i miei K-drama preferiti. Quindi ognuno ha il suo piccolo mondo da scoprire ed è bellissimo, perché è come se ci fosse qualcosa che ci attira, no? Ci attrae al di là di ogni altra cosa. Continuiamo, naturalmente continuate a mandare messaggi vocali. Adesso invece arriva The Bowser Magnetic.

0: musica ti fa fare veramente dei grandi viaggi. Noi ci fermiamo tra pochissimo, torniamo naturalmente qui su RTL 102.5. State con noi.
1: RTL 102.5 Time.
0: E anche a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, sono le 20 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco le altre notizie. Subito il calcio. Si sta giocando la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ci aggiorna Enzo Tamborra. Buonasera.
4: Buona serata. La finale di Budapest va verso i tempi supplementari. Infatti, mentre si sta giocando il sesto dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro, il punteggio è sull'1-1. Era passato in vantaggio l'Arsenal dopo 6 minuti di gioco con un gol di Havertz, conclusione da posizione defilata, palla sotto la traversa, ma a metà del secondo tempo il pareggio del Paris Saint-Germain con un rigore trasformato da Dembélé e per un fallo concesso dall'arbitro su Kvaratskhelia. In questo momento attacca l'Arsenal, è probabilmente l'ultima azione della partita, sino a questo momento grandissimo equilibrio in campo, partita non particolarmente spettacolare ma giocata comunque bene dalle due squadre. In questo momento contropiede del Paris Saint-Germain con Doué che si invola verso la porta avversaria davanti al portiere, la conclusione, palla che scheggia la traversa, linea studio.
3: Le novità sulle indagini della morte di una bambina di 2 anni a Bordighera, arrestato il compagno della madre, Alessandra Giannoli.
5: Foto che ritraggono Beatrice con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta sono alcuni degli elementi trovati nel telefono cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre della vittima, arrestato all'alba dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, indagata in concorso per lo stesso reato in carcere dal 9 febbraio, il giorno del decesso della figlia Emanuela Aiello. La donna in un primo momento aveva parlato di una caduta dalle scale nella sua casa di Bordighera per giustificare le ecchimosi riscontrate sul corpo della bimba. Oggi la svolta, nell'ordinanza di custodia emessa dalla Procura d'Imperia si parla di violenza selvaggia continuata da parte di Manuel Iannuzzi nei confronti della piccola Beatrice.
3: Notizia di poco fa, un lutto nel mondo del cinema, è morta Zeudi Araya, ex attrice e produttrice cinematografica, aveva 75 anni, era malata da tempo. A darne notizia è stato il figlio, eritrea naturalizzata italiana, è stata una delle attrici più note del cinema erotico italiano degli anni 70. Torniamo allo sport e al tennis con il Roland Garros, italiano in campo, Tommaso Angelini.
6: Sì, perché sta giocando Arnaldi contro Collignon, siamo al terzo set 6-5 per il belga, il primo set l'aveva vinto l'azzurro 6-4, il secondo invece il belga per 7-6. Per quanto riguarda gli altri, Matteo Berrettini ha battuto dopo 5 ore per 3-7-2 Francisco Comesagna, vittoria semplice invece per Flavio Cobolli che ha battuto lo statunitense Lerner Tian con un doppio 6-2, 6-3. A te.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente prevarrà il sole sul nostro territorio, ma entro sera si avvicina una perturbazione che porterà fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi, con isolati sconfinamenti alla Valpadana, specie centro-orientale. Le temperature massime diurne localmente saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno anche i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: in Liguria sulla 10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Albisola e Savona verso Ventimiglia e sempre per traffico sul raccordo di Casalecchio, coda in uscita Bologna-Casalecchio da entrambe le provenienze. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 fino alle 5 di domani sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna, mentre da stasera a mezzanotte fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia chiuderà il tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto in entrambe le direzioni. Raccomandiamo di prestare attenzione e non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5 canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
10: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
11: Ciao Missurina, ti voglio bene.
0: Ma ciao, vi voglio bene anche io. 25 minuti Surina insieme a voi per un'oretta ancora di questo sabato 30 maggio. Un sabato sera abbiamo sentito, insomma, con un sacco di traffico, molti di voi si stanno spostando e quindi non a caso noi parliamo proprio di viaggi, in particolare del viaggio della vita, del viaggio proprio dei vostri sogni. Un sacco di messaggi al 378-378-1025, tra poco ve ne facciamo sentire qualcuno. Continuate a raccontarci dove vorreste andare per il viaggio della vostra vita.

0: Unconditionally, Katy Perry, riascoltata qui su RTL 105, 20 e 13 minuti. Seconda ora di Shaker, Giorgia Surina insieme a voi, parlando del viaggio della vita, la viaggio dei nostri sogni. Un sacco di messaggi al 378-378-105, sentiamone uno.
1: Io il primo sogno l'ho realizzato, vabbè, già ho viaggiato tanto, il Giappone mi mancava, ho toccato 13 città, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara. L'anno prossimo, anzi a novembre, andrò in Thailandia. Carlo da Milano.
0: Beh, il Giappone sta andando fortissimo, è una delle mete insomma preferite di tanti di voi. E vediamo se ce ne sta un altro.
2: Ciao RTL, allora il mio viaggio nei sogni sarebbe andare a Dubai, perché insomma sono un appassionato di macchine, adoro le auto di lusso e lì insomma ce ne sono molte.
0: Lì ce ne sono tante. Allora, tanti tanti altri messaggi al 378-378-1025. Per esempio, Rosy e Vittoria mi scrivono: il mio viaggio da sogno sarebbe soggiornare nel villaggio in cui è ambientato Dirt Dancing, famosissimo film anni 80, il Mountain Lake Lodge, un resort situato a Pembroke in Virginia, che tra l'altro insomma non è stato realizzato apposta, ma è veramente un villaggio da visitare, perché no, insomma entri proprio nel film. E molti di voi mi stanno facendo questo riferimento proprio per entrare in film che hanno visto in televisione. Lazza, Siano Ferro.

0: Woo! Sweet and Thai, Justin Timberlake insieme a Jay-Z. Qualche anno fa, era di qualche anno fa questo pezzo, ballato e riballato naturalmente su RTL 102.5. Altri messaggi al 378-378-102.5 sul vostro viaggio della vita, sentiamo.
1: Allora, io ho la fortuna di viaggiare molto e ho visto un po' tutto il mondo, però il viaggio veramente dei sogni dove vorrei stare più tempo sono le Shetland.
0: Le Shetland! Bellissima questa idea! Ecco, era una delle cose che non ho mai pensato, quindi mi hai fatto venire veramente grande curiosità. Tanti messaggi, vorrei andare a Seoul in Corea, naturalmente. Tanti altri messaggi, tra pochissimo ve li leggo, ve li faccio ascoltare perché meritano. Sono sempre di grande ispirazione. A tra poco, state con noi. We'll

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
4: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
9: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia.

0: quello che ci fa saltare di Ligabue. Il meglio deve ancora venire. 20 e 33 minuti. Allora, i vostri messaggi al 378-378-1025. Il viaggio della vostra vita, la destinazione da sogno. Sentiamo.
1: Ma il tuo viaggio dei sogni quale sarebbe? Perché sono curiosa, perché magari è un posto bello dove ci sono già stata, però vorrei saperlo, sono molto curiosa. Se riesci a farmelo sapere sarei molto contenta. Ciao ciao, ti voglio bene e saluto tutti quelli che stanno guardando RTL 102.5. Ciao ciao, un bacione.
0: Grazie, grazie cara. Allora, il mio viaggio dei sogni in realtà adesso, perché cambia ogni anno ovviamente, dato che poi cerco di farli, Patagonia, a vedere il Perito Moreno e i pinguini nani. Voglio andare a vedere i pinguini, quindi nel caso su questi schermi vedrete effettivamente se sono riuscita ad andare per questo viaggio dei sogni. Sentiamone un altro.
2: Eccomi, Giulia Verona. Il mio viaggio da sogno è la riserva degli indiani d'America. E vai!
0: E vai, ma che grande che sei! Bellissima idea da fare, assolutamente.

0: Natalia Imbruglia con la sua Shiver, riascoltata qui su RTL 102.5, 20 e 40 minuti. Allora, altri messaggi al 378-378-1025 sui vostri viaggi dei sogni, il viaggio della vita, perché spesso c'hai quello in testa e fai di tutto pur di riuscire a farlo. Capita spesso, sentiamone uno per esempio.
1: Quello invece che vorrei fare, che mi attira tantissimo, è visitare la Cina oppure attraversare gli Stati Uniti dall'Atlantico al Pacifico, passando però per l'America rurale, diciamo così.
0: Ecco, effettivamente sì, perché spesso alcuni posti li vediamo solo in televisione, nei film, insomma, li vediamo quasi filtrati, no? Invece stare in quei posti, viverli probabilmente, no? Passarci attraverso è l'unico modo che abbiamo per fare un'esperienza veramente, come dire, reale, insomma, meno filtrata. Il viaggio della mia vita, Amazzonia, ho questa attrazione fin da bambina, forse ero già lì in una vita precedente. Un abbraccio, Giorgia. Ma che bello.

0: una promessa quella di Sia, I'm still here, sono ancora qui, come me, come Giorgio Surina, fino alle 21 per la puntata di Shaker di questo sabato sera, 20:48 minuti. Altri messaggi al 378-378-1025 sui vostri viaggi, il viaggio dei vostri sogni. Sentiamo un altro vocale.
1: Beh, il viaggio stupendo sarebbe girare tutto il parco dello Yellowstone, ci vorrebbe almeno un mese, mi piacerebbe tantissimo. Maurizio da Bologna.
0: Allora, il parco di nazionale Yellowstone è uno dei più grandi americani, il più vecchio tra l'altro, ci vogliono veramente mesi per girarlo tutto, però insomma è sempre una bella scoperta secondo me, soprattutto durante il foliage. E adesso continuiamo naturalmente anche con la musica, arriva Annalisa, canzone estiva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E 52 minuti, siamo quasi alla fine di questa puntata di Shaker, ma mi approfitto per collegarmi prima del nostro Millennium Hit con il nostro Enzo Tamborra, perché la partita, la finale Champions, non è finita come doveva finire, nel senso che non è ancora finita. Enzo!
3: Proprio così, la Champions si assegna i calci di rigore 1-1 dopo i tempi regolamentari, 1-1 anche dopo i supplementari, e adesso i rigori, e siamo ancora in parità, perché il primo rigore è stato trasformato dal PSG, il primo rigore è stato trasformato anche dall'Arsenal, dunque perfetta parità. Tra poco conosceremo chi vincerà la Champions.
2: Mamma mia, sempre fino all'ultimo istante queste cose a me mi tolgono il fiato. Non so voi, però insomma anche la musica è un gran bel viaggio, no? E questo l'abbiamo imparato nel corso di tutte le volte in cui anche in Shaker abbiamo cercato di raccontare i ricordi, di raccontare le sensazioni che ti lascia un viaggio o la musica stessa o un profumo che in qualche maniera ti porta da qualche altra parte. Questo è il caso anche questa sera, naturalmente con un altro Millennium Hit di quelli che fanno venire la pelle d'oca, perché sto parlando di un pezzo veramente che ha fatto la storia della musica internazionale. The Eagles, Hotel California.

0: Eccolo qui, The Eagles, Hotel California, il pezzo pazzesco con cui chiudiamo questa puntata di Shaker, ma torniamo naturalmente dal nostro Enzo Tamborra per la situazione rigori.
1: Emozioni fortissime a Budapest, perché dopo 4 rigori sui 5 che si tirano nella prima fase, praticamente la situazione non è cambiata, equilibrio perfetto. 3 rigori su 4 trasformati per entrambe le squadre. Un errore a testa, il primo a sbagliare è stato Eze dell'Arsenal, palla fuori, e poi ha sbagliato Nuno Mendes. In realtà c'è stata una grande parata di Rai. Adesso quinto rigore per entrambe le squadre e poi si potrebbe andare ad oltranza. A voi.
0: Grazie Enzo, io veramente ogni volta che vedo queste situazioni qua mi viene una tachicardia, quindi allora naturalmente seguiremo tutto anche nel giornale orario insieme a Sergio Gadda. Che fare, grazie a tutti voi naturalmente per essere stati insieme a noi anche questa sera. L'appuntamento è per domani con una giornata pazzesca a Power It Estate. A domani naturalmente, fate i bravi dalla Surina, ciao. E anche a Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia, sono quasi le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda, è una serata di grande sport. Cominciamo allora dalla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Avete sentito poco fa, la partita è a rigori, forse il rigore decisivo. Enzo Tamborri, a te.
1: Proprio così deve segnare Gabriel per tenere in vita l'Arsenal, perché è il quinto rigore sino a questo momento. L'Arsenal ne ha trasformati 3, il Paris Saint-Germain 4 su 5, e allora Gabriel deve assolutamente segnare per tenere in vita l'Arsenal. Grande silenzio in questo momento alla Puskas Arena di Budapest. La rincorsa di Gabriel contro Safanov, la rincorsa del

0: difensore mancino brasiliano, il tiro di Gabriel fuori, fuori, la Coppa dei Campioni, la Champions League e ancora una volta per il secondo anno consecutivo del Paris Saint-Germain. Ricordiamo, ai tempi regolamentari il match era finito sull'1-1, stesso discorso anche ai supplementari, e allora i calci di rigore, la lotteria dei calci di rigore, l'ha spuntata il Paris Saint-Germain. Lacrime di gioia per i parigini, ovviamente lacrime di dolore per gli inglesi. È tutto, nel mio studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. Dunque Paris Saint-Germain che vince la Champions League. A Parigi invece, al torneo del Roland Garros, è in campo Arnaldi. Tommaso Angelini.
2: Sì, per il terzo turno del Roland Garros, Arnaldi contro Collignoni. In questo momento si è al quinto set, siamo nel primo game a vantaggio per Arnaldi contro il belga. Il primo l'aveva vinto l'azzurro 6-4, poi due set di fila vinti da Collignon per 7-6, 7-5, poi si è ripreso Arnaldi che ha vinto 6-4. Per quanto riguarda gli altri italiani, Berrettini ha battuto Comesagna per 3-7-2, va avanti nel torneo, vittoria anche per Cobolli contro Tien in 3-7. A te.
1: Grazie. Il ciclismo è iniziato il Giro Women, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Ludovica Marafini.
3: Era una delle favorite della vigilia e non ha disatteso le aspettative. Lorena Wiebes è la prima maglia rosa di questa edizione del Giro d'Italia Women. La campionessa olandese ha vinto la prima tappa e 139 chilometri da Cesenatico a Ravenna, arrivando al traguardo con una lunga volata, precedendo l'azzurra Elisa Balsam e l'irlandese Lara Gillespie. Una prima tappa che era stata caratterizzata dal tentativo di fuga di tre atlete, riprese dal gruppo però a 50 chilometri dal traguardo, subito prima dell'inizio del circuito cittadino. Intanto si guarda già domani, si va in Veneto, 156 chilometri da Roncade a Caorle, ancora una tappa pianeggiante, ancora un'occasione per le ruote veloci. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Grazie a Ludovica Marafini. Ricordiamo, prima di chiudere, la vittoria del Paris Saint-Germain 5-4 ai rigori contro l'Arsenal. Paris Saint-Germain che vince dunque la Champions League. Tutto traffico.
4: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 5. Raccomandiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
7: Caffè Toraldo.
8: Sulla vita
7: caffè
8: devo dare felicità.
9: Ma stai esultando per il Paris Saint-Germain?
10: No, anche volendo, anche se sì, io sono simpatizzo con tutti, coglio bravo. Si chiama la mia linea sportiva, capisci?
9: Ah, cerchio bottista, semplicemente cerchio bottista.
10: Esatto, esatto, sono una decisa che vuole la vita. Ma io sono contenta, questo senso di leggerezza, di gagliardezza, proprio perché ci sei tu, caro amico mio, Mauro Corvino da Milano.
9: Ciao Luisa Carnello da Roma, devi sapere che sono il tuo Brad Pitt acquistato su Temu. E
10: sì,
9: purtroppo
10: sì,
9: è arrivato questo, non c'è niente da fare. Ti vorrei dedicare la canzone, non so se hai mai visto il Conte Max, quella,
10: certo,
9: la versione con Christian De Sica,
10: certo,
9: dove lui canta Paris je t'aime, je t'aime, je t'aime, ecco, per festeggiare, sì, appunto, sì, i tifosi parigini in questo momento, seconda Champions consecutiva. E stigà, direbbe qualcuno.
10: Ma, non lo so, se vuoi facciamo un excursus sportivo.
9: No,
10: sai, io sono preparatissima su questo, caro mio Brad Pitt.
9: No, ecco, no, no, lascia allora stare. Iniziamo con il nostro Power Hit, via.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Eh sì, quella è la balorda nostalgia che sta provando Luisa Carnello in questo momento, perché Martino Migli non c'è.
2: Ma sei matto? Cioè io so, Joanne, io spero l'abbiano rapito per sempre gli alieni, il problema è che lo riportano sicuro.
1: Comunque mi fa piacere, perché anche in regia esultano, vuol dire che comunque avete una stima incredibile per questo ragazzo, che a mio avviso è un carissimo ragazzo.
2: Vabbè, guarda, noi lo chiamiamo amabilmente tra di noi il granchio, perché sai, il granchio delle volte si attacca a delle cose e non riesce a scrollartelo, e quanto lo scrolli sei così felice che sembra un'altra vita. E questo ce l'abbiamo tutti, un granchio nelle nostre circoli di famiglia, vero, circoli amicali. C'è sempre un granchio,
1: ma soprattutto basta chiudere con la famiglia e vedi che sicuramente campi cent'anni.
2: È vero,
1: No, quello è fondamentale, perché tra l'altro lo sai, Luisa, io amo tutto di te tranne il nome, perché è lo stesso di mia suocera.
2: Vedi, salutiamo la suocera, tanto cara a quanto pare al nostro amico. Io invece ho una suocera carinissima, devo dire la verità. Vedi, carinissima.
1: Quindi
2: cioè, fino a un certo punto.
1: Non rispetti il cliché, diciamo.
2: No, non rispetto il cliché, però rispetto il cliché della famiglia disfunzionale.
1: Ma quelli ce l'abbiamo tutti. Ne approfitto per salutare Stefania, e adesso c'è Eddie Brock con Bel Venerdì.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è, giusto così.

0: Enrique Iglesias su RTL 102.5. Che robetta, come se muove il cuerpo.
1: Ma guarda,
0: con Enrique,
1: guarda che io mai. E la musica latina siamo un tutt'uno, guarda che sì. Movimento di anca. Poi
0: sì,
1: quando scenderà la panza magari mi riuscirà meglio.
0: Così, magari evitiamo immagini truci a quest'ora. Magari le riproponiamo in seconda serata. Ma intanto c'è a trovarci naturalmente in questa serata meravigliosa, non di domenica ma di sabato, il nostro Giossino. Ciao Joss!
2: Ciao Joss! Ciao ragazzi, ciao, come ciao. State?
1: Bene,
0: molto
1: grazie,
0: bene,
1: grazie.
0: Molto bene. Allora, come sempre abbiamo questa diciamo versione estiva in cui siamo un pochino più stretti e quindi andiamo subito alla top 3 dei segni.
2: Allora,
0: speriamo
2: la settimana
0: che ci sia.
2: Vede al terzo posto i nativi della Vergine, che hanno un ottimo sestile di Venere e Giove, si riattivano le relazioni dopo momenti complessi, la Vergine riprende in mano la propria vita relazionale sia sotto le coperte che dal punto di vista dei progetti di coppia. I single, molto buono, possono sperimentare e divertirsi, abbiamo Marte al trigono, quindi le opportunità non mancano, ma non è ancora questo il momento in cui le stelle stabiliscono degli incontri importanti. Secondo posto, nativi dei Gemelli, che hanno dal canto loro Urano, che dopo 84 anni, quindi un tempo importante, è all'interno del segno, momento di decostruzione, quindi tante situazioni cadono, ma Saturno dall'Ariete, sempre nel

0: dodicesimo campo porta a rinascita tutto tondo. Forse è un momento in cui i nativi del segno devono isolarsi per riprendere contatto con loro stessi, e da luglio in poi, insomma, tra alcune settimane, perché già la terza di giugno vediamo i pianeti più a favore, ma adesso c'è una bella ripresa, quindi rispetto ad altri segni è al secondo posto, una rinascita graduale e una presa di coscienza. Invece al primo posto abbiamo questa settimana i pesci, per eccellenza, ritornano in pole position. Per molte settimane tu saprai che i pesci sono state nelle posizioni basse della nostra classifica.
1: L'ho sentito sui reni,
0: complice la posizione di Giove, ma adesso tutto si riattiva. Marte a sestile del Sole, diciamo che si riaccendono i motori. Se sino ad oggi vi siete fatti andare bene delle situazioni e avete sopportato, adesso vi rimboccate le maniche e sistemate laddove è necessario. Burocrazia, situazioni anche finanziarie da sistemare con istituti di credito, occhio alla gestione dei portafogli, ma qualche opportunità per chi giocasse ai giochi d'azzardo, insomma, c'è in più, insomma, arriva la fortuna dal canto vostro. Cioè questa Venere al trigono, poi mercoledì e giovedì la Luna genera un'apertura, insomma, una settimana interessante per chi si diletta nei giochi d'azzardo.
2: Volo, l'acquario come si piazza settimana prossima?
0: L'acquario non è una posizione, non è in una, diciamo, una nella pole position della classifica, non è una posizione rilevante,
1: non classificato.
0: Purtroppo anche sono acquario, stiamo passando dei momenti in cui è come se le cose non girassero in modo fluidissimo, ci sono degli ostacoli, forse terze parti ci remano un po' contro, ma anche la stessa burocrazia dei progetti, insomma, ritardano, c'è qualcosa che non va. Meglio a partire dalla metà di giugno, quando tutti i pianeti all'opposizione del Sole fa sì che l'acquario rinasca, perché in un momento di grandiosa trasformazione.
1: Scusate, acquari, ve le potete accollare 3-4 settimane di merdina, pesci ci siamo tracollati 2 anni di sta roba, insomma, adesso voglio dire, smazzatevi quello che vi dovete smazzare e poi salirete sul podio anche voi. Giossino,
0: a voi,
2: grazie Gioss, è stato un piacere,
1: sempre meraviglioso stare con te. Capisci?
2: Bene, cioè, amici, non abbiamo detto una cosa importante, che se volete salire a bordo potete farlo comodamente, perché tanto c'è spazio per tutti. 378-378-1025, volete dire la vostra anche sull'oroscopo? Ditela, volete sapere il segno fortunato? Non lo possiamo dire più perché Joss è andato
1: già
2: via.
1: Detto.
2: Basta, non c'è niente da fare. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki.

0: McFlurry Biscoff Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: contento che si muore.
1: Emma, mi parli piano su RTL 102.5. Fa un caldo che si muore, in effetti.
2: Sì, è vero. Ma a proposito di caldo, non so se hai visto, se hai sentito, un paio di giorni fa è esploso all'accensione il razzo New Glenn della Blue Origin di proprietà di Jeff Bezos.
1: Vabbè, ha perso 5.000 lire.
2: Sì,
1: poverino.
2: Vabbè, ma sono cose che capitano, no? Perché naturalmente sono dei test, naturalmente nessuno si è fatto male.
1: Certo.
2: Sul razzo non c'era nessuno. Però mi ha fatto sorridere la dichiarazione ufficiale che ti vado a testare a leggere.
1: Prego.
2: Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno. Ma va, fatto una vampata che si vedeva dalla California, si vedeva.
1: Cioè, meno male che l'ha fermato.
2: Esatto, cioè come minimizzare una cosa evidente. Diciamo che secondo me Jeff Bezos è bravo in tante cose, però per quanto riguarda l'ufficio stampa c'è un po' da rivedere, no?
1: Diciamo, va bene la leggerezza, va bene tutto, però magari, ecco, sottolineare l'evidenza.

0: Eh no, Laura non c'è, è inutile che continui a chiedertelo, non c'è, no. C'è Luisa Carnello invece in diretta da Roma, io sono Mauro Corvino, questa è la suite 102.5 fino a mezzanotte.
1: Che meraviglia, come che meraviglia scoprire che non sono sola in questa tragedia italiana, ecco. Sì. In ogni casa italiana infatti ci sono in media 36 oggetti che non si usano più, eppure stanno là a prendere polvere o dentro un cassetto, certo. Ecco, a quanto pare l'87% degli italiani ne ha almeno uno, ma uno sei un alieno se ne hai uno solo. Io ti invito a parlarne con uno psichiatra se ne hai uno solo, secondo me, no? Non credo, non so. Tu, Mauretto, hai qualche oggetto? Allora, sei un massimalista, un minimalista?
0: No, sono un minimalista, non ho capito dov'è. Però soppesa, insomma, fa da bilanciere, da bilancia, visto anche il segno dell'oroscopo, mia moglie che avrà almeno 87 cose inutilizzate, quindi ben al di sopra della media che hai appena citato.
1: Ok, adesso non voglio non voglio tirare del fango per tua moglie, le sono accanto con i miei 82.
0: Ma senti, ti serve un estrattore per caso?

0: Nothing breaks like a hurt. Mark Ronson e Miley Cyrus.
1: Mazza che brucia la Garnello, mazza.
0: Tutti quei soldi spesi a scuola, spesi anche per questo, diciamo.
1: È arrivato un messaggio da parte di Luca da Venezia: solo 36 oggetti che non uso, magari credo di averne un centinaio. Ma in realtà sono molti di più.
0: Luca, che ti devo dire? Io sto con te, io vorrei curarmi da questa cosa. In realtà non ne ho tantissimi, Però ci sono delle cose inutili, tipo i vecchi appunti di lavoro, che sono lì a far polvere, non servono a nulla, eppure io li tengo stretti come se fossero un diario segreto di quando dici quanto ti amo, Paolo.
1: Senti, devo fare una telefonata al tuo compagno e vedere se stai raccontando la verità oppure no.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
7: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Beh, in effetti tutti quei ricordi di quelle cose acquistate, accantonate in casa, che hanno una vita a sé, no? Prendono vita un po' come i Toy Story, parlano tra di loro, gli elettrodomestici.
1: Si organizzano.
0: Esatto, sì, perché abbiamo parlato di questa ricerca secondo la quale il 87% degli italiani ha almeno 36 oggetti che in casa non utilizza più.
1: No. Abbiamo... E al 378-378-1025 continuano a mandare i messaggi ai nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: C'è qualcuno che dice: volete parlare delle app inutilizzate nello smartphone e che occupano spazio? È vero, pure lo spazio digitale è uno spazio di per sé, effettivamente.
0: Io in questo veramente, per quanto riguarda il digitale invece, devo dire che accumulo una serie di app, di cose, di file, cartelle sul computer che non cancellerò mai. Chissà, magari un giorno potrebbero servire, poi in effetti non servono a niente.
1: Ci sono gli hard disk per quello poi, Mauretto.
0: Sì, lo so, fatene pure te. Io sono la vecchia, capito? Devo centellinare lo spazio.
1: Devi vedere.
0: Voglio risparmiare anche su quello. Ma una piccola curiosità, siccome tu sei una donna di mondo e giri parecchio, volevo sapere da te, sei mai stata in California?
1: Ci sono stata svariate volte e non vedo l'ora di ritornarci. Adesso, appena se ne va un roscio caposquadra di quelle parti, sicuramente ci ritornerò e soprattutto mi piacerebbe incontrare lui.
0: Chi?
1: Lenny Kravitz.

0: California, andiamo subito alle news. State qua. Anche a Quagliuzzo, in provincia di Torino, sono le 22 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera, tra Sergio Gadda, il caso della morte di una bimba di 2 anni a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre, nel suo cellulare alcune foto e video della piccola da orrore. Alessandra Giannoli.
3: Dopo il fermo di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, il 9 febbraio scorso, giorno del decesso della piccola a Bordighera, oggi è stato arrestato il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, nel cui telefono sono state trovate immagini shock. Si tratta di più foto che ritraggono Beatrice di soli 2 anni con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi, ed è spuntato anche un video in cui la bambina viene costretta a fumare una sigaretta. L'uomo è finito dietro le sbarre con l'accusa di maltrattamenti aggravati e morte conseguente, reato contestato in concorso anche alla mamma della vittima, secondo la procura d'Imperia, che ha emesso l'ordinanza di custodia nei confronti di Iannuzzi, in cui si parla di sevizie e crudeltà. La tragica fine della bambina sarebbe maturata al termine di una lunga sequenza di vessazioni e violenze.
2: Alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua, e il segretario americano alla difesa Hegseg torna ad evocare l'attacco a Teheran. Le forze statunitensi che operano nel Golfo di Oman invece hanno bloccato una nave battente bandiera del Gambia che tentava di navigare verso un porto iraniano. Ci ha lasciato oggi il collega e amico Gabriele Manzo, avrebbe compiuto 67 anni il 20 giugno, da più di 25 anni era nella redazione di RTL 102.5. Gabriele è morto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in ospedale, dove era ricoverato da qualche settimana in seguito a un'emorragia cerebrale. È stato conduttore del giornale orario, inviato, appassionato di basket e calcio, ha raccontato la morte di Giovanni Paolo II in radio e in un libro pubblicato un anno fa. Il presidente Lorenzo Surace e tutta RTL 102.5 sono vicini alla famiglia. Siamo allo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain ha battuto l'Arsenal 5-4 ai rigori e ha vinto la Champions League. I 90 regolamentari sono terminati 1-1, a Parigi è festa, ma ci sono stati anche i primi fermi e i primi arresti. Il tennis adesso con Arnaldi in campo a Roland Garros. Tommaso Angelini.
4: Eh sì, perché dopo 5 ore Matteo Arnaldi vola agli ottavi di finale, battuto il belga Collignon in 5-7 al super tie break. L'azzurro ha vinto per 10-4. 5 ore ci sono volute anche per la partita tra Matteo Berrettini e Comesagna. Alla fine anche qui l'azzurro ha vinto sempre al super tie break per 15-13 contro l'argentino. Più semplice invece per Flavio Cobolli, che ha battuto lo statunitense Lerner Tian in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. A te Sergio.
2: Grazie Tommaso, è tutto meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente prevarrà il sole sul nostro territorio, ma entro sera si avvicina una perturbazione che porterà fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi, con isolati sconfinamenti alla Valpadana, specie centro-orientale. Le temperature massime diurne localmente saranno più elevate al centro-nord, dove si toccheranno anche i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
8: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
9: Signori e signori, il vostro comandante che vi parla, Mauro Corvino, con la mia copilota Luisa Carnello. Sì. Vi ricordiamo che tra poco ci sarà un piccolo break con profumi anche in vendita, grazie alle nostre assistenti di volo.
10: Chi?
9: Come chi? Stefano Mongi e Beppe Di Dio che vi offriranno una scontistica incredibile.
0: Sì?
10: Sì.
0: Vedi?
10: Bene sì.
0: Meno male, che almeno sono utili a qualcosa nella vita quei due finalmente. Abbiamo trovato un posto anche per lui.
10: Poveracci! Ecco.

0: Run, run, run, One Republic su RTL 102.5, questo sabato fantastico, sabato italiano direbbe qualcuno, ma soprattutto un sabato molto caldo, e io mi ritrovo in grande compagnia questa sera di Mauro Corvino. Il granchio non c'è, forse l'hanno rapito, forse sua madre finalmente l'ha venduto,
1: poverino,
0: per pochi spicci,
1: poverino.
0: Chissà, non lo sapremo mai.
1: Senti, fuori onda prima ci ho fatto una domanda se tu fossi o meno appassionata di serie televisive, e mi hai detto di sì. C'ho un consiglio
0: molto,
1: per te,
0: molto.
1: The Boroughs.
0: Dai.
1: Su Netflix,
0: sì.
1: Che è una serie fantasy paranormale,
0: ah.
1: E i produttori esecutivi sono i creatori di Stranger Things, quindi ah. ti dico che il tono è lo stesso, ambientato okay. però nell'epoca contemporanea. I protagonisti non sono dei ragazzini, bensì degli anziani in una città casa di riposo.
0: Ah, vedi, il nostro futuro, che meraviglia. Hanno fatto, sì. hanno fatto una serie sul nostro futuro, degli scansati, ecco.
1: Però, per quanto riguarda la casa di riposo, naturalmente noi abbiamo prenotato la suite.

0: Sorry I'm here for someone else, ovvero per colpa di Martino Migli. Io sono Mauro Corvino e invece lei naturalmente Luisa Carnello. Questa è la suite 102.5.
1: Beh, io sono molto contenta, ripeto, di avere te non il granchio qui in trasmissione.
0: Anch'io
1: tra
0: sono
1: l'altro,
0: contento.
1: Tra l'altro posso ammorbare te, che non sai nulla di quello che sto attraversando, che niente di che, però sai, il cambio casa
0: certo.
1: Delle volte porta con sé delle piccole, come dire, rogne,
0: certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Proprio delle piccole rogne che ti accolli, come tra l'altro quella che volevo proprio evitare di scegliere un pavimento perché pensavo andasse bene e invece ho dovuto distruggere la camera e scegliere un parquet. Però voglio fare un plauso, una bella pacca sulla mia spalla, perché credo di essere l'unica persona al mondo di essere stata in grado di scegliere un parquet in 7 minuti netti.
0: Sei una donna da sposare, ragazza mia, da sposare. 7 minuti è fantastico.
1: Non so se mi arriva una trave che devo praticamente sbucciare io e da cui ricavare del parquet, però io alla fine
0: Ma lo poserete tu e il tuo compagno il parquet?
1: Allora, mi auguro di no, mi auguro di trovare qualcuno che venga, anche perché io non so fare nulla, il mio compagno meno di me, se vuoi venire te, tu sei bravo?
0: No, il parquet è una roba delicata, anche se adesso, vabbè, sono quelli che praticamente si montano da soli, però
1: sì.
0: Ma soprattutto per gli altri preferisco non fare lavoretti, per me stesso sì li faccio, sbagliando anche parecchio. Però non me la voglio accollare.
1: Se uno che se la cava.
0: Sì, uno che se la cava, ma ultimamente ho imparato, perché prima non sapevo fare niente.
1: Cioè, di necessità virtù.
0: Esatto, per risparmiare, cos'è,
1: ecco.
0: Che non si fa per risparmiare. Amici, noi torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Eh no, caro Calcutta, sei arrivato in ritardo. L'oroscopo con Joss l'abbiamo fatto un'oretta fa, mi dispiace. È arrivato tardi, Calcutta. Cioè, uno lo sa che c'è quell'appuntamento e poi vabbè.
1: Ma tu ce li hai degli amici che arrivano costantemente in ritardo a tutti gli appuntamenti?
0: No, perché io sono quello che arriva più in ritardo di tutti.
1: Allora ti detesto, sei nel gruppo dei detestabili. Detestabili con amore, ma detestabili.
0: Guarda, io la mia vita è un thriller, devi sapere questo, perché tipo sono sempre in ritardo quando devo accompagnare mio figlio, quando devo andare a fare una visita, oppure devo andare.
1: Ma come si fa a vivere così?
0: Adrenalina pura, hai capito?
1: Ma che adrenalina? Ma organizzatevi, ma non avete un orologio, un iPhone, un Alexa, una moglie che piene le scatole dei vostri ritardi.
0: Mia moglie giustamente non mi sopporta più, però ti dico che leggevo una ricerca un po' di tempo fa, sai, le ricerche inutili, quelle per giustificare anche determinati atteggiamenti, che ci sono delle persone proprio predisposte al ritardo perché hanno una concezione del tempo un po' particolare. Sì. Nel senso, so che io, non lo so, tra 10 minuti devo uscire? Vabbè, ma ce la faccio a fare quest'altra cosa prima di uscire, capito? Perché cerco di ottimizzare il tempo e poi arrivo sempre in ritardo.
1: Siete degli incapaci cronici.
0: È vero.
1: sulla dimensione tempo. Oh. Ho capito che non è lineare, ma manco tutto sto complicato.
0: Ma perché
1: diciamo
0: sono fan di Ritorno al Futuro, è una questione di tutto spazio-tempo diverso.

0: La The Summer is Magic, mi ricordo, se non sbaglio, 93-94, sì. Io sognavo ascoltandola in musicassetta, sì. Sognavo dell'estate che poi stava per arrivare.
1: Paleolitico.
0: Che bei tempi. Ah, nel sì. Paleolitico, sì, infatti.
1: Sì, esatto.
0: Tanto tempo fa, comunque immaginavo le storie d'amore poi da vivere in estate e alla fine, vedi, io mi sono sposato con la donna che ho conosciuto d'estate, tutto torna.
1: È vero, me lo stavi raccontando poco fa in, diciamo, dietro le quinte.
0: Sì,
1: ecco.
0: Perché ricordiamo che è sempre attiva la Social TV, quindi ci potete spiare e ascoltare anche tutto quello che ci diciamo fuori onda.
1: Sì, che poi sostanzialmente è come stare al baretto sotto casa, sì, e ascolti quello, sì, che dice quello, il tavolo a fianco.
0: Ma perché...
1: siamo questo, sì. Ed è bello proprio per questo.
0: Sai, in questo caso, siccome noi ci conosciamo poco, è bello anche scoprirsi in,
1: esatto,
0: diretta e fuori onda. E poi, non lo so, se avrai la stessa opinione a fine diretta, conoscendomi meglio rispetto a... sai, ascoltandomi solo, vedendomi solo alla cena,
1: Mauro,
0: di Natale. Dimmi,
1: Mauro,
0: dimmi.
1: Io faccio la trasmissione con Martino Migli.
0: Lo so.
1: Secondo te?
0: Sì, va,
1: secondo,
0: va bene qualsiasi altra cosa.
1: Può andare più in basso,
0: no,
1: così.
0: Ma perché,
1: cioè,
0: lo devi...
1: solo, cioè, si può solo guardare in avanti. Io per me stasera so con il principe Carlo.
0: Però io mi devo...
1: Diciamo William, che sennò, sì, Carlo, ti do del vecchiaccio, insomma.
0: Esatto.
1: Però,
0: vabbè,
1: anche
0: più o meno siamo coetanei,
1: dai.
0: Comunque sei stata molto romantica. Grazie.
1: Sì, eh?

0: Crash per 1.000.000 su RTL 102.5, mentre per molto meno, ecco, io darei qualunque cosa per non mangiare queste caramelle che sto masticando dietro le quinte, perché ho una fame da lupi.
1: Ecco, infatti io mi volevo scusare.
0: Non ho portato la cena.
1: No, ma io mi volevo scusare che ho la bocca un po' impastata perché ho mangiato una schiacciatina che qua chiamano schiacciatella. Io sono a dieta, non dovrei, però c'ho fame, ho mangiato insalata a pranzo, insalata a cena.
0: Ho capito, non sei una capra, sei solamente un po' a regola, devi integrare con qualcosa. Però, la schiacciatina è quella con rosmarino,
1: sì, esatto,
0: tosta,
1: esatto,
0: dura.
1: Esatto, quella che ti spacca i denti. Ma ce l'ho tutti finti sopra, quindi non è un problema.
0: Vabbè,
1: sono
0: ma
1: con
0: una certa età ormai insomma, lo davo per scontato.
1: Stappo le birre con i denti.
0: che figura meravigliosa,
1: esatto.
0: Guarda, che eleganza, che portamento.
1: Parlavi di Principe Carlo appunto prima e quindi siamo
0: ma
1: proprio...
0: Ma sai che c'è?
1: Una
0: che
1: botte di
0: perle. In realtà ognuno ha il collega che si merita,
1: certo,
0: quindi facciamocene pure una
1: ragione. No, infatti. Runaway, Lady Gaga, Doechii.

0: Amoroso su RTL 102.5, questa è la suite con Luisa Carnello, eccezionalmente con Mauro Corvino stasera perché Martino sì. Migli è in vacanza. Dove è andato? Ma sai, beh, perché non c'è qui?
1: E io spero che sia ai domiciliari quantomeno o in un penitenziario di massima sicurezza, è quello che mi auguro.
0: Non ne ho notizie.
1: Ne voglio avere sostanzialmente, no. me ne lavo le mani,
0: ma lui a conoscenza di questo tuo amore nei suoi confronti oppure lo ignora totalmente e lo sta scoprendo stasera in diretta?
1: No, credo che sia recitato ogni giorno che purtroppo per contratto dobbiamo stare insieme, se no non lo faremmo mai, tanti di noi al lavoro hanno queste situazioni per cui si ritrovano a lavorare insieme a delle persone che non sceglierebbero nella vita così quotidiana di tutti i giorni. Ora a me è capitato Martino Migli, ce l'abbiamo tutti un Martino Migli nella nostra vita.
0: Tu c'hai proprio l'originale, c'hai.
1: Io ho la matrice del problema collega, capisci? No, e questo secondo me è diffuso.
0: Guarda, io ho la fortuna di adattarmi a chiunque. Certo, vabbè. Poi c'è chi ti sta più simpatico, chi ti sta meno simpatico, però poi io sono... Cioè, non ci metto quel peso, però vai, in effetti Martino Migli, ragazzi.
1: Te non hai mai fatto la trasmissione con lui, io sono 2 anni, no. E allora, amici all'ascolto, 378-378-1025, chi è il vostro Martino Migli?
0: Aiuto!

0: Beh, che dire, è il Dorian Gray della musica latina, sì, Ricky Martin.
1: E devi sapere che io sono il Ricky Martin della Martesana.
0: Che affarone, ragazzi.
1: Per il movimento di bacino di cui parlavo sopra. Ma a proposito di persone sexy e di libido, volevo comunicarti che Stefano
0: non è
1: Mungi.
0: Questa la trasmissione.
1: Esatto, Stefano Mungi ha appena bevuto un tè caldo.
0: Bravo! Bravo Mungino!
1: Il 32 agosto con 38 gradi. E poi ho scoperto invece fuori onda che la tua cena preferita è il venerdì a casa da sola con cappuccio e brioche.
0: Sì, allora innanzitutto devo spezzare una lancia a favore del Mungino, perché Mungino come me beve tè caldo pure a 360 gradi centigradi come oggi.
1: Ma perché così
0: perché
1: sentite
0: siamo
1: più
0: delle
1: fresco?
0: Persone no, perché siamo delle persone eleganti, così elegante, ci piace questa esatto, c'è un certo applauso, ecco, come dire. E poi effettivamente anch'io il cappuccino il 15 di agosto al bar lo prendo super mega bollente, ma la serata mia idea, il venerdì sera quello frizzantissimo, per me,
1: che bomba.
0: Esatto, è quello di farsi la colazione a cena, quindi cornetto, brioche, come dite voi a Milano, con un bel cappuccino bollente, che bomba, che bomba. 102.5 Time. Anche a Sezze, in provincia di Latina, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare i fuochi artificiali ieri notte a Roma e a far fuggire i cavalli per le strade della capitale. Raffaella Coppola.
4: La prova generale per la parata del 2 giugno è finita in caos quando i cavalli dei reparti sono imbizzarriti all'improvviso scappando al galoppo tra le macchine, tra le terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo all'Eur. Cosa ha spaventato gli animali? Sarebbe stata una batteria di fuochi accesa a circa 200 metri dai cavalli e sembra che a sfregare il fiammifero sia stato un vigile urbano. L'uomo, un 51enne, sarebbe stato individuato e verrà sentito. Il bilancio dell'incidente è di 4 feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta mentre tentavano di fermare i cavalli. Alcuni degli stessi animali sono stati affidati alle cure veterinarie.
3: Donald Trump torna all'attacco del Papa dopo qualche giorno di silenzio. In un post sul suo social il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Due giorni fa il sindaco della città americana è stato ricevuto dal pontefice in Vaticano. Siamo allo sport. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League 2026 a Budapest, in finale francese.

0: francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Intanto è tensione, tifosi, polizia a Parigi, ci sono almeno un centinaio di fermi e due feriti. Italiani, grandi protagonisti al torneo parigino del Roland Garros, in tre accedono agli ottavi. Si tratta di Cobolli che batte Tien, di Berrettini che supera l'argentino Comesana e troverà Serundolo, e di Arnaldi che ha battuto il francese Collignon. Adesso il ciclismo, il Giro d'Italia è arrivato alla fase finale, domani la passerella a Roma, oggi l'arrivo a Piancavallo. Paolo Pacchioni.
1: Jonas Vingegaard ha messo il punto esclamativo sul suo giro. Il danese, già in maglia rosa e con un vantaggio cospicuo sugli inseguitori, è andato all'attacco anche sull'ultima salita a Piancavallo. In Friuli è dunque arrivata la sua quinta vittoria di tappa. Domani a Roma Vingegaard festeggerà la conquista della corsa e di conseguenza della cosiddetta tripla corona. In carriera ha infatti vinto Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta d'Espagna. Oggi è andato all'attacco a 10 km dall'arrivo e il suo è stato un monologo, una meritata standing ovation in mezzo a un pubblico festante. Giulio Ciccone ha invece conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore. Domani, come detto, tradizionale chiusura a Roma con tappa pianeggiante riservata ai velocisti. Da Piancavallo in Friuli, linea allo studio.
2: Via Radio.
3: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno è chiusa sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
5: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
6: Ci siamo, sì. Ci siamo naturalmente qui dagli studi di Roma, Luisa Carnello, ma soprattutto dagli studi di Milano c'è Mauro Corvino questa sera.
7: Ciao,
6: il mio principe.
7: Ciao, principe. Principessa. Sono la mia quinta ora di diretta oggi, ma sono molto felice perché comunque facciamo. No, sì. Ma facciamo il lavoro più bello del mondo. È quindi vero. Lungi da me lamentarmi, anzi, sono felicissimo. Sì, certo, sì. Poi a un certo punto crollerò.
6: Sì,
7: però
6: c'è
7: a
6: un
7: casa,
6: po' di pappa, magari. Sento sì, ogni sì, tanto. Poi...
7: Vabbè, sì, ma quella è la vecchiaia, amica mia.

0: Milano Baby, questa è RTL 102.5 e io direi di spostarci da Milano a Napoli, ma non
1: sì,
0: perché
1: volentieri.
0: Lo dica nel suo vocale, ma perché conosco l'accento. Sentiamo, sentiamo.
1: Vai.
2: Oh raga, buonasera, ragazzi.
0: Ciao.
2: Voi vi sconvolgete
1: sì.
2: per il tè in estate. Qua giù. Mia figlia a Ibiza.
0: Sì.
2: Con 50 gradi si faceva tipo un brodo con la pastina.
1: Che
2: e stiamo parlando. Psicopatia a livelli altissimi.
0: Addirittura.
1: Ma no, ma è una grande.

0: tua figlia, ma stai scherzando? Io stimo tantissimo. Tu... Che altro si potrebbe mangiare di caldo così?
1: No, perché io, vabbè, a parte, io ti ho raccontato un episodio fuori onda, perché siamo partiti dal tè caldo di Stefano Mungi, il tuo cappuccio bollente a Ferragosto, però devi sapere che per qualche anno io ho mangiato un'ottima pasta e fagioli nel periodo di Ferragosto, cucinata dal DJ Jed degli Articolo 31, che è bravissimo a cucinarla, con dei cannellini strepitosi. E come dicevi tu fuori onda, se non mangi la pasta e fagioli nel periodo di Ferragosto non sei un vero uomo.
0: No, è vero, è quella, è quel metro di misura ormai, è quello della pasta e fagioli, perché non solo per la calura della pasta e fagioli, ma anche per, diciamo, le reazioni così chimiche provoca una pasta e fagioli al 15 di agosto.
1: Ma considera, subito dopo mettevamo musica e comunque tutti quanti i commensali tenevano il tempo in modo alternativo.
0: Esatto. Esatto.
1: Rullo di tamburi e batteria, insomma, vabbè.
0: Le cosiddette good vibes, esatto. Le buone vibrazioni.

0: Luisa, guarda che ci sono tante di quelle cose che non si dovrebbero dire. Noi ne parlavamo fuori diretta, no? Per esempio, abbiamo citato il caso, stavamo parlando di figli in generale, no?
1: Sì.
0: Quanto sono indelicate quelle persone che ti conoscono a malapena e ti dicono: ma quando è che facciamo un figlio? Allora?
1: Oppure al secondo, il primo, allora esatto. Ti sposi. Ma una paccata di fatti vostri, voglio dire, di delicatezze vostre, non potete farvele, tra virgolette. Non è una cosa carina da dire in generale, però no. Ce ne sono pure di peggio, magari. Non me ne viene in mente una, però.
0: No,
1: potrebbero esserci.
0: Io ti dico, perché non sai cosa sta affrontando quella persona, magari sta provando ad avere dei figli, non ci riesce, ci sono situazioni che non conosciamo.
1: È vero.
0: E con molta superficialità, quando uno non ha niente da dire, sai come va la classica domanda quando non ti interessa?
1: Sì.
0: Fate solo quella domanda, non cercate di approfondire in cose che non vi competono. Scusa, era il momento polemica, così, giusto?
1: No, è vero, c'è il momento polemica. Poi effettivamente, voglio dire, Instagram vi dà un sacco di spunti per farvi i fatti degli altri.
0: Esatto.
1: Quindi alla fine prendetevela con chi non conoscete, esatto. Senza fare ovviamente delle malignerie anche online, che sono quelle anche molto sgradevoli. Certo. Non servono a niente.
0: È capitato di incontrare persone che facessero delle domande indelicate senza conoscere le situazioni?
1: Mi è capitato, però io ho la fortuna sfortuna di maltrattare questo tipo di persone, e per cui di solito ci rimangono molto male, peggio di come dovrebbe rimanerci una persona che subisce queste domande indelicate, e quindi alla fine sostanzialmente gliela faccio pagare cara.
0: Brava,
1: e finisce là.
0: Brava.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0%.

0: 82%. 35 rate. Prezzo promo a partire da 29.930 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, su RTL 102.5, direi una ragazza di fuoco che si può permettere anche la villa di Iron Man. Sai che lei è la proprietaria di quella villa meravigliosa che dà, credo che sia a San Diego se non mi sbaglio, adesso vado proprio a memoria su questa cosa, ma sono sempre rimasta folgorata dalla bellezza di quella casa, che pensavo fosse inizialmente un set cinematografico.
1: E invece, Luisa,
2: te la devo dire sta cosa in diretta alle 23.31, sì. Sei tu la mia girl on fire.
0: Grazie. Si vede in TV che sono sudata.
2: Non ti preoccupare, radiovisione non si vede, ma alle mie spalle c'è un bellissimo LED wall,
0: sì.
2: E oltre a sembrare, come dicevamo con Tommy Angelini fuori onda oggi, in una mix zone, sai dove fanno le interviste gli

0: allenatori,
1: sì,
0: calciatori,
1: vero.
0: Abbiamo anche il display con tanto di countdown con la ripresa sul Foro Italico,
1: sì.
0: Potete spiare quelle che sono le prove dei ballerini.

0: Allora, un conduttore radiofonico non dovrebbe mai dire questa è una delle mie canzoni preferite degli 883 con Mondega, ma io lo dico perché non sono, diciamo, il canonico conduttore radiofonico, no? Sono un conduttore che esprime spesso e volentieri la sua opinione.
1: Sì.
0: Sempre con garbo, sempre con educazione. Ma lo devo dire. Come devo dire, bellissima la serie dedicata agli 883. Tu hai visto la prima stagione?
1: Io purtroppo non l'ho vista, sono rea confessa di vedere pochissime cose italiane, però devo dire che mi incuriosisce. Tu l'hai vista?
0: Merita, perché è un tuffo negli anni 90, bellissimo. Tra l'altro uscirà la seconda e ultima stagione il 9 ottobre 2026 con il sottotitolo Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Okay. Sì, perché poi la storia che vogliono raccontare si conclude nel momento in cui Mauro Repetto ha lasciato gli 883.
1: E la prima serie, quindi dove che linea temporale siamo?
0: Quella iniziale,
1: quindi
0: del 91-92, okay. Il loro esordio e con Non me la menare poi tutto il loro successo.
1: Insomma, ok, bello, quindi bello, la fase successiva sarà quella della
0: secondo album e poi Mauro Repetto che è scappato in America.
1: Bene, bene, allora la vedrò.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: piaci tanto,
1: grazie,
0: Saif.
1: Grazie, grazie. Sì, no, non lo dire così pubblicamente, sennò Martino sai che mi si ingelosisce.
0: No. Te lo dico, sto cercando di farti rimanere in qualche modo. Ti corromperò, non lo so.
1: No, guarda che non dipende da me.
0: Di solito la minaccia funziona bene. Io ho lo stile della minaccia, però se c'è qualcosa che funziona meglio, insomma, ne parliamo.
1: Però guarda, lo sai che non dipende da me, quindi io non è che prendo la decisione. No. Quando mi hanno comunicato, guarda, ci sarebbe da sostituire Martino, io felicissimo, non lo dico adesso perché siamo in diretta, perché io sono abituato, se non penso una cosa, ad ometterla.
0: Okay.
1: Se dico una cosa è perché realmente la penso.
0: Ok, meno male. Perché io qui non ci torno più.
1: Oh, basta. Qua non ne voglio sapere più niente. Basta. Ma soprattutto Stefano Mungi con quel tè caldo. Cioè, non si può vedere.
0: Questo vecchiame che c'è in questa trasmissione. Esatto. Reumatismi, prima o poi ce l'abbiamo tutti, cari amici. Anche quelli all'ascolto che sono giovani. Prima o poi venite da sta parte pure voi.
1: Anche
0: the dark side of the life.
1: Esatto, anche perché mancano 10 minuti e finalmente posso esclamare la frase giusta per riassumere la serata. Maledetto me!

0: Io non so stare al mondo senza te, mia cara Luisa, sì. Carnello, You and Me, Biagio Antonacci, quasi alla fine del programma ci hanno messo sto disco, ti rendi conto?
1: Lo so, questo è un incentivo per tenerti qui nella suite del sabato, d'altra parte. Perché andare altrove quando ci sono un sacco di ascoltatori che stanno ascoltando la suite del weekend e magari sono anche in radiovisione, perché no? E hanno mandato tra l'altro un sacco di messaggi al 378 378 1025. Ho fatto tutto questo, ho fatto il
0: professionale, professionale. No, ma mi dicevi che comunque noi stavamo parlando fuori onda delle nostre caratteristiche caratteriali, sì. Scusate il gioco di parole, perché siamo delle persone che non smettono mai di girare, siamo delle trottole.
1: Sì, ma non c'è niente di bello in cioè non è autoreferenziale, no. Ci piacerebbe magari imparare a stare un pochino più su una cosa, un pochino più fermi.
0: No, no, ma perché?
1: Messi,
0: ma perché?
1: Messi.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Ecco qua, siamo arrivati al momento del Millennium Hit, quello che ci racconta dei nostri passati, dei nostri futuri e magari anche dei nostri presenti, o meglio, sì. Quello dei ricordi.
0: Ma raga, hanno messo uno dei miei dischi preferiti, perché la colonna sonora del mio film preferito in assoluto, Ritorno al Futuro,
1: è vero,
0: parte 1, che poi viene ripreso anche in parte 2, suonata da Michael J. Fox. Devi sapere che tutta la scena è stata girata veramente da lui, si è esercitato per tantissimo tempo, quindi le sue mani, quelle che scivolano sulla chitarra, sono le sue. E questa è Johnny B. Goode, Chuck Berry su RTL 102.5.

0: In originale il pezzo diceva Andrea the Sabato be good.
1: Esatto,
0: lo ricordo
1: esatto.
0: perfettamente. Poi per esatto. motivi editoriali l'hanno certo, cambiato, certo. è diventato Johnny be good.
1: Ma perché Chuck Andrea Berry. De Sabato non ha dato i suoi diritti solo per
0: è
1: questo a Chuck
0: lo so.
1: Berry. Sì, lo diciamo.
0: È arido e Davido un pochino su questa cosa sì, qui, sì, ci tiene
1: vero,
0: molto,
1: è vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: Quindi non,
1: lo diciamo perché via. Tra poco ci sarà il maestro radiofonico Andrea De Sabato con la Discoteca Nazionale, 3 ore per ballare e divertirsi. Oh, Luisa, che dirti?
0: Che ti devo dire?
1: È stato un piacere immenso.
0: Non perdiamoci di vista.
1: Non perdiamoci di vista. Sì, però non facciamo come, sai, gli amici che si conoscono d'estate. Oh, mi raccomando, poi ci sentiamo, ci vediamo, andiamo a fare l'aperitivo. Guarda, quando sarai in difficoltà con Martina,
0: sì,
1: chiudi
0: cioè,
1: gli occhi.
0: Settimana prossima.
1: Esatto, chiudi gli occhi e pensa a me.
0: Sì, è vero, lo farò, tipo zen, capito? Sì, tornerò al esatto. momento in cui ero felice, come la psicoterapia, ti fanno esatto. chiudere in te stesso. No, pensa a un momento in cui eri felice, era quello.
1: Esatto.
0: Comunque, grazie Mauro Corvino per essere stato con me questa sera, grazie alla
1: te,
0: regia
1: Luisa.
0: Naturalmente a Beppino e al nostro Stefanino, e noi ci sentiamo per la cena di Natale, Mauro
1: sì,
0: Corvino.
1: È vero, ciao!
0: Ciao! 102.5 Anche a Leonessa, in provincia di Rieti, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanotte a Tata Sergio Gadda, la bimba di 2 anni morta a Bordighera, in provincia di Imperia. Nel cellulare sequestrato a Emanuele Iannuzzi, convivente della madre della piccola, sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto dopo i pestaggi e un video in cui viene imposto alla piccola di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. L'uomo è stato arrestato, accusato di maltrattamenti aggravati e continuati ai danni della minore, trovata morta, ricordiamo, lo scorso 9 febbraio. La madre è indagata in concorso per lo stesso reato ed è già in carcere. Così il procuratore di Imperia Alberto Lari.
4: Immagini che sono riportate sul telefonino, vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presente a dei lividi molto importanti sul viso.
3: Ci ha lasciato nelle scorse ore il collega e amico Gabriele Manzo, avrebbe compiuto 67 anni il 20 giugno, da più di 25 anni era nella redazione di RTL 102.5. Gabriele è morto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in ospedale dove era ricoverato da qualche settimana in seguito ad un'emorragia cerebrale. È stato conduttore del giornale orario, inviato, appassionato di basket e calcio, ha raccontato la morte di Giovanni Paolo II in radio e in un libro pubblicato un anno fa. Il presidente Lorenzo Surace e tutta RTL 102.5 sono vicini alla famiglia. E adesso un'ampia pagina sportiva. Enzo Tamborra.
5: In apertura il calcio, il Paris Saint-Germain ha concesso il bis nella finale di Budapest. I parigini hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Champions League, superando 5-4 i rigori gli inglesi dell'Arsenal dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Per il tennis a Roland Garros non c'è più Jannik Sinner, ma gli italiani restano sempre una meraviglia. Tutti promossi agli ottavi di finale, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi due al quinto set dopo autentiche maratone, rispettivamente contro l'argentino Comesagna e belga Collignon. Per il ciclismo al Giro d'Italia, radio partner RTL 102.5, Roma tende ad incoronare la maglia rosa Jonas Vingegaard, che nella penultima tappa con arrivo a Piancavallo ha centrato il quinto successo stagionale. Per la MotoGP al Mugello nella sprint race, colpaccio dello spagnolo Raúl Fernández.
3: C'è una notizia che arriva adesso che riguarda il Giro d'Italia Women. Lorena Vibes, vincitrice in volata della prima tappa alla Cesena Attico Ravenna, è stata squalificata dalla giuria. La prima maglia rosa è stata assegnata e indossata da Elisa Balsamo, seconda al traguardo. È tutto, traffico.
2: Via radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che fino alle 6 di domani mattina per lavori è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncovilaccio verso Bologna, mentre fino al 24 giugno per lavori è chiusa sulla 8 Milano Varese l'entrata di Gallarate. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. 31 seconds and we're gone for auto sequence time. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto
7: la musica. Yes,
8: eccoci qua, mezzanotte e tre minuti, ben ritrovati su RTL 102.5, puntata speciale della suite. Questa notte è ritornato Mastro Mauro Corvino insieme a Luisa Carnello e noi siamo pronti a tenervi compagnia per le prossime tre ore con questo ritmo che unisce l'Italia ogni sabato allo scoccare della mezzanotte. Vi regala tre ore di divertimento sano, un po' di energia.
9: Pronti a decollare? È iniziata la discoteca nazionale!
8: Andiamo a comandare. 378-378-1025, che il ritmo sia con voi, con il giusto spirito. Ballate in pace, nel nome di RTL.

0: La musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.
1: Le serate quelle belle, quelle con RTL 378-378-1025. Non vi ho ancora detto che in console anche questa sera c'è Mr. DJ Sao Tofao. E io sono Andrea De Sabato, check the Sabato. Salutiamo gli amici di Lady Pizza, Marano, Napoli. È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Oh, Campania è caldissima questa notte. C'è anche Assunta, Lorenza, Isidoro, Nicola.

0: 90 RTL 1025. Salutiamo tutti i locali connessi con la nostra radio anche in questo sabato notte, come per esempio gli amici Rosario e Daisy, che ascoltano dal Caffè Noir di Giare. Oh sì, vai da lì. Anche gli amici della pizzeria I Sanniti di Mirabello, oh, no, Campobasso. Hold on, hold on.
1: Yeah, I know I got scratches in my shit.
0: Molise. Quindi esiste il Molise? Ah, esiste? Forza, balliamo.

0: the good times.
1: Bellissimo. Tra i tanti messaggi che sono giunti al 378-378-1025 ce n'è uno che mi ha colpito, dice: alieni di tutto l'universo. Se ci siete in ascolto, se siete in ascolto, vi chiedo di rivelarvi di arrivare sulla Terra, se già non siete sulla Terra. È bellissimo.
2: We had two categories.
1: È un po' come extraterrestre e portami via.
2: We had that good shit and we had that other shit.
1: Sì, vabbè, però.
2: Hey, wait. I ain't gonna play no more.
1: Toglietegli il microfono questo.
2: I'd heard that shit a million times. I ain't gonna play no more my shit. I tell you what, fuck that. I wanted somebody to give me a CD or a vinyl or some talent from right here. Fuck the rest of the world. Fuck these motherfuckers. I need something from right here. From right here. What you got, a cassette? Damn, you got a cassette? I ain't got no cassette. What you got, baby? He wanna hear some Edwards. He wants some Sheet. I wanna play this motherfucker some Sheet, right?

0: Basta, basta, direi basta. Togliete il microfono a questo qua.
1: Oh yeah.
0: Basta, coglie, coglie. Basta!
1: You know, but I'm glad y'all are here having a good time doing your thing.
0: Già che ci siete, toglietegli anche i free drinks. Basta.
2: Non dateli più da bere a questo.
0: Salutiamo Rita, Andrea Pasquale e Leonardo da Pontecorvo. Neanche il caldo ci ferma, si balla con la Discoteca Nazionale Stefano d'Asti. No, anzi, il caldo è un incentivo in più. Vuol dire che

Vabbè, insomma, deve essere roba buona, però assolutamente. Salutiamo anche gli amici del bar Via del Mare, San Benedetto del Tronto, ciao Benny, ciao agli amici di Castellammare di Stabia come Salvatore, che ci segue in radiovisione canale 36, e quelli che ballano sul disco divano, Ariana e Angelo, balla lì, nonché i radiomotori di Lecce. In consolto giallo sound c'è Mr. DJ.

0: salutiamo anche Giuseppe dal bar Dape, San Severo. Disco mobile da Cassino, direzione Castano Primo, come sempre, Antonio 2, Maria 2. Forza, ballamo! La sentite l'estate, lo sentite il ritmo, è la discoteca nazionale, belli!
1: C'è il volume a bomba!
0: Bravo!

0: The music just turned me on.
1: E c'è questa confidenza.

0: Orlengo? No, no, vabbè. È una specie di tortina.
1: Il borlengo è un piatto povero fatto con una pastella di acqua e farina e condito con un pesto leggero, salsiccia, pancetta, odore parmigiano.
0: Fantastico, proprio leggero. Buona però, buona. Salutiamo gli amici della pizzeria Le Arcate di Paola Cosenza. 378 378 1025. Presenti anche gli amici della caffetteria del corso di La Terza e salutiamo anche Nicola che balla da Leno, Brescia. Ho visto altri ignari prima, i giostrai, dov'è che li ho persi, i giostrai di Chiari. Poi c'è Gianluca con il suo gin tonic da Long Island di Castrignano de Greci, Lecce.

anche Fabiola da Caserta che ama il suo Silvio. Silvio. Poi ciao da Marsico Nuovo. Gli auguri a Giovanni per i suoi primi 30 anni.

0: Yeah. A qualcuno è sceso una lacrimuccia prima sentendo i Queen.
1: Sì. La pelle d'oca, bello, c'ho la pelle d'oca.
0: Qualcuno balla al mare in Abruzzo. Mike, Fab, Plataci, non so dove sia, va bene, gli amici della pizzeria Sarracino di Chivasso Torino, e poi ancora la gelateria La Pesa di Carcare in provincia di Savona, o Carcare, sarà Carcare?
1: Al Carcare, oh bello, devo chiamare l'idraulico, si è riempito col Carcare.

0: Noi siamo quelli della notte. Un abbraccio da Sebastiano e dai nuovi temerari della notte.
1: Ciao bello, i nuovi temerari della notte. Ovunque siate, che il ritmo sia con voi. È la discoteca nazionale,

Roma che sta ballando con noi, detto Peppe. Ha detto che gli alieni l'hanno contattato, si sono rivelati e poi ha detto che presto ci dirà quello che gli hanno riferito. Va bene, noi siamo qua tutto orecchie, Peppe. Tanto peggio di così, voglio dire. Se vengono magari miglioriamo, chi lo sa.

Michele da Monte Carlo dice: la vita è così amara e il vino così dolce, perché non berlo? Sì, però facci piano, Michele, ma non esagerare, sennò poi ti combino uno straccio e non ti diverti più, capito?

0: Auto V is in the house and check the sabato. Ogni sabato mezzanotte e tre. Lo sentite il ritmo? È la discoteca nazionale, belli.
1: Aglio!
0: Si balla forte anche a Lughignano di Casale sul Sile.

Sì. Qualcuno scrive: ciao mamma, so che aspetti di vedere un mio messaggio, fai la foto. Ma non c'è problema, ragazzi, non c'è bisogno di fare la foto, non c'è bisogno di registrare, basta semplicemente scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per seguire tutti i contenuti e le cose interessanti che ogni giorno vengono trasmesse sia in radio che radiovisione sulla prima radio d'Italia, compresa la Discoteca Nazionale.

Sei Psycho Killer. Ciao anche a Franco da Gioia Tauro. Saudovo. Check this out. Ciao Melissa. Chica chica boom. Oh.

0: aujourd'hui, c'est la vie.
1: Prima cosa che mi è venuta in mente in francese che potesse fare rima. Mezzanotte 44, questa è RTL 105, ogni sabato mezzanotte 3, il ritmo che unisce l'Italia suona forte, come sempre, la discoteca nazionale in console. Mr. DJ Sautufau, Andrea del sabato microfono, voi al 378 378 1025.

Questa faceva rimanere. Balla con noi Luisa da Firenze, Gabri e Mari da Cerignola e poi gli amici del bingo di Polignano a Mare, Cristian, Albano, Mimmo e Fabio.

infatti. Salutiamo tutti i giostrai del pianeta Terra. Va bene? Poi ci sono i veri marziani, tipo Vincenzo De Roma. Che dai sia con te.

Infine braccia si alzano al cielo da sole, guarda qua, guarda. Non riesco a fermarle. Venite giù! Cosa fate lì?

cioè meritava di salire in Serie A, sì, però insomma, vero, si è battuto con forza, purtroppo però, o per fortuna per gli amici di Monza, è salito il Monza, quindi facciamo i complimenti anche a tutte le squadre che non ce l'hanno fatta. Mi viene in mente il Catanzaro, mi viene in mente il Catania, il Bari, insomma. In A salgono Venezia, Monza e Frosinone.

Salutiamo gli amici di Andria, Ciro alla seconda, Mary e Floriana. Poi Greta Sole da Sesto Fiorentino. E poi Cati e Mauri da Rivera. Verbania? Ma dai. Si balla forte, questa è la Discoteca Nazionale Belli.

0: 378 378 1025. Salutiamo anche gli amici del bar Sport di Baricella, Bologna, scritto Sprt Sprt Bar Sprt. Poti da Eboli.
1: Ma quest'anno non ti mandano a Lipari?
0: Sì, sì, mi ci mandano, tranquillo, mi ci mandano. Vieni anche tu?

378-1025 da Messina ballano con noi Massimo e Carla, e ancora Chicco e tutta la compagnia di Caravaggio sta ballando con noi, nonché Fabio, Cristian, Marco e Barbo dall'Oceano di Lugano. Eh sì, il Golfo di Lugano, presente, cioè. DJ Ace Oace di ritorno da uno stupendo party, bravo, salutiamo lui e tutti i DJ che si connettono

pasticceria Cannoli di Cefalù, Palermo. Stefania, Alessandra, Benedetto, Andrea e Patrizia dall'Albania. Barbie da Pescara. Sentiamo anche Romina, Simo e Bill. Aldo e gli amici della pizzeria Vico, Taranto. Gibo 73 di Arluno, Milano. Push me. Marco, Cristian, Barbo e Fabio da Lugano in bus.

Meno male che c'è il testo che scritto, così ho potuto seguire. Salutiamo dalla Toscana Emanuela e Alessandro. Vedi come cambiano i tempi, no? Negli anni 50 e 60 i cantanti dovevano scandire bene le parole perché potessero comprenderle tutti gli umani, no? E invece adesso sembra che fanno gara a che cerca di pronunciare in modo strano, che c'è, non capisco. Se capisce niente. Però così le mode sono le mode, è stato il periodo degli urlatori, poi ritornano gli urlatori, poi dopo i crooner, è così che va. Ciao a Davide, Aosta! E poi ancora, stasera un sacco di gente che guida i pullman. Michael Boss, driver Cuneo.

0: Tantissimi auguri ai gemelli Davide e Andreas per il loro 15° compleanno, la zia Anna e Aldo.
1: Un saluto da Andrea,
2: da Tommy.

Sentiamo Simo, Claudia e Pappo Paz. Poi salutiamo anche Pino, gli amici che ci seguono dalla Svizzera, sono tantissimi, anche dalla Valle d'Aosta, dall'Australia, Marco, Tommaso e Almira.

In console c'è Mr. DJ Sautufau. Salutiamo quelli che stanno lavorando nel laboratorio analisi di Seriate, Bergamo. Here we go. Anelio balla con noi da Pescara. Vamos. Gino da Bellinzona. Poi Elena o Elena dall'Umbria.

A proposito di sax, ho visto prima c'era un sassofonista, sono tantissimi i sassofonisti che ormai vanno nelle discoteche o comunque in posti a suonare, bello. Sax Man da Perugia, ha fatto il suo DJ set in discoteca. Challenge up. 378-378-1025 è la discoteca nazionale, belli.

e Valentina da Catania. E poi Gabriella, Francesco, Amelia, Virgilio, Alessandro, che ci salutano dalla festa patronale di Apricena, Foggia. Morgana e Barbara sono in quel di Perugia. E poi Raffaele e Stefano da Misano Adriatico, mentre stanno facendo all'amore. Bellissimo. Fanno l'amore e mandano il messaggio a RTL 102.5, è bellissimo. Aspetta, mo, aspetta un attimo che devo inviare. Diciamolo che... Meravigliosi. Santo Pay. Slash and Dog. Salutiamo anche gli amici di Castellana Sicula, Palermo, le amiche del Burraco, Conce! Come stupate?

da Monza ballano con noi Walter e tutti i ragazzi in festa. Carmela invece saluta Vito, Andrea, Francesca. Buon compleanno al marito Gigi per i suoi primi 58 anni. Beh, insomma, 116 non sarebbe male, eh? 116 anni, insomma, se sono i primi 58, i secondi a 116. Non è male, non è male. Salutiamo anche Edoardo e Stefano da Sirmione. Poi Davide e Andreas che sono gemelli, 15 anni da Partinico Palermo, tanti auguri. In questo caso non si dice non li dimostri per niente, perché a 15 anni uno li vuole dimostrare, anzi vuole dimostrarne 18. Uh-huh. 378-378-1025. In console Mr. DJ Sauto Fau, questa è RTL 1025, l'unica radio che conta. E sale, sale la febbre per il Power Hits estate domani sera in diretta da Roma.

altro disco mobile a bordo, Noemi, Emma, Cristina e quel di Modica. Passiamo a salutare gli amici di New York City, Calogero, Cristian, Mammo, Elder, Sergio e Carlito. Pezzi di pizza, New York.

Salutiamo Saro il Manto dalla corte di Erba. È tutta un'altra Brianza. Ciao ragazzi, balla lì. E poi facciamo gli auguri di buon compleanno alle gemelle Gilda e Natasha, che oggi compiono 22 anni, stavo dando 10 in più. 22 anni, vai, bel compleanno. Ciao, ciao anche a Jennifer Group Bergamo. Concerto finito. Salutiamo anche il Bella Vita di Torre Grotta, Saletto, Catiuscia, in quel di Teramo. One more time. Salut, Vau. Wow.

inviato il video al 378-378-1025. Eccoli qua, gli amici di Castellana Grotte. Vai, nei locali si suona forte la discoteca nazionale. Se entrate in un locale e non c'è la discoteca nazionale, desistete, insomma, uscite e cambiate locale, andate al prossimo che sicuramente sarà sintonizzato con noi. Andrete sabato al microfono in console, Mr. DJ, Sound to Found.

Chica chica boom. Guarda come ballano Pietro e Chicco da Bosa, Sardegna. Ciao belli, balla lì. Ciao anche a Terry e Noemi da Bari. E poi buon viaggio a Paola e Ugo che sono partiti da Bergamo direzione Roma. Chissà, magari per andare a godersi il Power It's Estate domani sera. Live su RTL 102.5. Caricate l'app RTL 102.5 Play per non perderci ovunque siate. E poi salutiamo tutti quelli che stanno lavorando come Paolo, guardia giurata in servizio questa notte. Siracusa. Fabio Consuelo. Continuano a ballare in disco mobile in quel di Napoli. Napoli, Napoli. Ci sono anche Michele Sirico da San Giuseppe Vesuviano.

You See. 1.43 in diretta su RTL 102.5, Andrea del Sabato al microfono, c'è la discoteca nazionale in console, c'è Mr. DJ Sauto Fau, salutiamo Crispy e Paimo, Paimo, boh. Diano Marina, Liguria, Francesco e Francesca da Cireale, Moreno e Barbara da Pescara, Luciano, Margherita, Isa e Sofia dal Brasile, da São Paulo do Brasil. E poi dunque ancora un altro lavoratore, Piero da Turi, Bari, anche lui turno di vigilanza. E poi salutiamo Vittorio che domani andrà proprio a Roma partendo da Napoli per godersi il Power Hits estate. Oh sì! Salutiamo anche Pino DJ e il Risto Pub Le Pupe di Ambivere, Bergamo, credo. Ambivere, sì, Bergamo. La musica. Ciao anche a Moreno e Barbara Pescara, sì, li ho già salutati. Biagio e Franca da Giardini Naxos, però no, ciao, balla lì.

Yo, check the subt. E siamo qui. Ti mancava il saluto dello Shaker Bar di Capo Vaticano. Un saluto da Katia, Dominic. Tu già lo sao, c'è Mr. DJ Sao Tofao. Yes, sao.

Siamo Fabiola da Caserta, il suo Silvio e poi ancora Gabbro da Genova, i condottieri della condotto 7 di Alba Adriatica che ci fanno sempre sentire la loro presenza.